0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Sembra sempre impossibile, finché non viene fatto. Nelson Mandela.

0: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: C'è un posto nel mondo dove il cuore batte forte, dove rimani senza fiato per quanta emozione provi, dove il tempo si ferma e non hai più l'età. Quel posto è tra le tue braccia, in cui non invecchia il cuore, mentre la mente non smette mai di sognare.

Nella notte di Radio Monte Carlo, suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Stai ascoltando Blue.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Fuggi il piacere che procura il dolore. Solone.

0: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Le parole gentili sono brevi e facili da dire, ma la loro eco è eterna. Madre Teresa di Calcutta.

0: the time.
1: Blue Moon. Radio Monte Carlo, Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
2: Do you like jazz?
3: Do you like jazz?
1: Radio Monte Carlo, jazz,
4: jazz.
5: Say, boy, what you doing around my jazz?
6: Meglio della musica jazz in un'unica web radio.
5: Jazz.
1: You are listening to Radio Monte Carlo, jazz.
5: Jazz.
6: È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
7: A Radio Monte Carlo sono le ore 2:59.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Fino alle 5. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte.

heart beating loud as thunder, soul the stars crashing.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Se dovessi scegliere tra il tuo amore e la mia vita, sceglierei il tuo amore. Perché è la mia vita. Jim Morrison.

0: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
1: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
2: Amore, è fatta.
3: Che cosa?
2: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
3: Sì, vabbè, ma non esiste.
2: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
4: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Che cosa resta della vita se non l'aver amato? Victor Hugo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Non permettere alle ferite di trasformarti in quello che non sei. Paolo Coelho.

0: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
1: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

ever known. And I think to myself, what a wonderful world.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Dubitare di tutto o credere a tutto sono due soluzioni ugualmente comode che ci dispensano l'una come l'altra dal riflettere. Henri Poincaré.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon torna tra poco. Stay with us.
1: Radio Monte Carlo, sono le ore 4.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Dall'una alle cinque. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Per quanto sia raro il vero amore, è ancor più rara la vera amicizia. François de La Rochefoucauld.

Suoni dal mondo. Pensieri senza tempo. Blue Moon. Blue Moon. Nella notte di Radio Monte Carlo.

0: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
1: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Vorrei darti tutto quello che non hai mai avuto. E neppure così sapresti quanto è meraviglioso amarti. Frida Kahlo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Il tempo sprecato è esistenza. Il tempo impiegato proficuamente è vita. Edward Young.

bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito. Proverbio cinese.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Non voglio più chiedere niente alle stelle cadenti. Le stelle cadenti le guarderò solo per meravigliarmi. Per gridare felice, eccone una! Senza aspettarmi niente in cambio. Che poi in fondo il bello è proprio questo. Continuare a stupirsi. Susanna Casciani.

0: notte di Radio Monte Carlo, fatta di suoni dal mondo e pensieri senza tempo. Blue Moon vi dà appuntamento a domani, a partire da luna. Radio Monte Carlo. Monte Carlo. Blue Moon. Blue
1: Moon. A Radio Monte Carlo sono le ore 5.

0: faccio nel senso a mo' di rap, per dire che è mercoledì, era per dare un tono così di allegria che sai il giorno con l'indetta va celebrato. Buongiorno Laura Ghislandi.
1: Certo, buongiorno Max Parisi, non ti chiedo come va questa mattina perché mi sembra abbastanza chiaro.
0: Cioè, ma guarda, quando torna il sole che non c'è più il freddino, che arrivo già con un altro umore.
1: Ma ieri mentre eravamo in onda mi ha scritto la mia amica Carmela, siciliana trapiantata in Germania, disperata a 3 gradi.
0: Ah, pensavo per il caldo.
1: A 3 gradi. Cioè,
0: vabbè, sei andata in Germania, mica andata a vogliere il Bahamas.
1: No, ho capito, ma è maggio, santo cielo, un po' di pietà.
0: Bisogna anche tenere conto della latitudine e della longitudine. Signori, buongiorno, nuovo appuntamento di Caffè Latte con te, Laura Ghislandi, Max Parisi, il nostro.
1: Mattia Brena, certo.
0: Con i capelli e versione per Cassi oggi, non so se hai notato. Allora, partiamo subito con la grande musica di Radio Monte Carlo, poi abbiamo un po' di cose da raccontare, dimmi.
1: Quale per Cassi? Perché ce ne sono un po'.
0: E io non lo so, io dico di famiglia, si vede l'area di famiglia, ecco.
1: C'è un po' di tutto.
0: È una stirpe.
1: Vabbè, Olivia Dean, Man I Need.

0: Carlo Caffè Latte con te. Dopo questa bellissima canzone non potevamo che parlare di vacanze, poi abbiamo anche degli input importanti, ma adesso parliamo di vacanze perché ormai ci siamo, a scanso di equivoci, non vogliamo evitare pandemie e cose del genere, quindi siamo tranquilli,
1: benzina,
0: proprio perché la benzina sta diventando un problema, aumentano coloro che in vacanza decidono di andarci usando la bicicletta.
1: Voi ci fate pagare di più il biglietto aereo e noi arriviamo a Porto Rico con la bici. Questi intendono
0: potevi
1: questo.
0: Scegliere
1: senso.
0: Una meta un po' più vicina.
1: No,
0: per
1: posta.
0: Fare un esempio. Vabbè, comunque mettiamo che ci puoi andare anche trasporto nave, treno, aereo.
1: Tra l'altro
0: arrivi, scendi con la bicicletta,
1: no,
0: e a Porto
1: anche
0: Rico.
1: Sulla nave metti i rulli alla bicicletta, quindi comunque pedali.
0: Da quando segue il ciclismo
1: è impazzita,
0: l'ho persa. No, allora i dati ci dicono che in Italia quest'anno oltre 11 milioni di italiani utilizzeranno la bicicletta, un dato in deciso aumento perché già nel 2025 le persone che hanno voluto cimentarsi in questa avventura sono state ben 49 milioni.
1: Allora, con i ciclisti strada, qui l'Italia sicuramente si divide, perché insomma, non dico quotidianamente, ma succede spesso, specialmente quando arriva la bella stagione, di avere incidenti in strada con ciclisti da una parte e macchine dall'altra. Gli automobilisti ce l'hanno un pochino con i ciclisti, perché non tutti rispettano le regole, o magari viaggiano.
0: Vale da tutti e due i lati, esatto.
1: Certo, viaggiare in carreggiata in quattro in una strada non è bello, come non è bello mettersi dietro le bici e cercare insomma di superarli in maniera
0: di spingerle
1: e non è il massimo.
0: Prato, cosa curiosa, visto che tu sei grande appassionata di ciclismo ultimamente, allora due dati carini: la Gen Z, che sempre noi trattiamo coi guanti, è in aumento, sempre più Gen Z utilizzano la bici, un dato che ha visto il 9% in più rispetto all'anno precedente. Ma la cosa curiosa è che più di un italiano su due, 54%, ha seguito almeno una tappa del Giro d'Italia.
1: E questo è buono.
0: È buono, no?
1: È vero, da un po' di tempo che insomma che c'era questo bisogno.
0: Vi aspettiamo
1: dire?
0: Sulle strade.
1: Eile.

0: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
2: Ma è perfetta!
1: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it, anche domenica.
3: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
4: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
5: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli. Dal produttore il meglio.
6: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
7: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
8: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1 perché ogni vita conta.
9: Uno sono io!
10: Uno sono anch'io!
8: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
11: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
12: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
13: Alessandro Galli presenta Marcus Miller, We Want Miles, uno show itinerante dedicato alla musica immortale di Miles Davis. Sul palco, il basso iconico di Marcus Miller, insieme a una super band con Bill Evans, Mike Stern e straordinari musicisti internazionali. 15 luglio, Udine. 20 luglio, Roma. 21 luglio, Lucca. 22 luglio, Pompei. 30 luglio, Bari. Info su alessandregalli.com. Biglietti su ticketone.it. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
14: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: Caffè Latte con te, Radio Monte Carlo. Stamattina abbiamo una playlist di quelle da urlo e direi che con questo possiamo soffermarci un attimo e parlare di previsione del tempo.
1: Con gli amici di Meteo.it.
2: Radio Monte Carlo. Meteo.
3: Sì, buongiorno, ben ritrovati. Allora, fase di maltempo in questa parte centrale della settimana, in particolare oggi una perturbazione porterà maltempo soprattutto al centro-sud, quindi prevalenza di tempo soleggiato oggi solo in Sicilia, nuvole altrove, piogge sparse nel corso del giorno su gran parte del centro, il sud peninsulare, la Sardegna. Tra l'altro la perturbazione è accompagnata anche da correnti relativamente fredde, quindi oggi massime quasi dappertutto in calo, con valori anche al di sotto della norma in gran parte d'Italia, fatta eccezione per l'estremo sud delle isole maggiori. Diamo con uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Qui oggi cielo piuttosto nuvoloso ma senza piogge, con una temperatura massima intorno a 21 gradi.
0: Grazie agli amici di Meteo.it, meno di mezz'ora le ritroveremo qui su Radio Monte Carlo per un nuovo appuntamento dedicato alle previsioni del tempo. Adesso però la musica.
1: Charlie Puth, che è stato visto ieri all'aeroporto di Los Angeles con la nuova fidanzata, baci a che carino.
0: Pensavo
1: che lui deve
0: a Roma a vedere gli internazionali, no?
1: Ma tutto può essere, insieme a Coco Jones in questo caso, con Sideways.

0: Caffè Latte con te, Radio Monte Carlo. Attenzione, perché adesso apriamo una pagina. A noi piace ogni tanto dedicarci a belle iniziative solidali. Lo facciamo spesso più a ridosso del Natale, quando dobbiamo parlare dei nipoti del Babbo Natale. Però in questo caso abbiamo una bella iniziativa editoriale che è legata a doppio filo a una Onlus, un'associazione che aiuta i bambini che hanno problemi relativi allo spettro ormai sempre più invadente dell'autismo, e che supportano le famiglie in tante attività quotidiane molto importanti.
1: Perché a volte nella velocità della vita non ci si rende conto, ma comunque queste famiglie sono completamente abbandonate. Quando tu in ogni caso devi lavorare, i figli, a parte già lasciarli normalmente è difficile, in queste condizioni ancora di più. Fortunatamente ci sono queste associazioni che invece il pomeriggio gli tengono compagnia, gli fanno fare delle attività e che alleggeriscono, scusatemi se uso questo termine, ma è proprio la fotografia esatta, anche le famiglie che molto spesso sono lasciate, come abbiamo detto, da sole.
0: Da sole. Allora, il Cavaliere Blu, associazione che si trova nella zona di Castellazzo Bormida, dove fra l'altro c'è il centro diurno, come dicevi, che serve proprio ad alleviare un pochino il peso delle famiglie per le attività quotidiane. Pensa anche solo ai compiti. Seguire un bambino con uno spettro autistico è tutt'altro che un'impresa facile, servono competenze e tanta pazienza. C'è anche un libro, fra l'altro, di cui vi vogliamo parlare, che si chiama proprio Il Cavaliere Blu.
1: Sì, la parte di me che non si è mai arresa.
0: Che è redatto dall'autore Giuseppe Ravetti, che è anche titolare di questa associazione che ci piace, Il Cavaliere Blu, e che racconta la sua esperienza, un'esperienza che lo riguarda molto da vicino.
1: Sì, vuole essere un messaggio di apertura, un racconto di diverse situazioni, però insomma il fil rouge è la speranza che comunque tutto si possa fare quando c'è dell'impegno, e ricordiamoci che comunque questi non sono lavori ma sono delle vere e proprie missioni di vita.
0: Assolutamente, se non hai la vocazione lascia stare. Ve lo ricordiamo, Il Cavaliere Blu, bella storia, Giuseppe Ravetti. Seguite anche questa associazione, perché c'è bisogno anche del vostro contributo. Sì.

0: Grazie anche per i tanti messaggi che segnalano altre associazioni. Un giorno magari facciamo una specie di brainstorming anche con gli ascoltatori per cercare di fare una specie di rete italiana delle associazioni che ci piace promuovere.
1: Sai che sarebbe bello prendere un giorno e fare solo quello, cioè lasciando perdere la cronaca e tutto quello che succede.
0: Vedo anche l'entusiasmo di Mattia Brena, che potrebbe mandare tutti i vari numeri di telefono. Torniamo fra poco, grande musica su Radio Monte Carlo con George Michael.
2: Caffè latte, caffè latte, caffè latte con te.
3: Inizia la tua giornata con Radio Monte Carlo e Caffè Latte con te. Musica, aggiornamenti meteo e autotraffic. E gli approfondimenti sui principali fatti del giorno. A cura della redazione di TGCom 24. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7. Ascolta Caffè Latte con te con Laura Ghislandi e Max Parisi.
2: Caffè Latte con te
3: su Radio Monte Carlo.
4: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e Vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
5: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
6: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
8: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
9: Wow.
8: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
10: Ciao Gio, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Muciaccia.
11: Bravo Carlo, fa vedere. Carlo, ma è tutto perfetto.
10: Ma Gio, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
11: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
12: Pronti per ordinare?
13: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
14: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
15: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
16: Prossimamente live, in concerto.
17: Martedì 19 maggio, Eleonora Strino, Matildi. Mercoledì 20, Carolina Bobico. Giovedì 21 e venerdì 22, Aldi Meola. Sabato 23 e domenica 24, De Vueco, Tom Kennedy Project.
16: Infoline, bluenotemilano.com.
18: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
19: Che
9: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
19: E i consumi?
9: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
20: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
21: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Prima di chiudere, le grandi curiosità scientifiche di Caffè Latte con te. Sta diventando una rubrica quasi al pari di Geo Pop la nostra.
1: Ma che forse anche meglio, di più, oserei di più.
0: Brava,
1: dire.
0: Brava.
1: Anche meglio.
0: Alberto Angela, noi.
1: Non toccare il mio dio, unico e solo.
0: Alberto Piero.
1: Tutte e due.
0: Tutte e due, si deve una.
1: Ma anche
0: famiglia.
1: Il terzo, perché uno è trino, bisogna trovare il terzo.
0: Chiedere Alberto se ovviamente si produce a una saga familiare. Allora, parliamo di un elemento che ormai riteniamo tutti comune, ma nessuno si chiede perché è lì.
1: Allora, tutti noi siamo entrati almeno una volta nella vita in un ascensore. La domanda è: ma voi avete mai trovato un ascensore senza specchio?
0: Ecco, brava. No. Fra l'altro, quando non c'è lo specchio, non so se succede anche a te,
1: un po' d'ansia, eh?
0: Viene un momento, come dire,
1: dove sono?
0: Manca qualcosa.
1: Sì.
0: Lo specchio non è lì per un motivo così casuale. Io ho sempre pensato che fosse per una questione, diciamo, di educazione nei confronti dei condomini. Viene messo lo specchio perché quando sei in ritardo esci di corsa,
1: vabbè,
0: gli ultimi trucchi e le sistemate vestiti li dai dell'ascensore.
1: Mentre si muove, poi, esatto. Facilissima questa cosa. No, invece in realtà abbiamo scoperto che è per ridurre il senso di claustrofobia e l'ansia di chi c'è dentro.
0: È incredibile, ma è vero. Infatti, gestione dell'ansia, ampliando lo spazio visivo, permette a chi soffre di claustrofobia, di ansia, di avere, come dire, una prospettiva diversa.
1: Cioè, ti guardi invece che pensare alla tragedia.
0: Non ti concentri sulle tue ansie. E poi funge da distrazione. Che quante volte siamo lì a guardare lo specchio,
1: perché
0: non si è mai visto come ci ho messo, e quel tempo passa e il viaggio comunque è finito e tu non hai nessuna preoccupazione.
1: Effettivamente. Poi ci sono quelli invece che sono fatti di vetro, ma quello è un altro discorso.
0: C'è anche l'ultimo particolare, è anche per motivi di sicurezza: quando tu entri in ascensore vedi chi c'è alle spalle e sai che non è un serial killer. So these are the

0: con queste grandi curiosità legate alla vita quotidiana, chiudiamo la prima parte di Caffè Latte con te.
1: Ci tuffiamo in un altro tipo di curiosità che, ahimè, ci fanno ogni tanto un po' male. A fra poco.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 6.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Antivirus, la nave del focolaio verso Rotterdam. Test su una turista argentina ricoverata a Messina. Era partita da una zona endemica il 30 aprile e è arrivata in Italia con un volo Buenos Aires-Roma. Un britannico in quarantena a Milano aveva viaggiato sul volo della prima vittima. Il Ministero della Salute alza il livello di allerta per cautela. Il bilancio dell'OMS. I casi sospetti sono 11, 9 quelli accertati positivi. L'Iran non si fida degli Stati Uniti. Si attaccano di nuovo, creiamo la bomba atomica. Teheran riferisce che ne discuterà in Parlamento. Mentre prosegue lo stallo sul fronte diplomatico, Trump incontra i vertici delle forze armate per valutare la ripresa dei raid. Il presidente americano domani in Cina per incontrare Xi. Andrea Sempio non passò per caso davanti alla villetta dei Poggi il giorno stesso dell'omicidio, il 13 agosto del 2007 a Garlasco. Ne sono convinti i magistrati, sostenendo che si era di fatto recato volontariamente davanti alla casa del delitto. Spunta anche l'audio del soliloquio in cui l'indagato fa riferimento al video di Chiara Poggi, "Ce l'ho dentro la penna". Niente accordo sulla riforma della legge elettorale proposta dal centrodestra, tantomeno sull'idea di introdurre il premierato. Le opposizioni chiudono al confronto in commissione alla Camera. Facciano prima tabula rasa delle loro proposte, afferma il PD. Il vicepremier Tajani parla di no pretestuosi. Ritrovate in buone condizioni le quattro ragazze scomparse nel Reatino durante un'escursione in montagna. A dare l'allarme ieri sera era stata una struttura ricettiva che le attendeva a Poggio Bustone. Giovanni Malagò scioglie le riserve e si candida alla guida della FIGC. Domattina depositerò in Federcalcio la mia candidatura alla presidenza, ha annunciato ieri l'ex presidente del CONI. Intanto, per ragioni di sicurezza, il derby Roma-Lazio slitta a lunedì sera. La Lega Calcio protesta. Tennis al Foro Italico sono due gli italiani ai quarti, Sinner ed Arteri. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Grass porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90€. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
6: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
7: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
8: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
9: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
10: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
11: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso.
12: Outmin del 25/3/2026.
13: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
14: No, no, no, non voglio.
13: Sì, ma la nostra qualità.
14: No, certo.
13: Eh beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
14: MVLine.
13: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
14: MVLine!
13: Maniaci della qualità.
3: Radio Monte Carlo, meteo, con
15: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
3: Radio Monte Carlo, meteo.
16: Una buona giornata da Andrea Giuliaccio agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Una perturbazione oggi porterà maltempo su molte zone del paese e in particolare al centro-sud, quindi oggi prevalenza di tempo soleggiato in Sicilia, nuvole altrove. Nel corso del giorno piogge sparse su tutte le regioni centrali, le regioni del sud peninsulare e la Sardegna. Per quello che riguarda le temperature, massime quasi dappertutto in calo e al di sotto delle medie stagionali, fatta eccezione per l'estremo sud e le isole maggiori. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco, qui un po' di nuvole ma senza piogge, con una massima intorno a 21 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

0: Massima mi ha dato una mollichina in gola e mi ha fatto tossire.
1: Pensavo dessi la colpa a Joe Biden.
2: Sarà mica tutta la crema che ci ha messo dentro. Secondo te era la briciolina proprio?
0: Era buonissima, buonissima.
1: La famosa briciola della brioche, una delle cose più devastanti del mondo. Allora,
2: iniziamo con dolcezza.
1: Direi
2: perché
1: di
2: poi
1: sì.
2: Ci tocca fare la rassegna stampa e lì non garantiamo comunque. No. Però vabbè, ci proviamo.
1: Partiamo con Gino Vannelli, Wild Horses.

0: Cavalli li abbiamo scatenati con Gino Vanelli su Radio Monte Carlo, 6:09.
1: Tra l'altro grazie per averci raccontato fuori onda di tutte le tue peripezie con Gino Vanelli. Io non ne avevo idea, ma
0: non conoscete Pino Vanelli,
1: mi sarebbe piaciuto
0: quello meno
1: esserci.
0: Fortunato della famiglia. Va bene, adesso torniamo seri e diamo subito la parola a Gerry Romano per il primo impatto con le notizie di oggi, rassegna stampa.
2: Allora, la rassegna stampa vede molto Iran, molto Trump che va da Xi Jinping in

0: intanto c'è la minaccia di Teheran sul nucleare, perché l'Iran dice arricchiremo l'uranio in caso di nuovi attacchi. L'inflazione al 3,8%, questo è il costo della guerra per gli Stati Uniti. Così il Corriere della Sera. La Repubblica, la minaccia nucleare dell'Iran a tutta pagina. Se riparte la guerra, lavoreremo all'atomica. La Stampa, analoga apertura. Iran minaccia nucleare. Teheran, se attaccati uranio al 90%. Il Tycoon che vola in Oriente. Nel Golfo non ci serve l'aiuto cinese. Quindi io vengo da voi, ma insomma,
1: così a
0: posso
1: caso.
0: Fare a meno di voi. Un'apertura difforme per il Messaggero, un argomento di cui parleremo tra qualche minuto, perché si parla di calcio. Il caos derby, tra virgolette scritto, si poteva evitare. Domenica c'è la finale del foro, quindi il tennis. Il prefetto è allora sposta Roma-Lazio a lunedì sera, ma la Serie A ricorre al TAR. Come andrà è un giallo, ne parleremo
2: una
0: dopo.
2: Una situazione davvero che dovremo approfondire, perché poi fra l'altro stasera si gioca anche la finale di Coppa
0: di
2: Italia.
0: Di Coppa Italia, sì.
2: Quindi di calcio se ne parlerà molto. È davvero una situazione tipica italiana, quella che si sta profilando all'orizzonte.
1: Anche quella che c'è intorno, tutto lo scandalo dei calciatori. Ieri sono usciti i video, insomma, sono visti i volti, abbiamo i nomi di gente che respira da palloncini.
0: Gas esilarante.
1: Sì, ma non è un po'...
2: Da bambini.
1: Un po' troppo.
0: Sai perché? Senso... Perché il gas esilarante non lascia tracce all'antidoping, quindi pare che sia si ricorra a questo per quel motivo lì.
2: Un divertimento come un altro.
1: Ma fammi capire, Gerry Romano, come mai tu tutti questi
2: loro
1: site...
2: Perché fanno l'antidoping, cioè, tutto il TG24 viene sottoposto settimana Aldo Preda lo sa ovviamente quindi loro devono sottoporre a questa prova.
1: È da lì che nasce Washington, allora voglio dire, adesso abbiamo capito.
2: Allora, un bel inedito su Radio Monte Carlo, lo ascoltiamo da qualche tempo, personaggio che nella musica manca in maniera immensa, parliamo di Prince, di questo appunto brano postumo uscito proprio in questi ultimi mesi.
1: With This Tear.

0: è la lacrima che ci scende ogni volta che pensiamo ancora alla grande musica che ci ha regalato Prince nei suoi anni di carriera, e addirittura adesso, a distanza di anni dalla sua scomparsa, ancora ci emoziona con queste note scritte all'epoca.
1: Sì, le canzoni postume a me lasciano dei brividi particolari, onestamente. Poi fuori onda siamo partiti anche con una disamina della musica in generale, parlando degli Eurythmics. Guarda quante confidenze che vengono fuori, eh?
0: Quante confidenze sugli Eurythmics, poi, perché noi ne sappiamo, siamo amici.
1: La tua cameretta potesse parlare,
0: ma figurati. Si parla di cose adolescenziali, con Jerry condividiamo questa anzianità, e quindi...
1: Ma figuratevi, Jerry Romano, tra l'altro, preparatissimo sulla musica.
0: Potrebbe fare tranquillamente il nostro lavoro.
1: Ma non ridere, siamo seri.
0: No, siamo serissimi su questo. A proposito di grande musica, fra poco un personaggio che ancora, anche qui in Italia, faccio fatica a dimenticare.
1: E lì c'è un pezzo del mio cuore, torniamo fra poco insieme a Lucio Dalla. Buongiorno, caffè latte, caffè latte, caffè
2: latte con te. C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
3: Matteo!
4: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
7: Aiuto, cadiamo!
6: O ti senti ACT?
8: Oh, che forza!
6: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
13: E ora la sfida finale! Cocktail!
14: Spritz al tramonto.
13: Colazione!
14: Cappuccino vista mare.
13: Estate!
14: Crociera all'inclusive con Costa!
13: Sì! Questa estate parti con Costa! Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa!
15: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
16: Siamo in radio, non si vede nulla.
15: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
17: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
18: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
19: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
18: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
19: Grazie, mi sento già più carico.
18: Info su toyota.it.
3: Campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
7: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
8: Prendiamo due prodotti Luxury
7: e teniamo lo scontrino.
8: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
7: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
10: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
20: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
21: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

0: Guarda, anche a distanza di anni dai per scontati questi brani, perché sono talmente belli, talmente dentro il nostro codice genetico musicale, che vanno davvero tempo, incredibile. Lucio Dalla, Balla balla ballerino.
1: Io ogni tanto mi fermo ad immaginare questi personaggi cosa potrebbero pensare e dirci del mondo di oggi.
0: Un mondo davvero complesso. Partiamo da questa storia del calcio contro il tennis, caro Jerry Romano, perché
1: finalmente è successo.
0: Sì, ma davvero lo scontro è cambiato anche nella dimensione adesso.
2: Allora, domenica al Foro Italico c'è la finale degli internazionali d'Italia. Tocchiamo ferro, presumibilmente ci sarà Sinner e presumibilmente il capo dello Stato sarà presente sugli spalti del Foro Italico per applaudire il campione. Questo cosa porta? Porta a un problema di ordine pubblico, perché per chi non conosce Roma, lo stadio del tennis è praticamente attaccato allo stadio olimpico, naso e bocca, come si suol dire. Quindi ci sarebbe una concentrazione forse incontrollabile di tifosi, perché comunque il derby della capitale sappiamo che è molto acceso. Allora, che succede? Succede che la prefettura dispone lo spostamento del calcio, quindi del derby Roma-Lazio, a lunedì alle 20:45.
0: Ma voi rendete conto, un derby spostato per una partita di tennis?
2: E non è finita qui. Non finisce qui, perché per via della lotta Champions, che vede coinvolte quattro squadre, si è decisa la simultaneità, la concomitanza degli incontri, che al momento sono di domenica fissati alle 12:30. Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina, Pisa-Napoli e fino a ieri Roma-Lazio. Cosa vorrebbe dire? Che se la prefettura dispone lo slittamento di una giornata di Roma-Lazio, anche come Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli dovrebbero essere giocate lunedì alle 20:45, mentre in Inter-Verona si giocherà domenica alle 15. Cosa succede? Che in virtù di questo caos la Lega di Serie A, la Confindustria del pallone, ha deciso di ricorrere al TAR, ma bisogna far presto.
1: Ma che esagerati.
2: Perché chiaramente dovete organizzare gli spostamenti delle tifoserie e delle squadre, certo, che devono collocare gli allenamenti e poi la trasferta. Insomma, siamo già
0: non è che può arrivare sabato pomeriggio,
2: no,
0: questa decisione.
2: Siamo già a mercoledì, bisogna, quindi il TAR se deve muove, insomma, come si suol dire.
0: Mettiamo un po' di pressione. È incredibile.
1: Mai l'avremmo detto che il tennis sarebbe riuscito a spostare qualcosa di calcio.
2: Intanto stasera c'è la finale di Coppa Italia a Roma, Lazio-Inter alle 21. La Lazio ha già vinto la Coppa Italia 7 volte, l'ultima nel 2019. L'Inter 9, l'ultima nel 2023, e gioca per la stellina d'argento, perché la decima vittoria della Coppa Italia con conseguente doblete porterebbe a fregiarsi della stellina d'argento sulla maglia.
0: E vedremo che tempo farà su questa partita.
1: Ah beh, lo chiediamo agli amici di meteo.it.
3: Radio Monte Carlo, meteo con
4: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
3: Radio Monte Carlo, meteo.
5: Sì, buongiorno, ben ritrovati. Allora, fase di maltempo in questa parte centrale della settimana, in particolare oggi una perturbazione porterà maltempo soprattutto al centro-sud, quindi prevalenza di tempo soleggiato oggi solo in Sicilia, nuvole altrove, piogge sparse nel corso del giorno su gran parte del centro, il sud peninsulare, la Sardegna. Tra l'altro la perturbazione è accompagnata anche da correnti relativamente fredde, quindi oggi massime quasi dappertutto in calo, con valori anche al di sotto della norma in gran parte d'Italia, fatta eccezione per l'estremo sud e le isole maggiori. Diamo anche uno sguardo dal tempo previsto nel Principato di Monaco. Qui oggi cielo piuttosto nuvoloso ma senza piogge, con una temperatura massima intorno a 21 gradi.
1: Grazie sempre agli amici di meteo.it. 6:30, buongiorno amici, anzi audience, come insomma qualche settimana fa avevamo decretato. Radio Monte Carlo, caffè latte con te. C'è anche il traffico, ovviamente, così presto tocca.
2: Sì, ordinaria amministrazione a quest'ora, a uno diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare, 1 chilometro di coda direi istituzionale tra Torrenova e l'innesto sul grande raccordo. Poi abbiamo la A4 che praticamente vede le stesse solite code verso Torino tra Dalmine e Cavenago per traffico intenso, proseguendo code a tratti per traffico tra Monza e Sesto San Giovanni, e per concludere la nostra cara A24 verso la tangenziale est di Roma, code tra Portonaccio e l'innesto sulla tangenziale per traffico intenso sulla viabilità ordinaria.
0: Buon mercoledì a tutti, 13
1: forza
0: maggio.
1: E coraggio amici,
0: forza e coraggio, su coraggio.
1: Bella.
0: Sì, ci vuole. Miley Cyrus su Radio Monte Carlo.

0: Crazy Lover, Miley Cyrus su Radio Monte Carlo, voce intensa per quest'ora del mattino, sembra veramente una che si è appena alzata.
1: Più che altro è una che non le manda a dire, cioè noi abbiamo conosciuto dettagli della sua vita tramite le sue canzoni, vabbè ci sta.
0: Facciamo i fatti degli altri. Ringraziamo fra l'altro Francesca da Milano, che è una fedelissima comunque di Caffè Latte con Te, ma che ci ha scritto un messaggio che ti apre il cuore.
1: E poi noi siamo anche timidi, sai, è vero che dice, ma uno speaker radiofonico come fa a essere timido? Davanti ai complimenti ogni tanto ci fermiamo.
0: Dovresti vedere le guance rosse di Laura Ghislandi quando gli fai un complimento. Fra poco James Taylor su Radio Monte Carlo.
2: Buongiorno. Caffè latte, caffè latte, caffè latte con te.
3: Dalle 7 non perdere Bonjour Bonjour.
2: Bonjour Bonjour.
3: Tra poco su Radio Monte Carlo. Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
4: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
5: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
6: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
7: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
8: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali. Con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.
9: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
10: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
11: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo, rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
12: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
13: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
14: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
15: Ecologia, cura, meditazione, uibo. La mia lista dei desideri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista Italiana. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
16: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
17: E quella lassù?
16: È la costellazione del benzinaio.
18: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
19: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due.
20: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.

0: Com'è dolce la mattina di Radio Monte Carlo con James Taylor dal 1975, House Where It Is.
1: Hai ragione.
0: È così dolce anche un po', come dire, questo spirito di rivalsa che ormai vivono i tifosi del tennis, come abbiamo sentito.
1: Fanno
0: ormai
1: bene.
0: Giusto, allora andiamo anche a capire gli internazionali d'Italia cosa ci stanno regalando dal punto di vista del campo.
2: Sì, infatti al Foro Italico arrivano due italiani nei quarti. Ieri Sinner ha battuto nel derby pellegrino per 2-7-0. Sentiamo il nostro Yannick a fine gara.
3: Da un punto di vista italiano è sempre meglio se giochiamo contro, comunque un pochettino più lontano nel torneo, ma adesso dai quarti inizia a essere in turni importanti, quindi sono contento di rimettermi a questi turni, spero di essere pronto per i quarti di finale e poi vediamo come va.
2: E sempre negli ottavi, a sorpresa, Dardery ha battuto Zverev per 2-7-1, annullando nel secondo set 4 match point al numero 3 del mondo, che alla fine si è lamentato del campo. Sentiamo Luciano a fine gara.
4: È stata una partita molto dura perché non mi sentivo bene il primo set e poi per fortuna sono riuscito a girarla, lui mi ha regalato qualcosa nel 5-4 e poi penso che la gente abbia aiutato tanto nei momenti più importanti, quindi sono molto felice.
2: Stasera alle 20.30 Luciano Dardery, numero 20 del seeding, affronterà Hodar, il nuovo genio spagnolo del tennis, che è il numero 34 al momento. Domani invece Sinner, Rublev, quindi il numero 1 ATP contro il numero 14, domani alle 13. Va detto che oggi per gli ottavi di finale giocano il doppio Bolelli e Vavassori alle 16 contro Goranson e King, quindi speriamo che anche nel doppio ci sia un'avanzata azzurra. Posso fare un regalo alla mia amica Laura Ghislandi?
1: Ma devi assolutamente, apposta, vai di spontaneità.
2: Una spruzzatina di Giro d'Italia,
0: ci vuole,
2: perché abbiamo una maglia rosa.
1: Potremmo anche parlarne, vai.
2: Abbiamo una maglia rosa, sì, italiana, e ieri c'è stata la tappa, la quarta frazione Catanzaro-Cosenza di 138 km, vinta dell'ecuadoriano Narváez davanti al venezuelano Aular e a Giulio Ciccone, che è la nuova maglia rosa grazie alla Buono, ovviamente grazie al terzo posto. L'abruzzese adesso guida la classifica. Oggi Praia Mare Potenza, 203 km, quinta tappa, ci sono continui saliscendi con la montagna grande,
1: infatti,
2: di Viggiano che ci porta a 1405 metri e un arrivo in salita sarà molto interessante.
1: Lì devi riuscire a portare il cervello direttamente nei muscoli perché è una bella prova di forza.
2: Bella metafora.
1: E io me la immagino così, quando sento che il corpo è lì che fa fatica, cerco di spostare
0: il cervello. Lo vediamo anche con Sinner, quanto il cervello fa la differenza nella resa atletica. Ma una domanda
1: in generale,
0: che però,
1: nella vita comunque.
0: Da profano del ciclismo, in tutto questo grande, questa grande crescita sportiva italiana negli sport che fino a tempo fa erano considerati minori, il ciclismo su strada, mi sembra che manchi un campione di livello dell'epoca di Pantani che ci faccia sognare, e lì ancora non si vede all'orizzonte qualcosa che possa farci sognare un Sinner delle due ruote.
2: Parliamo di grandi numeri. Sinner lo abbiamo aspettato decenni e speriamo, Pantani era un fenomeno negli anni 90, speriamo di non aspettare altrettanti 50 anni, insomma.
0: Un Pogacar italiano.
1: Nibali, così, Nibali, giusto per rimanere in Italia, Vincenzo, insomma,
0: nomi che ci ricordano grandi epopee, insomma, del ciclismo.
1: Bandiera siciliana, che poi magari noi il ciclismo abbiamo iniziato a seguirlo dopo. È vero che Pantani ha lasciato un segno, tra l'altro una storia tragica,
2: sì,
1: che ancora secondo me non ha avuto giustizia.
2: Sì.
1: Finisco così.
0: Mamma mia, indagatrice.

0: 1981 Quarter Flash con Heart in My Heart su Radio Monte Carlo, 6:50 minuti.
1: Scusate, rido perché ogni tanto mi soffermo su quei suoni che io chiamo secondari nelle canzoni e mi partono proprio dei voli pindarici che nessuno può capire. Torniamo seri invece, Jerry, qui abbiamo da affrontare un argomento.
2: Sì, parliamo di social e minori perché Ursula von der Leyen attacca i social e dice: sfruttano le fragilità dei bambini che vanno protetti con norme. La presidente dell'Eurocommissione in sostanza si scaglia contro i modelli di business che sono basati sulla dipendenza e cosiddetti i social scrolling, che sono uno strumento che creano dipendenza vera. Previsti a breve divieti d'accesso per i minori. Nel mirino ci sono TikTok. Perché? Perché ha un design che crea dipendenza, lo scorrimento infinito, la riproduzione automatica e le notifiche push. Ma nel mirino dell'Eurocommissione finisce anche Meta. Infatti Instagram e Facebook non rispettano il limite di età minima di 13 anni. E poi nel mirino c'è anche X, l'ex Twitter, per l'uso dell'intelligenza artificiale Grok nella creazione di immagini sessuali di donne e bambini. E allora, l'intendimento è buono, però devi mettere in campo anche una task force per realizzare tutto questo: psicologi, informatici, giuristi. E quindi diciamo che i tempi non saranno brevissimi, ma possiamo dire che l'Eurocommissione entro fine anno punterà a colpire le pratiche di design addictive e dannose, che detto in italiano è la cattura dell'attenzione, ma anche i contratti molto complessi e le trappole degli abbonamenti soprattutto. Quindi una azione a 360 gradi per colpire la dipendenza e l'oscurità della normativa che c'è dietro i contratti che i social instaurano con gli ignari utenti.
0: Impongono più che altro molte volte. Non è l'unico fronte fra l'altro su cui si combatte, perché Agicom in Italia ha ottenuto un'importante vittoria attraverso la Corte di Giustizia dell'Unione Europea proprio per il tema delle remunerazioni agli editori online, perché poi le piattaforme ci giocano un po' sopra su questo, cioè il contenuto è quello che poi veicola i click,
2: certo,
0: e la remunerazione nei confronti di chi l'ha fatto quel contenuto. Insomma, è una discussione che va avanti da parecchio tempo.
2: È un ginepraio vero, ragazzi.
1: Non si esce facilmente. Io, tra l'altro, un paio di giorni fa, sempre sui social, ho trovato il video di questa bambina, perché insomma, 11 anni, sei una bambina, che si preparava per il funerale della nonna, live. Questo vuol dire tutta quella che noi chiamiamo skincare. E lì mi sono preoccupata, ma davvero, cioè, mi è venuto un brivido che ho fatto fatica a mandare via.
2: Io sono convinto, mi hai acceso un ricordo, che a breve butteremo via anche il tabù delle foto ai funerali, sono convinto.
0: Che mi sembra che insomma non sia neanche un confine così lontano ormai, ci siamo abituati a tutto. Signori, grazie per anche questa giornata, gli amici di TGCom 24. Chiudiamo così, no?
1: Aretha Franklin.
0: Che bello, diciamo anche noi questa piccola preghiera.

0: grande voce di Aretha Franklin, pensa a questa canzone alla mia età. E Say a Little Prayer, non dico anche quando è stata pubblicata.
1: Portati benissimo comunque.
0: Sia dalla canzone che da me, devo dire, in questo caso. Allora,
1: soprattutto da te.
0: Chiudiamo questa giornata di questo mercoledì 13 maggio, ringraziando ancora una volta tutta la redazione TGCom24, in particolare questa mattina Gerry Romano.
2: Io ringrazio voi e ringrazio i nostri ascoltatori e anche Mattia Brenner in regia.
1: Caro Gerrone.
0: Grazie Laura Ghislandi.
1: Grazie Max Parisi.
0: Gerrone addirittura.
1: Sì, no, l'ho buttata lì. Speravo passasse in sordina, non so come mai mi sia uscita, ti chiedo scusa.
2: No,
1: Gerrone, Romano,
2: ne sono onorato.
0: Gerrone mi sembra veramente così. L'amico che trovi all'osteria.
1: È entusiasmo, ma fuori onda noi creiamo questo.
0: È più di un'osteria, è vero. Sì, rifacciamo tutto domani a partire dalle 5 sempre qui su Radio Monte Carlo.
1: Buona giornata.
3: Buongiorno. Caffè latte con te.
4: Ascolta le repliche di Caffè Latte con te su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
5: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
6: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
7: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
8: Qual è il piano?
9: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
6: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
10: Troverò io la marmotta.
6: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
11: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
12: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
13: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
14: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
12: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
15: Lo lascerai, prima o poi.
12: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
16: Sottocosto Comet, grande tecnologia oltre ogni convenienza. Scopa Dyson V15 Detect Absolute con lavapavimenti a soli 699 euro, disponibili 300 pezzi fino al 17 maggio nei negozi e su comet.it.
17: A Radio Monte Carlo sono le ore 6:59.
4: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
18: Una buona giornata da Virginia Giacomin. La nave del focolaio di Antivirus torna in Olanda. Test su una turista argentina ricoverata a Messina. Era partita da una zona endemica il 30 aprile e è arrivata in Italia con un volo Buenos Aires-Roma. Un britannico in quarantena a Milano aveva viaggiato sul volo della prima vittima. Il Ministero della Salute alza il livello di allerta per cautela. Il bilancio dell'OMS, i casi sospetti sono 11, 9 quelli accertati positivi. L'Iran per la prima volta minaccia esplicitamente di puntare alla bomba atomica se dovesse ricominciare la guerra. Teheran non esclude di passare all'arricchimento dell'uranio al 90%. Mentre prosegue lo stallo sul fronte diplomatico, Trump incontra i vertici delle forze armate per valutare la ripresa dei raid. Domani vedrà Xi in Cina. Andrea Sempio non passò per caso davanti alla villetta dei Poggi a Garlasco il giorno stesso dell'omicidio, il 13 agosto 2007. Ne sono convinti i magistrati, sostenendo che si era di fatto recato volontariamente. Spunta anche l'audio del soliloquio, in cui l'indagato fa riferimento al video intimo di Chiara Poggi, «Ce l'ho dentro la penna». Il caso della famiglia nel bosco, il tribunale per i minorenni dell'Aquila conferma l'allontanamento della madre dalla casa famiglia in cui sono ospitati 3 figli, respinto il ricorso presentato dagli avvocati della difesa contro l'ordinanza del 6 marzo scorso. Intanto il nuovo legale della coppia anglo-australiana è Simone Pillon, ex senatore della Repubblica leghista. La Procura regionale della Corte dei Conti della Campania ha citato in giudizio l'ex sindaco metropolitano di Napoli, Luigi De Magistris, per la ricapitalizzazione della CTP, l'azienda del trasporto provinciale, fallita nel 2022. Secondo i magistrati, l'operazione avrebbe provocato un danno erariale superiore ai 23 milioni di euro. Giovanni Malagò stamane depositerà in Federcalcio la sua candidatura alla presidenza. Intanto, per ragioni di sicurezza, il derby Roma-Lazio slitta lunedì sera. La Lega Calcio protesta. Tennis, al Foro Italico, sono 2 gli italiani ai quarti, Sinner ed Arderi. Queste le breaking news di TGCom 24.
19: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
8: Poltrone sofà,
9: solo divani di qualità.
19: Verificare condizioni in negozio.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
7: Devi fare il pieno, eh?
8: coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
10: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
20: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
21: Pronto? No, direttore, è in vacanza. In Umbria. Sarà più di un anno.
22: Scopri la bellezza del Parco del Monte Cucco. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
23: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su Grunland.it.
24: Radio Monte Carlo, meteo. Con
25: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
24: Radio Monte Carlo, meteo.
26: Una buona giornata da Andrea Giuliaccio agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Una perturbazione oggi porterà maltempo su molte zone del paese e in particolare al centro-sud, quindi oggi prevalenza di tempo soleggiato in Sicilia, nuvole altrove. Nel corso del giorno piogge sparse su tutte le regioni centrali, le regioni del sud peninsulare e la Sardegna. Per quello che riguarda le temperature, massime quasi dappertutto in calo e al di sotto delle medie stagionali, fatta eccezione per l'estremo sud e le isole maggiori. Diamo con uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco, qui un po' di nuvole ma senza piogge, con una massima intorno a 21 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
24: Radio Monte Carlo Auto Traffic.
27: La situazione su strade e autostrade. Sul tratto urbano della A4 si resta in coda per traffico intenso tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione Torino. Nel tratto Milano-Brescia code per traffico intenso tra Dalmine e Cavenago in direzione Milano. Code anche sul tratto urbano della A24 a Roma da Portonaccio alla tangenziale est. Sulla 1 diramazione Roma Sud invece in colonnamenti da Torrenova al grande raccordo anulare. Segnalato un incendio sulla 1 Firenze-Roma tra Magliano Sabina e Ponzano Romano Soratte in direzione della capitale. Corsia chiusa per lavori in corso sulla 2 del Mediterraneo tra Buon Abitacolo e Lauria Nord in direzione del raccordo di Reggio Calabria. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

0: Senza prudenza non è mai abbastanza. Sentite le raccomandazioni che vi facciamo tutti i giorni.
1: Tutti i giorni, come siamo diventati bravi. Questo significa che stiamo invecchiando. Perché
0: appunto,
1: se fai tutte queste raccomandazioni.
0: Quando hai detto come siamo diventati bravi, ho pensato stessi dicendo come siamo diventati nonni. Perché di solito sono le raccomandazioni dei nonni, no?
2: Queste, ma pure genitori,
0: anche
2: dai.
0: Genitori. Vabbè, invece siamo sempre noi. Buongiorno amici da Bonjour Bonjour, da Monica Sala. Ciao.
1: Da Davide Lentini, ciao.
0: Buongiorno Stefano Andreoli.
2: Ciao a tutti.
0: E ciao Andro Mercù.
2: Buongiorno.

0: La chitarra di David Gilmour in Another Brick in the Wall dei Pink Floyd. Che pezzo, ragazzi. Guarda. Possiamo mettere tutto The Wall stamattina? Possiamo fare un'eccezione alla scaletta?
1: Dura parecchio, per cui potremmo tranquillamente andarci a prendere caffè al bar.
2: Esatto, noi la mettiamo, stiamo zitti, usciamo, andiamo a fare colazione, poi torniamo che c'è ancora il pezzo.
1: Gli ascoltatori di Radio Monte Carlo stamattina scrivono bonjour, bonjour, che inizio col botto, non a caso.
0: Ora dobbiamo essere all'altezza, Lentini.
1: Noi,
0: esatto.
1: La musica lo è per forza.
0: Noi vediamo, ci difendiamo come possiamo.
1: Ci proviamo, no. Ho detto andiamo al bar.
2: Noi andiamo al bar, infatti, perché
1: visto che dobbiamo essere all'altezza, andiamo al bar. I bar, uno si immagina il classico bar, solito, tranquillo, vai
0: col
1: lì,
0: bancone, gli sgabelli, qualche tavolino.
1: Poi di solito adesso a che ora chiudono i bar? Ci sono quelli che tengono aperti un po' fino a tardi.
2: Quelli
1: però
2: che sono in prossimità degli uffici chiudono presto. Perché aprono presto, appunto, e poi chiudono presto.
1: È difficile trovare anche nelle grandi città dei bar che tengono aperti tutta la notte. Un po' di tempo fa parlavo con un tassista che mi portava qua alla radio, mi diceva: questa è l'ultima corsa che faccio. Dico: ma di notte, se uno vuole stare al caldo, mi fa: guardi, a Milano è difficile trovare bar aperti tutta
2: la
1: notte.
2: I tassisti portano dietro il termos.
1: Infatti,
2: perché,
1: lui me l'ha detto.
2: Perché è tutto chiuso.
1: Mi ha detto che c'è soltanto una creperia che fa bar creperia in una zona un po' periferica dove si ritrovano un po' tutti, perché è l'unico che resta aperto tutta la notte.
0: Una volta ce n'erano di più, anche di pizzerie, ristoranti che tenevano la cucina.

0: Cina aperta all'infinito, club, insomma, forse siamo diventati un po' tutti un po' meno perdinotte.
1: Sembrerebbe. In Giappone invece scopriamo che ci sono dei bar aperti tutta la notte, ma per una funzione particolare.
2: Sì, per le mamme che hanno i bambini che piangono continuamente, ecco. E quindi anziché girare per casa e non dormire e magari innervosirsi, perché no? Scendono così come sono, in pigiama, in tuta, se ne vanno al bar e condividono tutto questo con altre mamme, perché no, anche con dei papà.
1: Che bel bar.
0: Pensavo lo mollassero. Andassero via le mamme a dormire,
1: no,
0: stanno
1: lì.
0: Anche lì pure loro.
1: Certo, okay. Pensa che bel bar con tutta la gente lì che si sente il pianto dei bambini, che dicono essere uno dei suoni più irritanti per chi non è genitore. Beh, soprattutto
2: quando non smettono è molto difficile sopportarli.
1: E sono bar fatti proprio così, bar del pianto, con questa trasformazione: di giorno sono normalissimi, invece da una certa ora della sera fino alle 6 del mattino si trasformano per accogliere questi bambini.
2: E proprio ci sono degli spazi dedicati all'allattamento, al cambio di pannolini, tutto l'occorrente.
0: Ma non le pareti sono rizzate questi sempre. Bar, perché magari uno compra casa sopra il bar del pianto e magari ci resta male.
1: Sembra di no, il problema è proprio quello, perché uno dice esco di casa per non svegliare tutti col bambino che piange, vado lì e sveglio quelli di sopra del bar.
2: Però pensa, tutti che cantano, tutti che piangono insieme.
1: Che bella festa.

0: Never, never gonna give you up. Elisa Stansfield su Radio Monte Carlo alle 7:15. Che bella questa iniziativa in Giappone. Di notte tuo figlio non dorme, lo porti al bar. Uno dice a farsi un cicchettino. No,
1: no, anche perché se sta allattando la mamma non può neanche bere qualcosa per dimenticare queste nottate in bianco.
0: Stiamo parlando ovviamente di bambini molto piccoli. Ci sono i bar del pianto per evitare di disturbare tutti in casa le mamme, ma magari anche i papà si ritrovano in questi bar e condividono questa...
2: Ah, non
0: questa...
2: si può bere se si allatta? Scusa, non aromatizza con quello che di torbato, di whisky.
1: C'è chi lo fa, ma di solito non è consigliabile.
0: Ci stai pensando, Andreoli? Vorresti...
1: Vorrebbe allattare?
2: Devo dire di sì. Sì.
0: Di fatto, dicevo, c'è questa bella iniziativa, ma non è l'unica in Giappone. Peraltro, paese accomunato dall'Italia al fatto che siamo quelli che fanno meno figli in giro per il mondo, con l'inverno demografico più alto e più esteso. Dicevo, altra iniziativa, ci sono dei bar anche di giorno, dove le mamme possono portare i bambini e vengono accuditi da altri.
1: Sì, una volta alla settimana nella prefettura di Tokushima, sapete dov'è?
0: Come no?
1: Hanno aperto questo bar molto particolare dove le mamme depositano i loro pargoletti, soprattutto i neonati che danno tanto impegno, e almeno per una volta alla settimana se ne stanno tranquille e si possono riposare.
0: Possono andare a fare le loro cose. Io ho amiche che quando sono diventate mamme il vero unico grande problema è stato: ma adesso, dopo più di un mese e mezzo, due mesi che stavo con mio figlio e non si staccava da me, come faccio ad andare dalla estetista?
1: Dal parrucchiere.
2: Ora c'è la soluzione, si fa un bel viaggio a Tokushima, di questa cosa è un po' fuori mano, però insomma, in attesa che qualcuno abbia questa idea anche in Italia. Guarda, non sarebbe male, posso dire, perché le strutture per i bambini e per i neogenitori latitano un pochino.
0: Basterebbe che i bar in Italia introducessero uno spazio per i fasciatoi dei bambini, perché spesso purtroppo nei bagni dei bar italiani non lo trovi, e molte mamme, ma anche papà, quando devono cambiare il bambino non sanno come fare.
1: Vanno sul balcone problema. Del bar direttamente, sì. È comodo, è alto, certo. Lo appoggi lì e lo cambi.
0: In mezzo a tutti che stanno facendo colazione magari. No, no, è un problema che amici mi hanno più volte evidenziato. Il massimo sarebbe avere il fasciatoio anche nei bagni dei maschi, perché si mette di solito in quello delle donne pensando che li cambino soltanto
2: certi negozi comunque illuminati li stanno mettendo in entrambi i bagni, così magari arriva un padre single con un neonato. Esiste anche questa possibilità, anche se molti non la contemplano.
0: Però sai, il negozio devi comunque entrare, magari comprare qualcosa al bar, poi cavartela con
2: un caffè.
0: Un caffè, vai in bagno e sistemi
2: se il bambino la fa 3-4 volte al giorno, io capito, mi divento nervoso. Veda un po' lei.
0: Lo lasci tutto il giorno in giro, ogni tanto portalo pure a casa.
1: Lo farai dormire a casa sto
0: ogni
1: bambino.
0: Ogni tanto, si spera. Mattia Bazzar, Radio Monte Carlo.

0: Successo internazionale per questo pezzo dei Mattia Bazzar, Ti sento, tradotto in tantissime lingue, in inglese, in spagnolo e tanto altro.
1: A noi piace così l'italiano con Antonella Ruggero.
0: Assolutamente. E i baristi che ascoltano Radio Monte Carlo si sono un po' arrabbiati.
1: Sì, perché
0: e ci hanno scritto.
1: Abbiamo raccontato che in Giappone li accolgono i bambini piccoli di notte quando piangono, hanno magari i fasciatoi e abbiamo sollecitato noi i baristi a mettere i fasciatoi per i bambini nei bagni e dicono: ma tutto noi dobbiamo fare, e se a uno gli scappa dobbiamo accoglierlo e farli andare in bagno. E i bambini, e qua e là, è vero, però siete anche un presidio dove uno può rifugiarsi nel momento del bisogno,
2: anche di socialità, insomma, bisogno in senso letterale peraltro, ma lo sappiamo, molti bar, specie quelli familiari, sono piccoli, il bagno è ricavato in una nicchia, insomma, non sempre c'è lo spazio.
0: Scusa, metti il caso che un po' di mamme con dei bambini, con dei neonati, si ritrovano appunto nel bar per chiacchierare, per prendersi
1: un caffè.
0: Un caffè lo possono bere quando lattano,
1: non
0: lo
1: so,
0: il caffè sì, va bene.
2: Ma secondo me anche un gin tonic ogni tanto, che male fa.
0: Il bambino ha delle esigenze e cosa bisogna fare? Bisogna cambiarlo lì.
1: Sì, ma tutte queste mamme insieme che si ritrovano con i bambini, già io metterei un bel cartello, fosse un barista, io non posso entrare.
2: Ma scusi,
0: no, cosa dici?
2: E poi si lamenta che non ne nascono più.
1: No, sto scherzando ovviamente, ma in Italia e noi ci sono anche dei bar che magari non accolgono i bambini, mentre in Giappone abbiamo detto che è tutto l'opposto.
0: Quindi anziché i cani fuori c'è il cartello, io non posso entrare col neonato.
1: Si scherza, su.
3: Tronic fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Tronic, non ci sono paragoni.
4: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
5: Il quadrotto?
4: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere!
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
12: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. Ed oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
13: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
14: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
15: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
16: Siamo in radio, non si vede nulla.
15: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
17: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
18: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
5: Alcuni sono fatti per stare insieme.
18: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
7: Questo killer non sbaglia mai.
18: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più, può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
8: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
19: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
20: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
21: Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: Mamma mia, stamattina Spacer, Sheila and Black Devotion su Radio Monte Carlo. Tocca quel tasto, Monica.
1: Io lo tocco e poi non
0: tocca,
1: so cosa succede.
0: Guarda, quello lì.
1: Toccato.
0: No, quello spegne il microfono, non quello, quella fianca. Tocca, tocca.
1: Cosa? Sei impazzito?
0: È un tasto dolente.
1: No!
2: Picchio con la bottiglietta d'acqua.
1: No! No,
0: Andreoli.
1: No, senti, usciamo dallo studio, ce ne andiamo.
0: È un tasto dolente, quello che stiamo per toccare adesso.
2: E quale? Di quale tasto parla, Lentini? Su, venga al dunque.
1: Io sono dolente dopo questa battuta.
0: No, adesso lo saremo tutti. Quello sui prezzi dei voli aerei, che uno dice, tasto dolente, saranno cresciuti tanto i prezzi, saranno alle stelle. No, amici miei, se avete già prenotato, come molti hanno fatto, con anche la paura, poi mi cancellano il volo adesso, oppure rincarano per il kerosene che mancherà.
2: Così abbiamo fatto in tanti, specie quando c'era quell'allarmismo di quei giorni.
0: Tutti fregati.
2: Cioè?
0: Tutti fregati, perché adesso hanno fatto un'analisi, quelli del Corriere della Sera, hanno guardato molte compagnie low cost, proprio perché c'è anche gente che è preoccupata di non partire, non prenotava, hanno abbassato del 70% i voli.
1: Scusa, non avevi già prenotato tutto per quest'estate?
0: Io sì, mi manca solo un volo, per fortuna sarà l'unico che rincarna.
2: Glielo regaleranno, Lentini, vedrà.
1: Dopo tutto quello che hai pagato prima. Quindi i prezzi dei biglietti sono in sensibile calo,
0: sì,
1: proprio per questo atteggiamento di tutti quelli che devono prenotare le vacanze e attendono.
0: Esatto, erano un po' titubanti, molti hanno magari deciso di non prendere voli aerei, di riprogrammare le proprie vacanze per tutto quello che sta succedendo, e le compagnie aeree si sono accorte di questo calo di prenotazioni e allora, per incentivare, hanno fatto un taglio dei prezzi dei voli.
1: Insomma, c'è stata un'esitazione di massa, tutti ad aspettare a prenotare il biglietto perché hanno detto o non c'è l'aereo oppure costa troppo.
0: E infatti, invece succede il contrario. Ripeto, il Corriere della Sera ha preso un'analisi, 50 tratte nazionali e internazionali verso la fine di luglio, ad esempio, e ci sono dei numeri che fanno un po' così gola a chi deve ancora prenotare. Alcune tratte hanno dei tagli del 40-50%.
1: Sì, come per esempio Roma-Fiumicino-Catania ha avuto un taglio del 40%.
0: Ed è una delle tratte più così frequentate,
1: più gettonate
0: d'estate.
2: Tanto c'è poca gente in Sicilia ad agosto, facciamo pure gli sconti.
0: Scusa, la Torino-Palermo, un volo Torino-Palermo passa da 120 euro a maggio, se l'hai prenotato a maggio l'hai pagato 120 euro, adesso lo paghi 66 euro, la metà.
1: Beh, avete già prenotato? Siete fregati.
0: Vedi che era un tasto dolente.
1: Molto dolente.
2: Io pensavo per il contrario, perché c'erano altri rincari, e invece
0: bastano i prezzi. Bravo chi ha aspettato e adesso magari potrà approfittarne.
1: Verifichiamo subito.
0: Andiamo a verificare. 7:33, Radio Monte Carlo, la nuova di Bruno Mars, Risk It All.

0: Rischetto il mio Bruno Mars che è in giro in tournée e arriverà anche in Italia il prossimo mese di luglio.
1: Dovevo toccare un altro tasto. Dolente.
0: Ormai allora, stamattina abbiamo capito che sono tutti tasti dolenti.
1: Sì, perché Monica non ha il biglietto, per tutti quelli che ancora non lo sapessero, di questo concerto. Oh amici, molti sono andati secondo me a controllare dopo quello che abbiamo detto. Sono tutti che stanno smanettando sui vari siti di prenotazione dei voli aerei, perché pare che stiano calando i prezzi delle prenotazioni questi giorni.
0: Però l'abbiamo saputo adesso, ci vorrà un po' di tempo quindi, no? Perché possano veramente diminuire.
1: Infatti, però ti dico, secondo me qualcuno è andato a controllare e magari sta già imprecando perché ha prenotato un po' prima e i prezzi erano più alti. Però dove vanno quest'anno e cosa vogliono fare quest'anno gli italiani? Sono uscite già le tendenze secondo le ricerche fatte su Google. Ci sono 800% di richieste in più di controlli, di ricerche di viaggio. La gente vuole viaggiare.
0: Abbiamo voglia di viaggiare, nonostante tutto quello che sta succedendo in giro per il mondo, la nostra voglia di avventura, di viaggi proprio non demorde.
1: Meno male, aumentano le ricerche di viaggi in famiglia, di viaggi avventurosi, ma attenzione, in Italia negli ultimi 12 mesi sono cresciute dell'80% le ricerche dei viaggi tra amiche.
0: Eh beh, lasci la famiglia a casa per un attimo,
1: ma
0: no?
1: Si può.
0: Figli, magari hai dei figli adolescenti. Fanno diventare matti e comunque il lavoro, la famiglia, tutto da gestire. Ho detto aspetta che mi prendo qualche giorno per me, vado via con la mia amica e mi rilasso.
1: Secondo me è una cosa giustissima, però deve valere anche all'opposto. Cioè l'uomo va e dice:
2: la vacanza di gruppo tra uomini c'è sempre stata, aspetta. Insomma, adesso forse quella tra donne sta prendendo piede.
1: Questo è vero, però c'è sempre stata tra uomini finché sei magari un po' fidanzato. Quando poi ti sposi diventa più complicato. Ma anche da fidanzato quante donne dicono: ma vuoi andare con i tuoi amici e mi lasci da sola? Secondo me non tutti sono liberi.
2: Vuoi fare più volentieri da sposato? Beh, invece se lo fa fare di fare prima.
0: Scusa, una mia amica ha appena avuto il marito che è andato con un viaggio premio dell'azienda in Vietnam. Pensa
1: vabbè,
0: te.
1: Però lì c'è il viaggio premio, te lo regalano, cosa dici, rinuncio?
0: Sì, ma è andato solo lui con degli amici, non è andata lei.
2: Ah, cioè lui avrebbe potuto scegliere? Ma veramente?
1: Lì scoppiano guai in famiglia. No, voglio sapere davvero dalle nostre ascoltatrici se si organizzano, mollano gli uomini a casa e viceversa, se quando si è fidanzati o sposati si può fare.
0: Lo fanno.
1: Secondo me creano qualche malumore dall'una all'altra parte.
2: Insomma,
1: raccontateci voi, siamo curiosi stamattina qua a Radio Monte Carlo.

0: Funky Bahia con Sergio Mendes su Radio Monte Carlo. Quante nostre ascoltatrici se ne vanno in vacanza da sole mollando mariti e fidanzati?
1: Io e mio marito sono anni che lo facciamo, una vacanza con le amiche io, una vacanza con i motociclisti suoi amici lui, e sono 35 anni che siamo sposati, quindi posso dire che fa solo bene.
0: A non a tutte funziona così. Un'altra ascoltatrice dice: un'estate sono andata da sola con un'amica in vacanza, mio marito ha storto il naso, l'anno dopo ci siamo lasciati.
2: Ma non è sempre così, perché Roberta da Monza ci dice: mio marito mi organizza pure il viaggio pur di mandarla via con le amiche.
0: Basta che te ne vai.
3: Insomma, ogni tanto un po' di respiro nella coppia forse può far bene.
0: Amici, siete pronti? Stiamo per regalarvi due biglietti per un grande evento Umbria Jazz, di cui noi siamo radio ufficiale. Il 10 luglio è un venerdì sera all'Arena Santa Giuliana di Perugia. Chi ci sarà in concerto?
2: Allora, ci sarà il grandissimo Gilberto Gil, ma non sarà da solo, perché sarà con i Gilson.
0: E chi sono?
2: Sono il figlio e i nipoti. Pensa che cosa meravigliosa, tutti musicisti.
0: José Gil, Francisco Gil, João Gil con Gilberto Gil.
2: Tutti con la G in questo, quasi.
0: D'altronde i Gilsons. Appuntamento il 10 luglio all'Arena Santa Giuliana di Perugia. Per esserci mandate ora un messaggio vocale 342-4141-762. Dite il vostro nome, città e io ascolto Radio Monte Carlo.
4: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
5: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Grand Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
7: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad. Via, via. Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
8: Ogni impresa è unica, nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
9: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
12: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto. Per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
13: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
14: Wow.
13: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
15: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
16: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
17: Ciao Joe, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
18: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
17: Joe, ma che dici? Sono un disastro.
18: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.

0: Cose della vita, quante volte lo diciamo anche noi nel corso della nostra giornata? Cosa vuoi? Sono cose della vita, cose che capitano e lui le canta. E stiamo parlando ovviamente di Eros Ramazzotti.
1: Tra le cose belle della vita che possono capitare, aggiudicarsi due biglietti per andare il 10 luglio all'Arena Santa Giuliana di Perugia per Umbria Jazz, di cui noi Radio Monte Carlo siamo radio ufficiale, completamente gratis, per un concerto, quello dei Gilsons con Gilberto Gil. Sono di fatto il figlio e i nipoti, tutti insieme in concerto. Che è stato così veloce?
2: Antonello da Bari, io ascolto Radio Monte Carlo.
1: Grande Antonello.
0: Grande Antonello, certo che in una famiglia, cioè sono tutti intonati, come è possibile?
1: Grandi musicisti.
0: Sì, grandissimi.
1: Amici, oggi è il 13 maggio, abbiamo inaugurato la puntata di oggi di Bonjour Bonjour parlando dei bar, li risalutiamo, ma in modo particolare dobbiamo salutare i baristi e quelli, i bartender, quelli che sanno fare i cocktail.
0: Che meraviglia, io sono affascinata quando li vedo.
1: Oggi è la giornata mondiale dei cocktail.
3: Perché lei, Monica, ha visto il film con Tom Cruise, quello degli anni Ottanta.
0: Sì, certo, però anche quando li vedi, no, dal vivo, non so, magari vai in vacanza, hai più tempo, li guardi e dici, mamma mia, ma quanto sono bravi, allora, velocissimi tra l'altro.
1: Di solito sono giovani, sono carini e sanno fare queste evoluzioni.
3: Ecco, io posso dire quando vedo che fanno le evoluzioni con lo shaker, gli darei una sberla. Dammi sto cocktail, non fare il circo, non sei una foca ammaestrata.
0: Tu dici, adesso cade, invece no.
1: Ma siete veramente uno che gufa, quell'altro che gli dà fastidio.
3: Devi far volteggiare 4 bottiglie di vodka, ho capito, sei bravo, dammi sto gin tonic.
1: Che brutta vita che fate. Comunque il cocktail più bevuto al mondo è tutto nostro, italiano, ed è il Negroni.
3: Beh, leggerino come cocktail, cioè, devo dire, però che quasi buono. Un aperitivo.
1: È stato inventato a Firenze dal conte Camillo Negroni al caffè Casoni di Firenze, appunto. Peraltro molti si sono sempre chiesti, ma perché si chiama Negroni? Perché arriva da lui, dall'inventore, da chi ha avuto questa idea. Poi c'è anche l'ho sbagliato, che è un altro
3: più leggero, versione più light.
0: Al giorno d'oggi gli cambierebbero anche il nome a questo Negroni.
3: No, ma cosa dice? Ma è un cognome, ma scusi.
1: Il Negroni sbagliato invece è stato inventato a Milano.
3: Ringraziamo il conte etilista.
1: Bravo.

0: Un uomo da marciapiede, la colonna sonora, questa canzone di Harry Nilsson, Everybody's Talking, su Radio Monte Carlo.
1: Con Dustin Hoffman, grande film e grande canzone.
0: Siamo pronti per l'attualità?
2: Siamo prontissimi per l'attualità, ma anche per il meteo e per Autotraffic. E poi saremo ancora noi quelli di Bonjour Bonjour.
0: Qua fino alle 10.
3: Sotto costo Comet, grande tecnologia oltre ogni convenienza. Notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i7 a soli 599 euro. Disponibili 300 pezzi. Fino al 17 maggio nei negozi e su comet.it.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 8.
5: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
6: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Antivirus, test su una turista argentina ricoverata a Messina. Era partita da una zona endemica il 30 aprile e è arrivata in Italia con un volo Buenos Aires-Roma. Un britannico in quarantena a Milano aveva viaggiato sul volo della prima vittima. Allo Spallanzani arriva anche il test del marittimo 25enne calabrese già in isolamento, del quale bisogna verificare la positività. Negativo invece il cittadino sudafricano a Padova. Il bilancio dell'OMS a livello globale. I casi sospetti di antivirus sono 11, 9 quelli accertati positivi. Sarebbe in gravissime condizioni la donna francese ricoverata a Parigi. Ha contratto il virus a bordo della nave da crociera Ondius, che ora sta tornando in Olanda. L'Iran, per la prima volta, minaccia esplicitamente di puntare alla bomba atomica se dovesse ricominciare la guerra. Teheran non esclude di passare all'arricchimento dell'uranio al 90%. Mentre prosegue lo stallo sul fronte diplomatico, Trump incontra i vertici delle forze armate per valutare la ripresa dei raid. Domani vedrà Xi in Cina. Andrea Sempio non passò per caso davanti alla villetta dei Poggi a Garlasco il giorno stesso dell'omicidio, il 13 agosto 2007. Ne sono convinti i magistrati, sostenendo che si era di fatto recato volontariamente. Spunta anche l'audio del soliloquio in cui l'indagato fa riferimento al video di Chiara Poggi, «Ce l'ho dentro la penna». Il caso della famiglia nel bosco, il tribunale per i minorenni dell'Aquila conferma l'allontanamento della madre dalla casa famiglia in cui sono ospitati 3 figli, respinto il ricorso presentato dagli avvocati della difesa contro l'ordinanza del 6 marzo scorso. Intanto il nuovo legale della coppia anglo-australiana è Simone Pillon, ex senatore della Repubblica leghista. Giovanni Malagò questa mattina depositerà in Federcalcio la sua candidatura alla presidenza. Intanto, per ragioni di sicurezza, il derby Roma-Lazio slitta a lunedì sera. La Lega Calcio protesta. Tennis, al Foro Italico, sono 2 gli italiani ai quarti, Sinner ed Arteri. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Radio Monte Carlo, meteo, con
9: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
5: Radio Monte Carlo, meteo.
10: Buona giornata da Andrea Giuliaccia e gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Una nuova perturbazione oggi attraverserà l'Italia e porterà maltempo soprattutto al centro-sud, quindi giornata piuttosto nuvolosa con rovesci temporali che nel corso del giorno bagneranno praticamente tutte le regioni centrali, le regioni del sud peninsulare e l'ovest della Sardegna. Per quello che riguarda le temperature, oggi massime quasi dappertutto in calo, al di sotto della norma in gran parte del paese, fatta eccezione per l'estremo sud e le isole maggiori. Diamo con uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Qui oggi cielo nuvoloso ma senza piogge, con una massima intorno a 20 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
5: Radio Monte Carlo Autotraffic.
6: La situazione su strade e autostrade. Sulla 11 Firenze-Pisa Nord si resta in coda tra Sesto Fiorentino e Firenze-Peretola, procedendo in direzione Firenze. Sulla tangenziale est di Milano, code tra Brugherio, Cologno Monzese Nord e Camma, viaggiando in direzione dell'Autosole. Sulla tangenziale di Napoli, incolonnamenti tra Vomero e Capodimonte verso Capodichino. Sulla A10 dei Fiori, code tra Genova-Voltri e il bivio per la A7 Milano-Genova in direzione Genova. Sulla A7 si procede a rilento tra il bivio per la A12 e il bivio per la A10 in direzione Genova. Corsia chiusa sulla statale 1 via Aurelia per lavori in corso tra Cecina Centro e Cecina Sud in direzione Roma. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

0: Stavo pensando che mentre i nostri ascoltatori magari stanno facendo la prima colazione, io ho già fatto quasi la seconda.
1: Sì, continui a mangiare, continui a masticare, a ruminare. Cos'è che adesso ti sei preso da quello zaino dove c'è dentro di tutto?
0: 4 miseri anacardi, cioè, tu pensa.
1: Proprio di numero, 4?
0: 4, certo, ho iniziato la dieta.
2: E tocca pure contare gli anacardi,
0: pesarli.
2: Una vitaccia.
0: Una tristezza infinita.
1: Ma sei già magro, cosa fai dieta?
0: Lascia perdere. Buongiorno a voi che invece vi state scofanando brioche con crema e tutto il resto.
1: Sono stata buona, vero, col Nentini?
0: Monica, andiamo avanti
1: Andiamo avanti.
0: Che è meglio. Buongiorno da noi, Davide, Monica, Stefano, Andrea.

0: dalla fredda Norvegia, gli chissà come mai quando penso a quei paesi penso sempre al ghiaccio, al freddo, ai cappotti, ai piumini e tutto il resto.
1: Perché è così che sono, anche se in Norvegia ci sono stato d'estate, ti posso garantire.
0: Fa
1: che...
0: caldo?
1: Sì, si sta bene, tutto sommato si sta bene.
0: Con un piumino magari.
1: 8-9 minuti qui su Radio Monte Carlo, buongiorno da tutti noi, ormai siamo tutti di corsa, sempre
0: sì,
1: di fredda,
0: sì,
1: non ce la facciamo più.
0: Cioè non ci godiamo più la vita, non apprezziamo più niente, neanche i film.
1: Quando guardate i messaggi, ascoltate i messaggi vocali, li ascoltate a velocità normale oppure
0: allora lo ammetto, quando sono troppo lunghi li arrivo al 2.
2: No, a me velocizzarli mi sembra proprio una cosa scorretta, non li ascolto.
1: Non li ascolti.
2: Per niente proprio,
1: no,
2: sono più di un minuto, li lascio lì. Era importante, pazienza, mi telefoni.
1: I ragazzi giovani, soprattutto quelli più giovani, li ascoltano a velocità doppia, 2x. Adesso tu dicevi, non siamo neanche più abituati a guardare un film. È vero, perché ci siamo abituati alle serie che sono più corte, non sempre, però quasi sempre. In Canada hanno messo assieme le due cose, hanno deciso in un festival di offrire proiezioni di film a velocità 1.5x per provare a attirare proprio i più giovani che sono sempre di fretta.
0: Sono sempre di fretta, questa benedetta generazione Z oramai non ha più pazienza per niente e
1: ma
0: quindi vuole
1: noi.
0: Anche i film velocizzati.
1: Però scusa, un film da 100 minuti ad esempio, se lo guardi a 1.5 di velocità dura 66 minuti, risparmi mezz'ora, puoi fare altro.
2: In effetti è vero, però insomma pensate al regista che ha deciso tutti i tempi, le pause, le cose, svilito così in un'accelerata di film.
0: Ma scusami, ti vuoi rilassare? Ti guardi un film?
1: E invece no, ci mancava Crepè, che vuole?
3: Fantastico, meraviglioso, anzi sacrosanto.
0: Ma Crepè, che cosa è sacrosanto?
3: Ma è ovvio, velocizzare il film è un'idea geniale, la trovata del secolo.
1: Ma non direi proprio però, Crepè.
3: La vita è troppo breve per buttare via del tempo guardando i film a velocità.

0: normale.
1: Ma perché dice buttare via del tempo?
0: Prendete per esempio Titanic.
2: Sentiamo.
0: 3 ore e mezza di film, di cui 3 ore passate ad aspettare che la nave affondi. Ma fatela affondare dopo 5 minuti, no. Così DiCaprio muore subito e siamo tutti contenti.
2: Ma dai, ma che cosa dice? La Titanic è un capolavoro.
0: Ma lo sapete quante cose più costruttive si possono fare in 3 ore?
2: Che cosa?
0: Per esempio, andare alla sala scommesse e giocarsi la pensione della mamma sulla salvezza del Verona.
2: Ma scusi, ma è già retrocesso.
0: Oppure allenarsi davanti allo specchio per imparare la coreografia della canzone di Salvavita.
2: Lo so già.
0: O ancora scrollare compulsivamente i social per vedere per la millesima volta il video di quel gattino che ha imparato a farla nella tazza del
2: latte. Ma dai, cosa dice Crepè?
0: La lentezza è tossica, sia nel cinema che nella vita. Quando qualcuno vi dice rallentate, fermatevi e godetevi un attimo, dovete prenderlo a sberle.
1: Oddio.
0: Voi dovete correre, anche quando guidate.
1: Ah, no.
0: La vita è troppo breve per rispettare i limiti di velocità.
1: Non ridere tu.
0: E questo Monica Sala lo sa benissimo.
2: Non è vero.
0: Lo diceva anche il grande filosofo Anassimandro. Ma quanto è bello andare in giro con le ali sotto i piedi. Se hai una Vespa Special che ti toglie i problemi.
2: Certo. La realtà è che sono in una poppa quelli.
0: Io sogno di vedere un film della Marvel in 28 minuti. Così posso usare il tempo risparmiato per andare su un sito di recensioni che mi spiega il film, perché non ci ho capito niente.
1: Ma che senso ha, Crepè?
0: Quindi, ragazzi, accelerate, accelerate sempre.
1: Lo fanno già.
0: Guardate i film a velocità doppia mentre rispondete ai messaggi.
1: No.
0: Ordinate sushi.
1: Pure.
0: Caricate la lavatrice
2: e
0: scrollate Tinder a caccia di tardone. Il futuro è questo.
1: Sì.
0: Fantastico.
1: A posto.
0: Meraviglioso, bellissimo.
1: No, ma per niente.
0: Stupendamente velocissimo.
1: Dovremmo invece riscoprire la lentezza.
2: La lentezza.
1: Ah, fare le cose come un tempo.
2: Cioè, tutto veloce, ma dai, non ti godi neanche la vita.
1: Prendersi del tempo.
3: Tutto vero, però certi film 3 ore passano. Onestamente,
1: ci manca solo che anche a noi ci dicano di parlare più velocemente, no. A 1 e mezzo.
3: Ancora più di così.
1: C'è Zucchero su Radio Monte Carlo.

0: Zucchero su Radio Monte Carlo. È un peccato morire, per qualcuno anche è un peccato perdere troppo tempo a fare cose lunghe, tipo guardare un film da 3 ore, tanto che abbiamo detto che in Canada, per venire incontro anche alle nuove generazioni, c'è un festival dove li velocizzano a 1.5.
1: È una follia, dai, scusami, come quando quelli che mangiano in fretta, non soltanto per il cinema, vabbè, ma quello... mi dice il cibo va gustato.
0: Però Monica, quello è un altro problema, lì è proprio molta gente che così, un conto se sei al ristorante, ma se sei a casa ti togli il piatto e buonanotte.
2: Ti ingozzi un pochino, insomma, magari senza accorgerti.
0: Però c'è anche chi ci scrive, Jack, sarà Giacomo, sono l'unico che sceglie il film in base alla lunghezza, se sono sotto i 90 minuti, no, se sono sotto i 90 minuti non li prendo in considerazione perché per il mio criterio sono film fatti al volo e fatti male. Beh, guarda solo quelli lunghi.
1: Ah, solo quelli lunghi?
0: Al contrario.
1: Vabbè, dipende da quanto tempo hai a disposizione e poi se è bello il film, perché dai, diciamolo, ammettiamolo, se un film è bello te lo gusti dall'inizio alla fine, anche se è lungo.
2: Anche perché, diciamolo, oramai chi li fa più film da 1.5 ore? No. Purtroppo sono tutti sopra le 2 ore. Infatti, oramai, soprattutto quelli dei festival, quelli che ambiscono a dei premi.
0: Però prima si parlava del Titanic che dura parecchio.
2: Sono 3 ore e un quarto.
0: 3 ore e un quarto. Cioè, oggi se tu... Lo conosciamo, lo sappiamo, è un bel film, ok, ma se uno ti dicesse andiamo al cinema a vedere un film da 3 ore e un quarto, non so quanti ti dicono sì, andiamo.
1: Beh, io all'epoca sono andata al cinema a vederlo, sono rimasta incollata. Però lì con la bocca aperta per tutto il tempo.
0: Erano altri tempi, oggi 3 ore e un quarto fermo al cinema senza cellulare, senza fare niente, non tutti riescono a reggere.
2: Rimettete l'intervallo come si usava una volta, così uno si sgranchisce, esce, si fa un caffettino.
0: Pensa, la meglio gioventù, la versione originale, sono più di 6 ore.
2: Beh, quello però nasce capolavoro di Marco Tullio Giordana, che nasce per la TV e poi è stato portato al cinema, insomma ha una storia un po' diversa.
1: C'è un altro film lunghissimo, Via col vento.
0: 4 ore.
1: 4 ore.
0: E anche lì, 4 ore al cinema, è sequestro di persona oggi, no? Per
2: sì, ma inizio secolo scorso, voglio dire, ci poteva stare, che c'era da fare in
0: altri fondo. Altri tempi, in effetti, hai ragione tu, non avevamo i cellulari da scrollare.

0: Film Day su Radio Monte Carlo, i film che durano tanto, quelli che ti tengono proprio lì attaccato perché sono belli. Ma allora fammi un esempio, un film sotto i 90 minuti bellissimo che ti è piaciuto tanto.
1: Guarda, ce lo dicono in tanti ascoltatori che alla fine ci lamentiamo dei film lunghi, ma quelli lunghi sono quelli di solito più belli. Sotto i 90 minuti belli, boh, sai che non me lo ricordo, non me ne ricordo neanche quelli che ho visto l'altro giorno, per cui figurati. Appunto, ho la memoria di un pesce rosso, si dice da questo punto di vista. Ma so bene cosa succede adesso. Che canzone c'è? Da indovinare, siete voi che ce lo dovete dire al 342-41-41-762. Canzone che conoscete, che inizia così.
0: Beh, guarda, solo così io avrei dei problemi.
1: Dice che non ce la fai tu a indovinare.
0: No, non lo so, io adesso la vedo, però
1: La conosce bene questa canzone.
2: Do un indizietto in più. Questo artista è stato ricordato da Filippo Fili e Rosaria Renna perché c'è stato un anniversario pochi giorni fa, in questa settimana proprio.
1: Vabbè, che aiuto vuoi aver dato,
2: Andrea? Vabbè, chi ascolta anche due come noi lo avrà capito.
0: No, riascoltiamo la nota, dai.
1: Forza, basta che abbiamo aggiunto pure troppo. Vogliamo il nome dell'artista, già vi ho ristretto il cerchio, il campo, e il titolo del brano che tra poco ascoltiamo su Radio Monte Carlo.

0: Renault.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei. Ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
5: Che affa, che affa, che fa, Daikin, la soluzione a...
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
9: Ufficio cose smarrite?
10: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
9: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
10: Mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.
11: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
12: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
13: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next, un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.

0: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione Ant. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
1: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
2: Ma è perfetta!
1: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. Tan fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it. Anche domenica.
3: Voglio una vacanza dove fare sport, ma anche niente, dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola, dove giocare con i miei bimbi, ma stare anche in coppia, dove godermi un aperitivo sul mare, ma anche due o tre, dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
4: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
5: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
6: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.

0: che vi devo dire? Una marea di messaggi, era facilissimo tutti a dirci così, giusto? Il quiz di oggi, Bob Marley, Could You Be Loved? Tra l'altro due giorni fa, l'11 maggio di 45 anni fa, se n'è andato la ricorrenza che era stata appunto riportata in onda da Rosaria e Filippo l'11 di maggio.
1: A soli 36 anni di età ci lasciava Bob Marley nell'81.
2: Però che musica ci ha lasciato, molto apprezzata dai nostri ascoltatori.
0: Che se lo sono pure cantati.
3: Could you be loved? Can me love.
1: Oh, meglio di lei,
2: cara
1: Lentini,
2: ascoltatrice, vieni qui che devi dare delle lezioni al nostro Davide, ne ha veramente bisogno.
0: Vabbè, quando uno canta, vuole cantare, liberarsi, ognuno lo fa come preferisce. Bravi voi che avete indovinato il quiz di oggi, ma bravi anche i nostri italiani agli internazionali di tennis. Eroico Dardari che ha battuto ieri Zverev.
2: Allora, non è riuscito a entrare al ristorante perché era
0: Zverev
2: pieno, non l'hanno fatto entrare.
0: L'hanno cacciato
2: via
0: dall'internazionale.
2: Non sai chi sono io, eppure fuori, e adesso anche fuori dagli internazionali.
1: Tra l'altro, giocandosi e sprecando 4 match point contro Dardari, che sembrava sotto un treno, la partita era praticamente finita. Dardari, non si sa come, approfittando anche di qualche regalo di Zverev, si è rifatto sotto, ha vinto il secondo set e poi ha vinto anche il terzo 6-0. Zverev si è completamente sciolto.
0: Complimenti a Luciano Dardari, numero 20 al mondo. Ma dobbiamo fare anche complimenti a Pellegrino, che abbiamo scoperto, molti l'hanno scoperto proprio in questi giorni, che è arrivato agli ottavi di finale alle internazionali di tennis ieri pomeriggio, scontrandosi con Sinner.
2: Gli ho già fatto tanti complimenti ancora prima che giocasse, però per lui, l'ho detto, è stata una grande vetrina, no? Perché ha avuto la possibilità di giocare contro Sinner.
0: È la prima volta che entra nel tabellone principale di un Master 1000 ed arriva agli ottavi.
1: Sinner lo ha ringraziato e gli ha fatto i complimenti a fine partita, anche detto lo rivedremo presto nei tabelloni più prestigiosi.
0: Sì.
1: Certo è che capitare proprio con Sinner, io voglio dire,
0: ma
1: se fosse arrivato ai quarti di finale, il montepremi era 70.000 euro in più. Buttali via, ce n'erano di scarsi in giro, piuttosto che Sinner.
0: Io credo invece che sia stata una grandissima occasione. Lui stesso lo ha detto, nel senso che è vero, sai che sarai fuori, però intanto sei arrivato agli ottavi e soprattutto giochi col numero uno al mondo. Quando mai ti ricapiterà?
2: Certo, una grande soddisfazione per lui.
0: Tutti vorrebbero giocare con Sinner. È stato sicuramente il miglior allenamento che lui potrebbe aver mai avuto.
1: E comunque se l'ha giocata fino in fondo, non ha preso un cappotto, insomma, come altri contro Sinner hanno fatto, quindi
0: esatto.
1: È uscito a testa più che alta.
0: Numero 155 al mondo, Pellegrino adesso crescerà un pochino, no?
2: Sì, dai.
0: Lui che gira senza allenatore, non ha preparatore atletico, non ha fisioterapista, non ha mental coach, ce l'hanno tutti.
1: Cioè, partecipa da privatista.
0: Esatto.
2: Non ha neanche i soldi che hanno gli altri.
0: No, lui dice anche che non gioca per soldi, quindi vedi, anche fosse arrivato ai quarti.
1: È la sua passione, un divertimento.
0: Bravo Andrea Pellegrino, ce ne vogliono di più in tutti gli sport come te.

0: Texas e la Langley su Radio Monte Carlo, gli internazionali di tennis a Roma, quindi bene Sinner, ma ormai non fa più notizia, bene anche Dardari e male per il nostro Musetti invece, sì, che esce buttato fuori da Rud, dall'austriaco.
1: 6-3, 6-1, ma attenzione perché attorno all'internazionale di tennis di Roma c'è tutto un pastrocchio che riguarda il calcio, perché domenica ci sarà la finale dell'internazionale di tennis e avrebbe dovuto giocarsi anche il derby Roma-Lazio alle 12:30. Per tutti i problemi che sappiamo di ordine pubblico si gioca sempre di giorno, e tutte le partite legate alla classificazione, qualificazione Champions, quindi delle squadre che con la Roma si contendono la Champions, si sarebbero dovute giocare alla stessa ora.
2: Ma che è successo? Il prefetto ha deciso, in maniera tra l'altro con poco anticipo, in maniera discutibile secondo tanti, che non si può giocare quella partita lì domenica. Beh, per via della concomitanza degli eventi, insomma,
1: caos,
2: troppa confusione, ordine pubblico.
0: Scusatemi, ma la finale degli internazionali di tennis a Roma si è sempre giocata nello stesso orario e sempre.
1: Tu dici, lo sapevano già.
0: E quindi lo sapevano prima e ci metti il derby infatti alla stessa ora, più o meno, quando poi gli stadi sono vicini, dai.
1: Ed è finito infatti nel caos, tanto che il prefetto ha detto, ok, il derby lo giochiamo allora lunedì sera alle 20:45, spostando tutte le altre partite delle altre squadre che con la Roma, ripeto, si contendono la Champions.
2: Quello non lo ha deciso il prefetto, ma la Lega però chiede la contemporaneità per la regolarità del campionato. E quindi queste quattro partite slittano tutte a lunedì, ma con pochi giorni di anticipo, quando magari tanti tifosi hanno già organizzato la trasferta.
1: Scusa,
2: preso il biglietto.
1: Se io ho già preso il biglietto per andare a vedere la partita del Como o la partita del Milan, che
2: e magari hai pure detto che a prendere le ferie, e che ne sappiamo.
0: La Lega ha fatto ricorso, adesso vediamo che cosa succede.
1: Ragazzi, siamo un paese impantanato.
0: Organizzatevi
1: sul calcio, sempre.

0: Deras, This Is Your Life, siete su Radio Monte Carlo. Il campionato di calcio lì fermo sulla decisione di quando giocare la partita tra Roma e Lazio, il derby, domenica, visto che è in concomitanza con la finale dell'internazionale di tennis. Forse si gioca lunedì sera, ma vabbè, pazienza.
1: Un pataracchio all'italiana, insomma, questa cosa. Secondo me tra un mesetto decidono, fanno tra ricorsi e ricorsi, si scoprirà molto dopo, quando si gioca effettivamente.
0: E in tutto questo ricordiamoci che non andiamo ai mondiali. E stasera c'è comunque la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter.
2: Eh sì, perché l'Inter cerca il doblete, quindi il
1: doblete. Non cominci a fare queste cose, scusi, il doblete.
2: Lo chiamano così, Coppa Italia, scudetto.
0: Doublete, pensa. Vabbè.
1: Visto che il triplete l'hanno vinto una volta, altre volte è sfuggito, ci accontenteremmo di due noi interisti.
0: Preparati, caro Andreoli, tra poco il Geographic. Prima una canzone italiana stupenda da ascoltare e cantare a tutto volume. Bonjour, bonjour.
3: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: E ora la sfida finale! Cocktail!
10: Spritz al tramonto.
9: Colazione!
10: Cappuccino vista mare.
9: Estate!
10: Crociera all'inclusive con Costa!
9: Sì! Quest'estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: Amore, è fatta.
12: Che cosa?
11: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
12: Sì, vabbè, ma non esiste.
11: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
13: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
14: Via, via.
13: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
15: Shh, i private sale ti aspettano a Fidenza Village fino al 17 maggio. Solo per gli iscritti, 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.
16: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
17: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
18: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETcontact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
19: Ultima chiamata per l'imbarco
18: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
5: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
14: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
20: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 würstel di pollo, suino e tacchino, Tobias, a 2 euro.
21: La spesa intelligente!
22: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
23: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

0: Stai telefonando, Mina, e hai ragione Alessandra di Trieste, quando ci scrivi. E chi scende dalla macchina per andare in ufficio con questo pezzo?
1: Io l'avevo detto che ci sarebbe stata una canzone clamorosamente bella, italiana, da ascoltare a tutto volume e da cantare su Radio Monte Carlo. Manteniamo sempre le promesse, infatti, Mina, che capolavoro.
0: Adesso cosa fai? Scendi oppure rimani ancora lì? Perché c'è Geographic.
1: Infatti, tutti ancora in macchina, Stefano Andreoli, il Geographic.
2: Nel cinema la maggioranza dei registi, lo sappiamo, è di sesso maschile. Da quando sono nati gli Oscar, pensate, ci sono voluti più di 60 anni per avere una donna candidata come miglior regista, la nostra Lina Wertmüller, e 90 anni per vedere una donna, Kathryn Bigelow, vincere l'Oscar. Ora le cose stanno cambiando, ma molto lentamente. Insomma, un più di un secolo di Oscar, solo tre donne vincitrici per la regia, è un po' pochino, e questo secondo me ha un legame con un altro problemino che ha il cinema, e non da oggi: i film troppo lunghi. Perché il regista, specie il regista maschio, sul set di un film è l'autorità, il capo supremo. Si sente un artista e regista, allora gira e rigira scene lunghissime, scene madri, carrellate, paesaggi, primi piani, dialoghi interminabili. Gli piace proprio. Una volta almeno c'era la pellicola e costava quella, non si poteva sprecare. Ora non c'è neanche più quella, quindi i registi tendono a debordare, a essere incontinenti. E così, quando si finisce di girare il film, che succede? Il regista scopre di aver girato 12 ore. Lui vorrebbe che il film uscisse così com'è, perché è tanto bravo, è un capolavoro. Ma non si può. Per fortuna, a questo punto, tutte quelle scene del film vanno in sala di montaggio, e in sala di montaggio, in genere, chi c'è? Una donna. La donna montatrice vede queste ore e ore di scena, si mette al lavoro e dice: oh, mettiamoci sotto e vediamo di tirare fuori un film. Come farebbe una sarta alla quale dai un rotolo di stoffa per confezionare un vestito. Del montatore non si parla mai, ma è lui, o molto spesso lei, che mette ordine nel disordine. È lei che riesce a fare le scelte dolorose che il maschio indeciso, cronico, non riesce mai a fare. Questa scena la tagliamo, questa è troppo lunga, questa la togliamo, esattamente come succede in tante coppie, in tante famiglie. E quindi, quando rivedrete gli Oscar o i David, rivolgete un pensiero anche a chi viene premiato e candidato per il miglior montaggio, perché magari i nomi dei montatori non li conoscete, ma adesso sapete quanto e quanto tempo vi hanno fatto risparmiare.
1: Senza dubbio.
0: E sono fondamentali per la riuscita di un film.
1: Ah, visto che si è parlato di cinema, c'è la canzone giusta di Ed Sheeran, si chiama Camera.
2: Tutto perfetto, vede?
1: La telecamera, qui su Radio Monte Carlo.

0: Camera, Ed Sheeran, video girato con la telecamera del cellulare. Pensa un po', qua su Radio Monte Carlo che succede? È il momento del personaggio misterioso da indovinare con tre indizi.
1: Tre indizi, gamba, arbitri e marina.
0: Aiuto.
1: Questi sono i tre indizi del giorno. Nei giorni scorsi siete stati bravissimi.
0: Vediamo.
1: E anche ora, anche oggi, stupiteci.
0: 3-4-2-4-1-4-1-7-6-2. Uomo, donna, bambino, animale, tutto. Di
1: personaggio
0: fantasia.
1: Di fantasia. Allora, gamba, arbitri, marina.
0: Provateci voi, dateci una risposta. Tra poco la soluzione. Ora news, meteo e autotraffic.
2: Sotto costo Comet, grande tecnologia oltre ogni convenienza. Lavatrice intelligente LG 10 kg con vapore a soli 449,99 euro. Disponibili 120 pezzi fino al 17 maggio nei negozi e su comet.it.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 9.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Bentrovati da Virginia Giacomin. Il Ministero della Salute alza il livello di allerta per cautela sull'antivirus. Test su una turista argentina ricoverata a Messina. Era partita da una zona endemica il 30 aprile e è arrivata in Italia con un volo Buenos Aires-Roma. Negativo il britannico in quarantena a Milano. Allo Spallanzani arriva anche il test del marittimo 25enne calabrese già in isolamento, del quale bisogna verificare la positività. Negativo il cittadino sudafricano a Padova. L'Iran per la prima volta minaccia esplicitamente di puntare alla bomba atomica se dovesse ricominciare la guerra. Teheran non esclude di passare all'arricchimento dell'uranio al 90%. Mentre prosegue lo stallo sul fronte diplomatico, Trump incontra i vertici delle forze armate per valutare la ripresa dei raid. Domani vedrà Xi Jinping in Cina. Andrea Sempio non passò per caso davanti alla villetta dei Poggi a Garlasco il giorno stesso dell'omicidio, nel 2007. Ne sono convinti i magistrati, sostenendo che si era di fatto recato volontariamente davanti alla casa del delitto. Spunta anche l'audio del soliloquio in cui l'indagato fa riferimento al video di Chiara Poggi, «Ce l'ho dentro la penna». Il caso della famiglia Nel Bosco. Il tribunale per i minorenni dell'Aquila conferma l'allontanamento della madre dalla casa famiglia in cui sono ospitati i tre figli, respinto il ricorso presentato dagli avvocati della difesa contro l'ordinanza del 6 marzo scorso. Intanto il nuovo legale della coppia anglo-australiana è Simone Pillon, ex senatore della Repubblica, leghista. A Napoli, la centrale delle truffe agli anziani, 116 colpi in tutta Italia in un anno, 10 arresti. Quando i carabinieri sono riusciti a individuare il covo, i truffatori erano ancora in piena attività. Calcio, Coppa Italia. Il presidente Mattarella ieri ha ricevuto Lazio e Inter al Quirinale. Questa sera la finale all'Olimpico. Tennis, al Foro Italico, sono due gli italiani ai quarti, Sinner ed Arteri. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Radio Monte Carlo, meteo. Con
8: Tempotest, tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
4: Radio Monte Carlo, meteo.
9: Buona giornata da Andrea Giuliaccia e gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Una nuova perturbazione oggi attraverserà l'Italia e porterà maltempo soprattutto al centro-sud. Quindi giornata piuttosto nuvolosa con rovesci temporali che nel corso del giorno bagneranno praticamente tutte le regioni centrali, le regioni del sud peninsulare e l'ovest della Sardegna. Per quello che riguarda le temperature, oggi massime quasi dappertutto in calo, al di sotto della norma in gran parte del paese, fatta eccezione per l'estremo sud e le isole maggiori. Diamo con uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Qui oggi cielo nuvoloso ma senza piogge con una massima intorno a 20 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
4: Radio Monte Carlo Autotraffic.
10: La situazione su strade e autostrade, sulla A24 verso la tangenziale est di Roma, 4 km di coda per traffico congestionato tra la fine del Complanare e l'innesto sulla tangenziale est di Roma, sulla A8 verso Varese, 4 km di coda per un veicolo in avaria tra Origio Ovest e Busto Arsizio, sulla statale 89 Garganica, rallentamenti per lavori tra l'incrocio Valazzo, statale 528 della Foresta Umbra e l'incrocio Peschici. Prudenza e buon viaggio.

0: Oh, non ve la si fa, amici di Buongiorno, Buongiorno, nostri ascoltatori. No, non riusciamo a fregarvi.
1: No, non riusciamo. Anche oggi avete... c'era un piccolo tranello, eppure non ci siete cascati.
0: Il personaggio misterioso, tutti i giorni diamo 3 indizi, dovete indovinare il personaggio. Oggi il tranello dove stava?
1: Stava perché non era un personaggio, ma erano 3 insieme. Eppure ci siete arrivati lo stesso.
0: I 3 indizi.
1: Aldo, Giovanni e Giacomo, diciamolo subito, perché tanto l'hanno indovinato tutti. I 3 indizi erano Marina, Arbitri e Gamba. Marina perché ha collaborato con loro ed era tra l'altro anche la moglie per un certo periodo
0: Marina
1: di tempo.
0: Massironi.
1: Esatto.
2: Grande
1: di Giacomo.
2: Attrice, doppiatrice.
1: Esatto. Arbitri perché il primo sketch che avevano fatto con la Jalappas e Mai Dire Gol era proprio quello sugli arbitri. E poi Gamba perché 3 uomini e una gamba. Uno dei film di grande successo di Aldo, Giovanni e Giacomo.
0: Bravi voi che avete indovinato. Era il trio. Il personaggio era il trio Aldo, Giovanni e Giacomo. Ma oggi torno ad assegnare un premio della critica.
1: Davvero? A chi lo vogliamo assegnare?
0: A chi scrive il personaggio misterioso sono io. Mi chiamo Marina, ho una gamba, anzi 2, e mi stanno simpatici gli arbitri. E dimmi che non può essere lei quella che... Capito?
2: Buon gustaia Marina, brava brava.
1: Avrà sposato un arbitro.
0: Magari, cioè, chi lo sa. Bravi come al solito gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. The best, siete i migliori. Tina Turner.

0: una città oggi in Italia che è in grande fermento. Tina Turner, intanto sarà di Monte Carlo The Best. Salutiamo gli amici di Reggio Emilia, hanno tirato a lucido tutta la città in questi giorni, perché stamattina arriva lì la principessa Kate Middleton, la principessa d'Inghilterra.
1: Hanno chiuso anche le buche.
0: Spero.
1: Tagliato tutta l'erba nei prati, nei giardini.
0: Guarda,
1: tutti ripulita Reggio Emilia.
0: Succede quando passa il Giro d'Italia, quando arriva il Papa, quando arriva il presidente Mattarella, e chissà, forse anche per la principessa.
1: E solo nel percorso
0: solo lì, esatto,
1: che fanno questi personaggi così conosciuti, tutto il resto viene lasciato andare.
0: Kate Middleton, che arriva in Italia dopo 26 anni, ha scelto, uno si chiede perché Reggio Emilia, perché in Italia abbiamo gli asili più belli del mondo e forse neppure lo sappiamo. Sono proprio lì a Reggio Emilia, c'è questa iniziativa che ormai da tanto tempo viene portata avanti, un progetto vero e proprio, Reggio Emilia Children Project, si chiama credo in questo modo, no?
1: Sì, Reggio Emilia Approach, che è proprio un tipo di approccio pedagogico che hanno soltanto lì a Reggio Emilia per quanto riguarda i bambini dell'asilo, la scuola dell'infanzia.
0: Li considerano quasi adulti sti bambini.
1: Sì, sì, è tutto basato su un'idea molto particolare, che quindi i bambini già all'asilo devono essere competenti, curiosi e dotati di potenzialità straordinarie.
0: E infatti è un sistema talmente innovativo, avanti, che la principessa Kate Middleton vuole studiarlo, visto che lei ha una fondazione, la sua fondazione è legata ovviamente alla Casa Reale Inglese, la Royal Foundation Center for Early Childhood, si fa promotrice dell'educazione sensata ai bambini e vuole studiare quello che fanno a Reggio Emilia per portarlo e replicarlo in Inghilterra.
1: Esatto, poi lo vuole

0: proprio replicare in Gran Bretagna e in Inghilterra.
1: È proprio il caso di dire che l'Italia fa scuola, in questo caso scuola materna, sì. Ma sicuramente appunto un'eccellenza che non tanti conoscono, non tanti sanno fuori dall'Emilia, ma insomma l'Emilia da sempre fa delle scuole materne e delle scuole per l'infanzia il suo vanto.
0: Beh, certo che mi sembra molto importante, no? Intercettare le potenzialità di un bambino già a partire dalla scuola dell'infanzia.
2: Dalla tenera età. Ma pensate voi, principessa Kate Middleton, che arriva in Italia, con tutto rispetto, non va a Venezia, a Firenze, c'era già stata a Firenze l'ultima volta nel 2000, ma va in un piccolo centro a Reggio Emilia per scoprire
0: meno
2: questa
0: male,
2: cosa.
0: Dai, questo è molto bello.
2: Ha detto che le faranno mangiare anche l'erbazzone oggi, che è
1: buonissimo,
2: tipico,
1: bello pesante, eh?
2: No, è una torta di verdura alla fine,
0: cioè,
2: dai,
0: scusami, magra com'è, questa non mangia niente.
2: No,
1: c'è anche della sugna nell'erbazzone, glielo dico.
2: Quando si trova davanti l'erbazzone, secondo me se lo mangia è come. Amici di Reggio Emilia, godetevi questa bella giornata. Tiziano Ferro e Giorgia su Radio Monte Carlo, Superstar.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Star del giorno è senz'altro Kate Middleton, che è in Italia e soprattutto è andata a Reggio Emilia, perché sì, a Reggio Emilia ci sono degli asili incredibili, insomma.
1: Lei li vuole studiare e replicare quel modello anche in Inghilterra, in Regno Unito. Peraltro ci confermano da Reggio Emilia che fino a pochi giorni fa c'era erba alta dappertutto, adesso hanno asfaltato, tagliato l'erba, città in fermento, tutto ripulito.
0: L'ho detto,
1: penso.
0: Subito dopo ritornerà tutto come prima.
1: Tra le persone che vivono lì e che non vedono l'ora di poter vedere di persona Kate Middleton e magari anche incontrarla, parlarle, c'è una ragazza, una donna di 46 anni, Sara Montanini, che è appassionatissima di famiglia reale, a sì, tal punto che questa, pensate, quando Kate Middleton si è sposata con William, ha acquistato, si può fare, una fetta della torta nuziale che ancora conserva sotto spirito, l'ha pagata 600 euro.
0: 600 euro, l'ha messa in una scatola, adesso la tiene lì, ogni tanto se la guarda, però
1: certo,
0: ha detto: volevo togliermi questa soddisfazione.
1: È una tradizione, si possono prendere le fette di torta della torta nuziale, appunto, della famiglia reale, e loro stessi la scongelano e la mangiano al primo battesimo, quando nasce un figlio.
2: Ci avessi avuto questa idea io quando mi sono sposato.
1: Certo.
2: Purtroppo l'ho mangiata tutta io. Potevo venderla, fare soldi, ai fan.
0: 600 euro a fetta, te la compravano.
1: A parte, appunto, che te la sei finita
3: ma
1: tutto.
3: Che bontà, ma che bontà.
1: Parli di torte,
2: per forza.
1: Arriva Massari.
4: Sì, ciao, sì, ragazzi.
0: Buongiorno Massari, maestro.
4: E anche stavolta io rispondo presente, perché come sempre non dite le cose chiare, siete ermetici.
0: E cioè, perché?
4: Non avete detto la cosa più importante.
1: E qual è?
4: Che la torta per accogliere la principessa Kate a Reggio Emilia la prepara il sottoscritto.
1: Ah, ma davvero, Massari?
4: Lentini, lei dubita forse di me?
1: No, ci mancherebbe, anzi.
4: È una responsabilità enorme.
1: Certo.
4: Perché quando arriva una principessa del Regno Unito, mica puoi presentarti con una zuppa inglese.
1: In effetti.
4: Allora ho studiato una torta che unisce la tradizione britannica con quella reggiana.
0: Interessante.
4: La base sarà di parmigiano reggiano caramellato,
1: sì,
4: crema al tè inglese,
1: porca,
4: aceto balsamico e sopra, per dare croccantezza,
1: sì,
4: dei frammenti di biscotti inglesi sbriciolati.
1: Ah, però.
4: Ma vediamo se indovinate il nome di questa torta.
2: Ma come indovinare? Come facciamo?
4: Vi do tre possibilità.
1: Ma scusi, ma
0: un quiz.
1: È un quiz.
4: Esatto. Opzione A, cheesecake del Commonwealth.
1: Vabbè.
4: God save Nesquik.
1: No.
4: Kate Middleton.
1: Addirittura. Boh, non lo so, così io direi la A.
4: Sbagliato. Sala, provi lei.
0: Ma secondo me può essere la B.
4: Sbagliato.
2: Vabbè, allora la C è per forza.
4: Sbagliato.
1: Ma come sbagliato? Una sarà giusta, no?
4: La almeno risposta giusta è...
1: No,
0: ma sai, scusi, non si capisce cosa ha detto.
4: Sala, cosa nelle orecchie? Funghi prataioli dell'Adamello?
1: No.
4: Ho detto Kate Miller.
2: Allora era la C, come ho detto io, scusi.
4: Sbagliato.
2: Ma come?
4: La risposta giusta è cheesecake del Commonwealth.
1: Ma è la A, quella che avevo detto io per primo.
4: No, no, lei aveva detto
1: ma no,
4: bravo.
1: Io ho detto la A. Scusi.
4: E infatti è la D.
1: Ma come la D?
0: Non c'è la D, no? Cioè, l'importante è che sia buona questa torta.
1: Ci si mette pure Massari a fare i quiz adesso.
2: Dagli ingredienti però mi sembrava mica male.
1: Ma certo non leggera, però
0: sì, c'è un po' di tutto,
1: l'aceto balsamico, il parmigiano reggiano, i biscottini inglesi, vabbè.
2: Un po' dolce, un po' salato.
0: Ma ci stanno bene tutti questi ingredienti insieme.
1: Vedremo, di sicuro mangerà qualcosa di buono finalmente Kate Middleton, almeno in Italia, è a Reggio.

0: Sing.
1: Salutiamo Luca da Parma, i Travis Sing su Radio Monte Carlo, che prova ad allenarsi, ma con noi in sottofondo dice che fa fatica.
2: Ma perché ti facciamo ridere?
1: Sì.
2: Per questo.
1: Il nostro Massari, prima, che ha proposto una torta per Kate Middleton, che arriva oggi a Reggio Emilia, niente, dice che non ce la fa ad allenarsi. Certo, poi pensa pure alle torte mentre sei in palestra, non ce la si fa. 9:22, ci sono tanti modi per viaggiare, noi ve ne proponiamo uno.
2: Dall'Antartide all'Himalaya, il tutto racchiuso nello sguardo di un mito della fotografia. Il Forte di Bard presenta Ghiacciai, l'ultimo progetto firmato da Sebastião Salgado, dedicato alle nevi perenni.
1: È proprio così, un modo per viaggiare guardando le sue foto. Sono 54 fotografie in bianco e nero, un tributo visivo agli ecosistemi più fragili del nostro pianeta e un invito alla consapevolezza per ritrovare un nuovo equilibrio con la natura.
2: Sebastião Salgado vi aspetta alla Forte di Bard in Valle d'Aosta fino al prossimo 27 settembre.
1: Tutte le info e i biglietti li trovate sul sito fortedibard.it.
3: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
5: Ultima chiamata per il parco a
4: lei. Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
6: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
7: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
8: Poltrone sofà,
9: solo divani, di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
10: Pronti per ordinare?
11: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
12: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
13: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
15: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
16: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
17: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
16: AdTab, amarsi è facile. AdTab.
0: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
8: Ma è perfetta!
0: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. Tan fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it. Anche domenica.
9: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
10: Siamo in radio, non si vede nulla.
9: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
18: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
19: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
20: Tu perché sei così?
19: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video, 18 più. Può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
21: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
22: Tamara Donà
23: e da Giancarlo Cattaneo
22: vi aspettiamo dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20
23: su Radio Monte Carlo e Radio Monte Carlo TV.
24: In collaborazione con Franco Rosso. Prenota la tua vacanza a Marsalammo Sharm el Sheikh e scopri l'Egitto più autentico nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it, in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.

0: Ma quanto ci piacciono i Simply Red, queste Stars su Radio Monte Carlo, 9:33 minuti.
1: Ma quanto ci piace anche la bella stagione, peccato che non
0: pensavo arrivi. Le torte di prima.
2: quelle sempre, ma la bella stagione ci piace, la primavera, il bel tempo, la voglia di uscire, di stare all'aperto.
1: Non arriva la bella stagione, la stiamo patendo, abbiamo goduto ieri, l'altro ieri, in quasi tutta Italia, di una bella giornata di sole, ma attenzione perché da domani il tempo peggiora, arriva una perturbazione dalla Scozia che porta temporali, piogge, freddo, temperature che si riabbassano e addirittura torna la neve sopra i 1300-1500. Cioè vuol dire che sull'arco alpino dicono cadranno 30-40 centimetri di neve fresca.
2: Quindi dove sono chiusi riapriranno gli impianti? Non
1: si
2: lo so,
1: qui
2: si va a sciare anche ad agosto tra un po'.
1: Ma fantastico, beh, qualcuno la cantava, no? La neve ad agosto cadrà e quindi...
0: Indovini dove devo andare tra un paio di giorni? A Torino, la città più nordica, più inglese d'Italia.
1: Ti troverai sotto la neve? No, beh, non credo, in città
0: forse
1: però...
0: Forse in città no, ma temo pioverà.
1: Abbiamo detto 1300-1500... Di altitudine con questa perturbazione che preannuncia davvero l'arrivo di parecchia neve. Se avete messo da parte i vostri sci, le racchette e tutto il resto,
2: ma anche gli abiti pesanti in questo caso,
1: purtroppo ritirate tutto fuori. Che bello poter andare a sciare in questo periodo sul Plateau Rosà, si fa anche più avanti,
2: sui ghiacciai, quelli che rimangono,
1: però avere davvero la possibilità a questo punto di sciare, se davvero si può fare, anche fino alle 5:30, perché c'è ancora luce, non fa freddo, bellissimo.
2: Ma scusa, ma io
1: stupendo.
2: A questo punto della stagione ho voglia di buttarmi in mare.
1: Lo dici a me. Faccio il bagno pure a gennaio.
0: Non
1: quando si può.
0: Facciamo uno scivolo di neve che poi ti porta dentro una piscina.
1: Sì. Magari.
0: O magari al caldo.
1: Vabbè, vogliamo il caldo. Se qualcuno lassù in cima ci ascolta, altro che questa perturbazione che arriva dalla Scozia, amici.
2: Sì, perché anche nelle città ci saranno dei bruschi cali della temperatura.
1: Già li abbiamo visti. Quanto abbiamo avuto di recente? 10-12 gradi. Vabbè.
0: E poi c'è la Brexit, quindi cosa vogliono questi scozzesi? Stiano da loro, non vengono a rompere le scatole a noi.
1: Se ne stiano lassù con il loro freddo, la loro pioggerellina di tutti i giorni e il loro grigiume, che ne abbiamo già abbastanza del nostro. I Jungle sono tornati su Radio Monte Carlo, sentite che belle sonorità, canzone nuova, Carry On.

0: E noi siamo sorpresi, come cantano gli stadio, sorprendimi su Radio Monte Carlo. Se vi facessero un quiz, secondo voi a marzo, con il rincaro della benzina, con tutto quello che sappiamo, ci siamo lamentati, vi siete lamentati, sarà diminuito o salito il consumo di benzina?
1: Guarda, anche ieri ho fatto una coda pazzesca, quindi mi sembra che siano ancora tutti in giro nonostante l'aumento del carburante.
0: Tu confermi, brava, perché ha aumentato, lo dice il Ministero dell'Ambiente, ha diffuso i dati del consumo di marzo. E non è neanche aumentato di poco, di quasi il 10%. Quindi vuol dire che vi vanno bene sti prezzi.
2: E insomma, non rinunciamo alle scampagnate, questi primi caldi, la gente non si è fatta mancare anche una bella gitarella.
0: Poi c'è chi usa la macchina per lavoro, ci mancherebbe altro, quindi è costretto.
2: Ah sì, il lavoro già. Dimenticavo che c'è anche quella roba lì.
0: I rappresentanti che girano tutto il giorno. Però un aumento del 10% nel mese in cui è arrivato al picco il prezzo della benzina mi sembra troppo.
1: Lo so dove volete arrivare, tutti in bicicletta.
0: Io sì, lo dico.
2: Secondo me finché non cresce del 50-60% l'autobus la gente non lo prende.
0: Non dare strane idee, Andreoli, che è un attimo qua,
3: Dalle 10 non perdere Due come noi. Tra poco su Radio Monte Carlo.
4: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA messa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
5: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come fusi di pollo da 850 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro e melone retato coltivato in Italia, a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
6: I private sale ti aspettano a Fidenza Village fino al 17 maggio.
5: Solo per gli iscritti, 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.
7: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
10: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
11: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
12: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
13: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
14: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile.
12: Dammi qua.
15: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini. comincia a indossare abiti puliti, sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone, compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
16: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
17: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
16: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
17: Grazie, mi sento già più carico.
16: Info su toyota.it.
18: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
19: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
18: Colombo, navigando sull'app Family,
20: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
18: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, due confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a un euro.
21: La spesa intelligente!
22: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento ET Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
23: Ultima chiamata.
22: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.

0: Kiss and Tell, Brian Ferry a Radio Monte Carlo. Non abbiamo ancora finito, lo so, oramai i nostri ascoltatori, quelli di Radio Monte Carlo, no, sono preparati.
1: Ah, certo.
0: Non possiamo andarcene via se non
1: ci sono prima le ricerche del campus, se non suoni l'ultima non ce ne andiamo, si diceva in discoteca, se non ci racconti le ultime ricerche non ce ne andiamo.
2: Parliamo di bambini prodigio. Una ricerca fatta nello Utah, nello stato americano, è che ci dice che in pratica non avere un figlio bambino prodigio potrebbe essere anche un vantaggio, perché non è detto che i bambini prodigio eccellano nella disciplina nella quale mostrano talenti precoci. Anzi, molto spesso scoprire un talento precoce in un bambino vuol dire intanto sottoporlo a grandi pressioni che poi magari spesso non sanno reggere, e soprattutto indirizzare la sua formazione, il suo studio su quella disciplina lì, magari trascurandone altre, mentre alla fine appunto si potrebbe evolvere il suo cervello magari verso altre direzioni che non ha esplorato. Quindi su una ricerca fatta su 35.000 grandi scienziati, artisti e anche sportivi è emerso che non c'è una grande percentuale di bambini prodigio, anzi molti di loro non eccellevano da ragazzi nelle stesse discipline dove poi sono diventati dei maestri, dei primi della classe.
1: E anzi vale il contrario, uno che eccelle da piccolo magari da grande diventa tutt'altro.
2: Esatto, quindi magari va via di testa proprio perché ha avuto troppe pressioni.
1: Esatto.
2: Quindi se avete bambini che mostrano un po' di genialità, non spingete troppo sull'acceleratore, potrebbe essere controproducente.
0: Scusa, è già un problema gestirne uno normale, pensa a gestire un genio per un genitore.
1: Che poi si rovina crescendo per di più.
2: Però scusate, c'è un'altra ricerca che non voglio assolutamente omettere, perché ho trovato su questo sito che si chiama Non Sprecare, delle precauzioni per le persone che sono abituate a dormire coi propri cani nel letto.
0: Sì.
2: Non immaginerete mai quali sono questi consigli.
0: Sentiamo, no, mi serve.
2: Allora, lavate il cane di frequente, cambiate le lenzuola spesso, più spesso del solito, non date cibo al cane mentre è nel letto perché poi sporca, e soprattutto mai fare salire il cane sul letto dopo che è uscito per la passeggiata serale direttamente per fare i suoi bisogni. Prego, direi che è il suo scopo precipuo.
1: Anche perché però purtroppo secondo me molte persone faranno tutte queste cose che non andrebbero fatte. Vabbè, amici, c'è Race Radio Monte Carlo, Where is my husband?

0: Dai che abbiamo finito. Where is my husband con Ray su Radio Monte Carlo. Ci lasciamo qua, ma ci ritroviamo domani mattina, come sempre, felici e contenti alle 7.
1: Con Davide Lentini,
0: con Monica Sale e con Andro Mercù.
2: Ci saremo. Ciao.
0: Grazie a Mattia Brenner regia, a Claudio De Rio in redazione, Monica Trini al centralino e a Stefano Andreoli.
2: Buone, almeno tiepidamente buone notizie sul fronte antivirus. Ah. Il turista inglese in quarantena all'ospedale Sacco di Milano e il suo amico sono risultati negativi all'antivirus. Ma per sicurezza verranno comunque bolliti, per essere proprio certi che non hanno problemi.
1: Ragazzi. Meno male, insomma, una buona notizia proprio per chiudere.
0: Ci manca soltanto questa roba, eh. Poi abbiamo completato l'album delle figurine delle catastrofi che ci potrebbero capitare.
2: Stanno tranquillizzando, quindi speriamo bene.
1: Hanno detto di non preoccuparci. Allora. Quindi è il momento di farlo.
0: Amici, ci sentiamo domani alle 7. Vi lasciamo con Rosaria Arena e Filippo Firli.
1: Buona giornata, ciao.
0: Baci.
2: Ciao. Ciao.
3: Ascolta le repliche e il podcast di Bonjour Bonjour su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
4: Sottocosto Comet. Grande tecnologia oltre ogni convenienza. iPhone 17 256 giga a soli 849 euro. Disponibili 1000 pezzi. Fino al 17 maggio nei negozi e su comet.it.
5: A Radio Monte Carlo sono le ore 10.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
6: Buongiorno da Gianni Romano. È negativo il turista britannico ricoverato all'ospedale milanese Sacco per l'antivirus. Allo Spallanzani di Roma i test fatti su un'argentina ricoverata a Messina. In tutto il mondo 338 contagiati, ma mancano i dati della Cina. I ministri competenti parlano alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato. Così Tajani: non chiediamo una nuova operazione nel Golfo Persico. E Crosetto: ci muoviamo nel quadro delle missioni all'estero. La minaccia nucleare degli Ayatollah: se attaccati arricchiremo l'uranio al 90%. Trump vola a Pechino e avverte: contro l'Iran non abbiamo bisogno della Cina né della NATO. Terremoto di magnitudo 4.6 a Teheran. 6 i punti chiave nella nuova inchiesta di Garlasco, dai soldi non tracciati al movente sessuale. Nuove rivelazioni sulle parole di Sempio intercettato in macchina. Sono preoccupatino. La madre dell'indagato, in lacrime, si attribuisce la colpa del ricorso allo scontrino. Rintracciate le quattro ragazze disperse sulle montagne del Reatino tra Leonessa e Poggio Bustone. L'allarme era stato lanciato da una struttura ricettiva della zona che attendeva il loro arrivo. Raggiunte dai soccorsi, sono state trovate in buone condizioni. Calcio dalle 21 Lazio-Inter, finale di Coppa Italia. Tennis al Foro Italico dalle 20:30 Hodar-Darderi per l'accesso in semifinale. Dalle 16 Bolelli e Vavassori contro Goranson King, ottavo di finale del doppio maschile. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
8: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
9: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
10: I private sale ti aspettano a Fidenza Village fino al 17 maggio. Solo per gli iscritti.
11: 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.
12: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
13: Amore, è fatta.
14: Che cosa?
13: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
14: Sì, vabbè, ma non esiste.
13: Ma certo che sì.
15: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e emissioni su citroen.it.
16: radio italiana del Principato di Monaco.

0: Costa qui e Rosaria Renna.
1: Il fatto che non spieghi ci fa preoccupare ancora di più.
0: No, il fatto è che è venuto proprio a chiamarmi a dire vuoi cominciare? Mancano 30 secondi
2: ero
0: in giro a chiacchierare di là con Monica Sala, con Monica Tognini.
1: Ma è strano perché non lo fai mai, quindi
0: con Claudio Di Leo.
1: Si è preoccupato, capito?
0: È perché il compleanno di Laura, una delle nostre receptionist bionde,
1: ciao,
0: bellissime,
1: Laura,
0: e
1: anch'io.
0: Si è presentata con una serie di cose buone da mangiare sul dolce o sul salato. Esatto, e quindi abbiamo cominciato questa festa e va avanti sino alle 13. Io vi ho avvisato, così lo sapete.
1: Vabbè, tanto in reception ci sono anche i bodyguard, io ogni tanto scrivo qualche messaggio, me la riportate in studio per favore, grazie.
0: Con le buone e ma soprattutto con le cattive,
1: no,
0: se non
1: no,
0: volesse venire.
1: Soprattutto con le buone, siamo noi, siamo due come noi, Rosaria Renna, Filippo Firri, Luca Onere ci segue in regia, c'è Monica Tognini al centralino e Giulio Bartolomei, responsabile dei contenuti, ci dà un sacco di spunti di cui parlare con voi anche stamattina.
0: Non bisognerebbe dire niente, ma più tardi vi regaliamo Gilberto Gil a Umbria Jazz, non vi ho detto niente. Il 342-414-1762 è il numero che vi servirà.
1: E adesso c'è qualcuno di cui approfondiamo tra poco, perché c'è un grande record per lui. Bellissima su Radio Monte Carlo, Cesar Cremonini.

0: C'è il nostro amico Cesare Cremonini su Radio Monte Carlo in due come noi, appena cominciato con Buon Viaggio, Share the Love, che nel 2015, quindi esattamente 11 anni fa, era il numero uno tra i più suonati in radio. E così, giusto per dare qualche altro dato, quadruplo disco di platino.
1: Complimenti a lui, che ha già venduto oltre 250.000 biglietti anche per il tour estivo. Da qualche giorno ha cominciato le prove, sono state raddoppiate alcune date, vedi Circo Massimo di Roma. Sarà una festa collettiva come di consueto per Cesare e tutti.

0: i suoi appassionati. Questa cosa la ricordiamo su radiomontecarlo.net, ma anche sulle varie pagine social, da Facebook a Instagram a LinkedIn e ad X, dove celebriamo anche un artista che fa parte della Rock and Roll Hall of Fame e anche nella Songwriters Hall of Fame. Ha ricevuto qualcosa come 25 Grammy Award, ha vinto un premio Oscar per una delle sue tantissime meraviglie, tantissime canzoni. Oggi è il compleanno di una meraviglia, veniva soprannominato così da bambino e poi gli è rimasto appiccicato questo nickname che è diventato il suo nome, Stevie Wonder.
1: L'uomo che ci fa scattare il sorriso soltanto sentendo, pronunciando il suo nome, gli dobbiamo tanto, tanta gratitudine per tutto l'amore che ci ha regalato nel corso di questi anni. È stato un ragazzo prodigio, entra alla Motown ma già si impunta e dice: no ragazzi, io queste cose qui non le faccio, se volete che io firmi il contratto faccio di testa mia, e riuscì a vincere. E proprio la canzone Happy Birthday, che è uno dei suoi cavalli di battaglia, che non ascolteremo perché c'è un'altra cosa molto bella.
0: Siamo originali noi.
1: Esatto, siamo originali, è stato un simbolo di lotta, perché ha voluto lottare per che il compleanno di Martin Luther King fosse ricordato e diventasse festa nazionale.
0: Bravo, bravo,
1: Happy Birthday,
0: bravo.
1: La conosciamo tutti.
0: Di solito mettiamo Happy Birthday, ma per lui facciamo un'eccezione, lui che è quello che l'ha creata quella canzone. Ci regaliamo una meraviglia su Radio Monte Carlo per celebrare la grandezza di Stevie Wonder. Questa è Ribbon in the Sky.

0: Lo vedi quel nastro nel cielo? È per il nostro amore. E invece oggi nel 2026 lo vedi? Quelle sono le scie chimiche. Se era meglio la versione di Stevie Wonder, se mi consentite, amici all'ascolto di Radio Monte Carlo, vero?
1: Guarda, guarda, guarda, c'è scritto Radio Monte Carlo. Che
0: ah,
1: bello.
0: Che bello. Due come noi, due come noi,
2: due come noi. Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
3: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50 euro.
7: La spesa intelligente.
8: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ethic Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
9: Ultima chiamata.
8: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
10: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
11: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo Fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
12: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
13: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
12: Verificare condizioni in negozio.
14: Oh no, ti diranno. Adesso ci si mettono anche i buddisti a chiedere la firma per l'8x1000. Oh sì. Sorridendo, gli risponderai. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.

0: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
1: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
2: Mi hai detto che ami l'Islanda.
1: Ma vivo in Italia.
0: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
3: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
4: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: Alessandro Galli presenta Marcus Miller, We Want Miles, uno show itinerante dedicato alla musica immortale di Miles Davis. Sul palco, il basso iconico di Marcus Miller, insieme a una super band con Bill Evans, Mike Stern e straordinari musicisti internazionali. 15 luglio, Udine. 20 luglio, Roma. 21 luglio, Lucca. 22 luglio, Pompei. 30 luglio, Bari. Info su alessandregalli.com. Biglietti su ticketone.it. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
6: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
7: Wow.
6: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.

0: Sì, di rara raffineria, George Michael con Waiting for the Day, qui su Radio Monte Carlo, Rosaria Renna, Filippo Firli, ma chi c'è lì negli studi di Milano che si aggira?
1: Claudio Di Leo.
2: Mi aggiro, buongiorno.
1: Benvenuto.
0: Buongiorno Claudio, buongiorno.
2: Come state ragazzi?
1: Un romano a Milano, bene. Una specie di Liga Lilian in Milan, se per citare Sting, come stai Claudio?
2: Molto bene, voi come state? Filippo, ti manco un po'?
0: Sì, certo che manchi da tutti gli studi. Dai. Qui di Roma. Oggi avevamo anche cercato di organizzare un pranzetto con Silvia Rotar Giacomo, che fa parte della band della capitale, però non possiamo.
2: Dai, quindi, domani torno.
1: Perché non ci sei
0: allora,
1: tu.
0: E allora
1: quindi...
0: forse magari veniamo lì da te.
1: Dai, venite tutti a Milano.
0: Dai, veniamo tutti da
1: È bello da che insomma siamo un po' movibili, diciamo,
2: sì.
1: ci incrociamo tra Roma e Milano.
2: Sì, sì.
1: Però sei qui per essere vicino alla nostra Isabella Eleodori, con cui
2: come
1: fai coppia a partire
2: questa,
1: dalle 14.
2: Esatto, questa nuova avventura insieme già dalla scorsa settimana tra le 14 e le 16.
1: Siete una bellissima coppia.
2: Con
1: siete
2: Isa
1: due belle
2: è facile,
1: persone.
2: Con Isa è facile, perché Isa ti mette subito a tuo agio, quindi ti senti subito a casa con Isa, quindi è stato estremamente semplice.
1: Bene, gli ascoltatori poi hanno cominciato ad apprezzarti da qualche tempo, prima nel weekend, e
2: sì,
1: adesso ti troveranno tutti i giorni.
2: Rosaria, tutti i giorni. Che è successo?
0: Facciamo quest'ansia.
2: Che hai fatto?
0: È già diventato vegano.
2: No! No, però in quello
0: sì, perché queste sono
1: subito,
0: le risposte di uno di
1: e ti chiede subito com'è il tempo, dice che tempo c'è da quelle parti, quindi evidentemente la vicinanza
0: la
1: con Isabella e Leodori.
0: Sì,
2: no, vegano non ce la posso fare, in altro
0: no, ma so
2: ci
0: che ne mangi
2: trovati.
0: Poca
2: no,
0: comunque,
2: non mangio
0: posso
2: proprio
0: dire
2: di carne,
0: esatto,
1: quindi. Ah, vedi, quindi sei
2: sì,
1: già in sintonia.
2: Esatto, in questo ci siamo trovati in sintonia, solo
1: però
2: che
1: vegano un po' troppo,
2: no,
1: dici?
2: Mi sembra un po' esagerato,
1: insomma. A cosa faresti fatica a rinunciare?
2: Ah, uova, pesce sicuramente. Perché io ho tolto solo la carne dalla mia alimentazione, esclusa, e il resto mangio tutto.
1: Interpreto come un po' tutti. Interpreto il pensiero di Isa, che dice: è un inizio, ma fatemi lavorare.
2: È quello che mi ha detto, mi ha detto esattamente queste parole. Si comincia sempre così.
0: Senti, Gatti, come stai?
2: Io ho due cani, quindi niente.
0: Ah, vabbè, no,
1: vabbè,
0: comunque
1: una gattara e un canaro,
2: esatto.
1: Quindi perfetto, alle 14 dal
0: belli
1: lunedì al venerdì,
2: sì.
1: Happy Together con Isabella Eleodori, benvenuto.
2: Grazie,
1: Claudio
2: Rosaria, ciao Filippo, a domani.
0: Ciao, ciao, ciao Claudio.
1: Un abbraccio, ti aspettiamo oggi pomeriggio naturalmente alle 2. Questa è Taylor Swift, Top Light.

0: le più ammirate all'ultimo Met Gala Rihanna, che abbiamo riascoltato con 4-5 Seconds.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
2: Non manca tanto e soltanto i più ricchi avranno accesso alle zone verdi e al benessere che ne deriva. Quelli invece che non lo sono, sono destinati a vivere nelle aree grigie e ad avere servizi peggiori. La Commissione Europea e l'Università di Copenaghen ha infatti stabilito che soltanto meno del 15% di quelli che vivono nelle città analizzate hanno accesso ad alberi, ombre e zone verdi.
0: Lo studio dice che le città del nord-ovest dell'Europa più ricco hanno il doppio delle probabilità di soddisfare gli standard rispetto a quelle dell'Europa meridionale e orientale. Le linee guida per il buon vivere consigliano di vedere dalla propria abitazione almeno 3 alberi, che il 30% del quartiere in cui si vive sia coperto di verde e di vivere a meno di 300 metri da un parco. Lo studio sottolinea che la maggior parte delle città europee non riesce a garantire un accesso equo alla natura in città ed è necessario quindi un vero cambio nella pianificazione urbana.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
3: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Spesa online per ripartire con energia e benessere, ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
9: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
10: Prendiamo 2 prodotti Luxury.
9: E teniamo lo scontrino.
10: Con 2 prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso. E puoi vincere ogni giorno 2 phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
9: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
11: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
12: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
13: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
14: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
15: Campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutti. tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città.
6: Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
16: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
17: Il quadrotto?
16: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
18: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
19: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
20: Aiuto, cadiamo!
19: O ti senti ACT?
21: Oh, che forza!
19: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90€. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90€. Provalo in farmacia e parafarmacia.
22: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.

0: La bellezza. La bellezza di Si viaggiare di Lucio Battisti su Radio Monte Carlo non era soltanto una canzone, nel 77 era proprio uno stato d'animo collettivo, appena riascoltata qui su Radio Monte Carlo in due come noi con Rosaria Renna e con Filippo Firli.
1: Certo, la più fotografata è stata l'evergreen Demi Moore sul red carpet d'apertura del Festival di Cannes 2026. Ieri era splendida veramente,
0: ma bella
1: con questo abito tutto di paillette bianche, 63 anni portati con la grazia di un adolescente eterna, certo una giovincella rispetto alle due vere protagoniste su red carpet che sono state, Filippo,
0: Joan Collins, che dimostra che l'invecchiamento è un concetto veramente molto opzionale, era avvolta in questo abito bianco che è un po' il suo colore preferito, e questo immancabile rossetto purpureo. Dame John ha, come dicevi tu, oscurato proprio
1: 93 anni,
0: sì,
1: signori,
0: sì, colleghe con la metà dei suoi anni.
1: Ma anche Jane Fonda, tutta di paillette nere, vestite con i gioielli pomellato da perderci la testa.
0: Lei.
1: Sì, 88 anni, ecco. E sia Gong Li che Jane Fonda hanno dato il benvenuto e hanno aperto in cinese e francese, hanno dichiarato aperto il Festival di Cannes, che ha vissuto sicuramente uno dei momenti più emozionanti con la standing ovation a Peter Jackson che veniva a prendere la palma onoraria per il Signore degli Anelli e per tutta la sua carriera.
0: È uno dei momenti più belli, più intensi per tutti noi che abbiamo amato sia il regista che l'attore che tutta la serie, è stato il momento della consegna, perché a porgere la palma d'oro a Jackson è stato Elijah Wood.
1: Frodo, padron Frodo, quello che era partito per Mordor 25 anni fa e che ha ringraziato Peter, che ha cambiato la vita e la cultura del cinema, quindi sicuramente uno dei momenti più emozionanti. Gli hanno suonato Get Back, perché poi lui ha fatto anche il documentario bellissimo
0: sui Beatles
1: sì. Però sicuramente resterà nella storia per i 17 Oscar e la trilogia veramente splendida del Signore degli Anelli.
0: Infatti quando la reunion c'è stata sul palco, c'è stata una standing ovation istantanea, così proprio spontanea, molto
1: sì,
0: molto bella.
1: Da Days of Ash, l'album più recente di U2, questa è Song of the Future.

0: Paradise su Radio Monte Carlo, Daryl Hall and Joe Notes.
1: Subito Radio Trailers e poi gli avvenimenti principali di questa mattina con TGCom24.
2: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Pronti? Azione! Il destino del mondo è nelle sue zampe.
9: Qual è il piano?
10: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
11: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
12: Non conosco avventurieri migliori.
11: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
13: Sottocosto Comet. Grande tecnologia oltre ogni convenienza. TV Samsung QLED 65 pollici con intelligenza artificiale a soli 499 euro. Disponibili 200 pezzi. Fino al 17 maggio nei negozi e su comet.it.
14: A Radio Monte Carlo sono le ore 11.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
15: Buongiorno da Gerry Romano. È negativo il turista britannico ricoverato all'ospedale milanese Sacco per l'antivirus. Lo comunica Bertolaso, assessore lombardo al welfare. All'istituto Spallanzani di Roma i test fatti su un'argentina ricoverata a Messina. L'OMS conferma 11 casi sospetti e 9 positivi. In tutto il mondo sono 338 i contagiati, ma mancano i dati della Cina. Una cittadina francese respira con un polmone artificiale. I decessi restano 3. Trump vola a Pechino e avverte: contro l'Iran non abbiamo bisogno della Cina né della NATO. Informativa di Crosetto in Parlamento: avviciniamo 2 cacciamine a Hormuz aspettando la pace. Così Tajani alle commissioni riunite: nessuna missione nel Golfo. Siamo di fronte a una situazione molto seria. La crisi energetica in Medio Oriente, ma è più corretto chiamarla fossile, mette sotto pressione l'Europa. L'allarme dall'eurocommissario competente, Jorgensen, da Cipro chiede di intensificare gli sforzi di efficienza. 6 i punti chiave nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, dai soldi non tracciati al movente sessuale. 9 rivelazioni sulle parole di Sempio intercettato in macchina. Sono preoccupatino. La madre dell'indagato, in lacrime, si attribuisce la colpa del ricorso allo scontrino. Calcio alla vigilia di Lazio-Inter, finale di Coppa Italia di scena stasera, parla Malagò: mi candido alla presidenza FIGC. Ufficializza la sua candidatura anche Abete. Tennis al Foro Italico dalle 20:30, Hodar Darderi per l'accesso in semifinale. Dalle 13 di domani il quarto Sinner-Rublev. Queste le breaking news di TGCom 24.
16: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
17: No, no, no, non voglio.
16: Sì, ma la nostra qualità.
17: No, certo.
16: Beh, ma i nostri controlli.
17: Oh, no,
16: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
17: MV Line,
16: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
18: MV Line!
16: Maniaci della qualità.
19: Giro d'Italia, ma vai da Conad.
5: Via, via.
19: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
9: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
0: Siamo in radio, non si vede nulla.
9: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
8: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
6: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
11: Scopri la bellezza dell'Orvietano. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
12: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
7: I prezzi salgono? Polis ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90€. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.

0: quello con cui stavi parlando lì a Milano, Gerry Romano.
1: Beh, che abbiamo
0: no?
1: appena ascoltato, grazie sì, per sì, le sì. ultime
0: per le ultime notizie, che non so se sapete, ma il nostro personal bubble, il nostro personal forvo, quando una pronuncia
1: quando
0: è in dubbio,
1: dubbio
0: esatto, ma perché non facciamo un business, Gerry?
1: Perché
0: te?
1: Non creiamo la versione di Gerry, che non esatto. è Gerry Scotti, ma è il nostro Gerry Romano.
0: Romano.
1: Esatto, un abbraccio a lui. Prima parlavamo di Cannes, mentre arriva una notizia sconcertante dal Canada, da questo festival di qualche tempo fa a Montreal, che per attirare la Gen Z, che vuole risparmiare tempo e fa tutto più velocemente del resto, fa un po' come faccio io con molti messaggi, soprattutto quelli lunghissimi su WhatsApp, mette la velocità aumentata. Quindi hanno proiettato un film di 100 minuti in 66 a 1.5, capisci? A 1.5.
0: È veramente la fine, cioè abbiamo trasformato la settima arte in un episodio da vedere.
1: Ma sai quei film rarefatti, che ne so, In the Mood for Love, queste cose un po', no? Oppure Antonioni, ti guardi la trilogia della solitudine e dell'incomunicabilità.
0: Non mi fa ridere perché mi sta venendo in mente un altro tipo di film che puoi vedere.
1: Ma da festival?
0: Credo, oh no.
1: Cioè, oddio, magari
0: sì,
1: hanno
0: ce ne
1: dei
0: sono
1: festival
0: a Las Vegas.
1: Anche, hanno anche gli Oscar del porno, credo.
0: Esatto, è la stessa identica.
1: Un discolo.
0: È la stessa identica recitazione dall'inizio alla fine, quindi per quello va bene.
1: Però tu dici, ammazza questo che velocità.
0: Sì, esatto.
1: Certe volte invece sarebbe meglio farli al contrario, un po' più rallentati, per goderti il momento.
0: Questa è proprio la chiusura da super
1: alle 11:09 cancelliamo questo intervento, che non ci sia traccia, perché altrimenti il direttore potrebbe chiedere,
0: speriamo,
1: c'è una riunione in questo momento da qualche parte, speriamo sia
0: vabbè,
1: distratto.
0: Vabbè, torniamo subito in noi e quindi vi facciamo ascoltare una delle canzoni più belle di questo periodo, sappiamo che vi piace da pazzi
1: anche a noi.
0: Chi è lei?
1: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.

0: Super Laura Pausini su Radio Monte Carlo con Tra te e il mare, con la penna di Biagio Antonacci, il Super Laura Pausini che ha anche condotto Eurovision Song Contest. State con noi, gli ultimi ragguagli, gli ultimi dettagli, con noi tra poco.
1: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad!
2: Via via!
1: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Ciao Joe, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Muciaccia.
7: Bravo Carlo, fa vedere.
8: Carlo, ma è tutto perfetto.
6: Ma Joe, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
8: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
9: E ora la sfida finale! Cocktail!
10: Spritz al tramonto!
9: Colazione!
10: Cappuccino vista mare!
9: Estate!
10: Crociera all'inclusive con Costa!
9: Sì!
11: Questa estate parti con Costa! Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina! Info in agenzia o su costa.it. Costa!
12: Pronti per ordinare?
13: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
14: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
15: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
16: Sherlock Holmes, James Moriarty.
15: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
17: L'unico modo per uscire è insieme.
15: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta di iscrizione a Prime, Prime Video, 18 più, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
18: Voglio una vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra. Dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola. Dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto. Dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
19: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.
20: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
21: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
22: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
23: Che affa, che affa, che fa, dai chi
2: la soluzione a...
4: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
12: E i consumi?
4: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
23: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
24: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
25: Uno sono io!
26: Uno sono anch'io!
24: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
27: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
28: Wow!
27: In viaggio fanno amicizia con tutti.
28: Piacere.
27: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
29: Bello il parapendio!
27: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: Lezioni di canto alle 11.26 su Radio Monte Carlo, Whitney Houston, Old Man That I Need, con Filippo Firli e Rosaria Renna. E così ieri Stand Innovation, per il già qualificato alla finale di sabato 16 maggio all'Eurovision Song Contest, Salda Vinci.
1: Saremo io sì, e te per sempre legati per la vita.
0: E qui Francesca Tocca entra vestita da sposa, le toglie la gonna che diventa una bandiera dell'Italia.
2: Complimenti sentitissimi anche a Marcello Sacchetta, che è stato uno dei prof, dei ballerini, prima dei concorrenti di Amici, che si è ritrovato sul palco col grandissimo mix di orgoglio di patria, talento di Salda Vinci, anche quel pizzico di drama che uno si aspetta, no, dal Eurovision Song Contest.
0: Ho letto qualcuno che ha usato una parafrasi che ricorda momenti belli calcistici del 2006, andiamo a Berlino, cioè con Salda Vinci, andiamo a Vienna modestamente, però speriamo, perché
2: bella,
0: c'è stata,
2: è stato bella,
0: Innovation.
2: L'accoglienza così calda, così unanime, voglio dire, non era così regalata, no? Non è una canzone, ma anche un artista che sa emozionare con la sua semplicità, con un pezzo che sta funzionando tanto e che ha vinto anche il Festival di Sanremo.
0: Complimenti,
2: infatti, è lì per
0: a
2: quello.
0: Voi. Noi tifiamo per Salda Vinci, tifiamo per l'Italia, anche se devo dire che anche il concorrente della Moldavia ci ha conquistato con quel saluti a tutti in italiano, Satoshi, un saluto a lui, anche a Felicia dalla Svezia, che si crede di essere mischetta con la mascherina, però fa ballare, e il concorrente greco che sembra un po' d'Argentamico, quindi abbiamo ritrovato un po' l'atmosfera di Sanremo.
2: Poi, siccome comunque abbiamo seguito il Festival di San Marino, che dà la possibilità in ultima analisi di poter accedere a Eurovision Song Contest, quindi Zenit, la bravissima Zenit, con un pezzo anche, diciamo,
0: con Boy George in coppia.
2: Con Boy George, cioè, molto dispiaciuto vedere questa icona mondiale lasciare la competizione.
0: Ma perché?
2: Quindi,
0: cioè, superstar, non tutto capito, sommato, esatto, non mi sembrava neanche.
2: Era solo soltanto un plus, no?
0: Non ho capito perché Boy George era soltanto sul video brevemente, non era sul palco con lei, perché probabilmente avrebbe avuto un altro impatto. Magari non avrebbero osato mandare a casa Boy George, signori della corte.
2: I social dicono chi è Boy George, cioè, vedi come siamo messi, no?
0: No, siete no, veramente no. Gen Z, eh? Non vi parlo più, noi siamo boomer e quindi non vi parliamo più, ok?
2: Se la dobbiamo dire tutta per dover
0: prendo il pallone e me lo porto a casa,
2: me lo buco quello pallone.
0: Teddy

0: Lo sentite così tranquillo e a Modena lo vedrete per Jazz Open, questo celebre e famosissimo festival europeo. Lui era Jamie Callum di Everlasting Love, appena riascoltato su Radio Monte Carlo lo vedete scatenarsi, perché lui è veramente uno che sul palco non c'è un centimetro che non abbia toccato con le sue coreografie, con i suoi movimenti sempre molto energici.
1: Ti piace la piña colada?
0: Tantissimo.
1: In questo momento ne prenderei una sin room, senza room. Ma lo prendo io, però la piña colada è con rum.
0: La piña colada senza rum, scusa.
1: E lo so, ho capito, però ognuno ha i suoi problemi, nessuno è perfetto,
0: di coco,
1: ok?
0: Dai.
1: No, perché dico questo? Perché sì, al campionato Under 30 dei pasticceri per il panettone versione estiva ha vinto questa pasticcera che si chiama Erika Biancucci, che ha trasferito proprio i gusti del suo cocktail preferito nel panettone estivo. Si chiama Ecstasy e ci ha messo dentro, per l'appunto, quello che troviamo nella piña colada. Nell'impasto c'è rum, scorza di lime, ananas semicandita, lo ha ricoperto da una glassa e un crumble di cocco. Senti, di con me, crumble di cocco.
0: Continua, no?
1: Crumble di cocco.
0: Andando a livelli altissimi. Pazzesco, veramente bravissima. Capita molto spesso di trovare d'estate il panettone con l'insert.
1: Consueto.
0: Esatto, l'insert con il gelato, no? In Sicilia è abbastanza una storia normale, però Erika, in assoluto, Erika Biancucci è la più brava di tutti tra i giovani lievitisti Under 30 del panettone estivo italiano.
1: E lo proveremmo molto volentieri questa Ecstasy, andremo in Ecstasy anche noi, ma ci andiamo dal punto di vista musicale, perché Radio Monte Carlo che state ascoltando è la radio ufficiale di Umbria Jazz.
0: Esatto, e quindi vi stiamo per regalare una grandissima esperienza. Il primo di voi che invia un messaggio vocale al 342 4141762 indicando la propria città, il proprio nome e dicendo io ascolto Radio Monte Carlo, i biglietti per Gilson e Gilberto Gil. Venerdì 10 di luglio sarete con noi all'Arena Santa Giuliana di Perugia.
1: Mamma mia, che musica, che serata imperdibile. Allora aspettiamo i vostri messaggi vocali al 342-4141-762. Due come noi, due come
2: noi, due come noi. I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Da Troni fino al 20 maggio acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polter Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
7: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
8: Sentite, sentite il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
9: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
10: Ma è perfetta!
9: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita! Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. Tan fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su Fiat.it. Anche domenica.
11: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
12: Che affa, che affa, che fa. Dai chi
3: la soluzione a...
4: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
10: E i consumi?
4: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
12: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
13: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Inso ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Inso, la spesa ti sorride.
14: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
15: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
16: Matteo!
17: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
18: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
19: Il tempo fugge. Accelera. Ti rincorre. Non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi. Accelerare quando conta. Assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.

0: Bellissimo capolavoro anche stamattina a Chicago su Radio Monte Carlo con Saturday in the Park. Sappiamo che ci state, insomma, che state aspettando il momento in cui stiamo per mandare in onda una delle vostre voci, la voce del vincitore del nostro contest, perché sapete che siamo radio ufficiale di Umbria Jazz e durante il corso della giornata spesso vi spingiamo a mandare un messaggio dal telefonino e magari ad essere protagonisti all'Arena Santa Giuliana con noi.
1: Da venerdì 3 a domenica 12 luglio sono giornate quelle della 53esima edizione di Umbria Jazz, che vedrà anche Radio Monte Carlo in diretta dalle 10 a mezzanotte dalla postazione in Corso Vannucci. Vi aspettiamo, sapete che sicuramente arrivano da ogni parte del mondo, sia gli artisti che il pubblico, per assistere a questi spettacolari eventi. Si trasforma Perugia in un villaggio globale della musica, dalle prime ore del giorno fino a notte inoltrata. Tra i tanti eventi, sono esattamente 275, oltre la metà sono gratuiti, ci sono più di 80 band, oltre 500 musicisti, 15 palcoscenici e poi i vari luoghi preposti, per esempio l'Arena Santa Giuliana, che è la venue più grande, quella per gli appuntamenti, non so, da Stinga a Caetano Veloso, per l'appunto, o a Zucchero. E stavamo giocando con l'appuntamento con Gilberto Gio di venerdì 10 luglio proprio all'Arena Santa Giuliana di Perugia.
0: Non ci sarà soltanto Gilberto Gio, ma anche i Gilsons, che sono un trio nato proprio da José, Francisco e João, che sono rispettivamente il figlio e i nipoti di Gilberto Gil, quindi generazioni a confronto. Voi sappiamo tutti quanto Gilberto Gil sia una leggenda vivente, soprattutto perché ha fatto in modo per la prima volta di mischiare i suoni del samba con le chitarre dei Beatles.
1: E allora sentiamo chi si aggiudica i due ambitissimi pass per questa serata.
2: Ciao, Gabriella da Trieste, io ascolto Radio Monte Carlo.
1: Dai, fai un bel giro in Umbria, vieni a Perugia, vieni a trovarci e goditi questa serata sotto le stelle all'Arena Santa Giuliana di Perugia con Gilson e Gilberto Gil.
0: E quindi mi raccomando, passa anche a salutarci, perché magari ti becchi anche un bel gadget, così come facciamo, estendiamo e regaliamo ai nostri ascoltatori che ci passano a salutare.
1: Malika Yan, balliamo con lei, Gli animali notturni.

0: La grazia di Michael Bublé in questa Love You Anymore a pochi minuti dall'appuntamento con le news su Radio Monte Carlo. Dimmi, stavi dicendo qualcosa?
1: Sì,
0: prego.
1: Questa era proprio da Finestrini Abbassati, no? In quei momenti in cui stai un po' così. La canzone è molto bella, è stata scritta da Charlie Puth. Michael Bublé è ritornato con questo grande capolavoro che stamattina vi abbiamo regalato qui su Radio Monte Carlo. Da notiamo più a... 5 minuti dopo parli con un amico.
0: Mi sono innamorato di nuovo.
1: No, è successo.
0: È la vita, ma è anche Eagle Eye Cherry.
2: I'm so tired.

0: il figlio del grande sassofonista Don Cherry, il fratello di Nene Cherry, lo zio di Mabel, che
1: questo, capito, qui si fa del nepotismo,
0: cioè uno non, cioè veramente, ma mettetemi anche, cioè sindacato, cioè noi possiamo cioè fare le schiatte di queste grandi famiglie tutte le volte, dai.
1: Dai, però è così, ci sono delle famiglie più musicali degli altri, quella di Eagle Eye Cherry sicuramente. L'appuntamento su Radio Monte Carlo con TGCom 24.
2: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
3: Ma è perfetta!
2: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita! Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari, con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it, anche domenica.
4: L'ora esatta con Ghiacciai, l'ultimo grande progetto di Sebastiao Salgado, è al Forte di Bard. Info su fortedibard.it.
5: A Radio Monte Carlo sono le ore 12.
4: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
6: Buongiorno da Gerry Romano. Negativi ai test dell'antivirus l'argentina ricoverata a Messina, il ragazzo calabrese, il turista britannico a Milano che resta in isolamento e il suo amico. Cautelativamente il Ministero della Salute alza il livello di allerta, ribadendo però che la situazione è sotto controllo. Pechino accoglie con favore Trump a ore dal suo arrivo. La Cina si dichiara pronta a collaborare con gli USA. Lo ha detto il portavoce della Cancelleria, indicando l'obiettivo di ampliare la cooperazione con la Casa Bianca, gestendo le divergenze. I ministri competenti parlano alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato. Così Tajani: non chiediamo una nuova operazione nel Golfo Persico. E Crosetto: ci muoviamo nel quadro delle missioni all'estero. 6 i punti chiave nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, dai soldi non tracciati al movente sessuale, nuove rivelazioni sulle parole di Sempio, intercettato in macchina, sono preoccupatino. La madre dell'indagato, in lacrime, si attribuisce la colpa del ricorso allo scontrino. Confcommercio denuncia: l'illegalità ha fatto perdere in Italia 41 miliardi alle imprese nel 2025. In particolare l'abusivismo costa 10 miliardi e mezzo, 8 e mezzo nella sola ristorazione, la contraffazione pesa per 5 miliardi, il taccheggio per 5 miliardi e 400 milioni. Calcio: dalle 21 Lazio-Inter, finale di Coppa Italia. Tennis: al Foro Italico dalle 20:30 Hodar-Dardari per l'accesso in semifinale. Dalle 16 Bolelli e Vavassori contro Goranson King, ottavo di finale del doppio maschile. Queste le breaking news di TGCom 24.
7: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Radio Italiana del Principato di Monaco. On the blind side and down the back ways, the roots of sadness grow. When you can't get what you need,

0: si vola altissimo, dice, ma te lo dici da solo? Sei su Radio Monte Carlo? E vabbè, ma tanto è così, cioè i nostri ascoltatori pensano esattamente, spero almeno, credo, quello che ho detto io. Love and Money dopo le ultime notizie di Alleluia Man.
1: Scusa, ma io mi ero persa nella lettura, nella riflessione di questo giornalista di questo magazine americano che si chiama Slate, che dice di non riuscire a leggere quanto vorrebbe, non soltanto perché gli sembra di perdere molto tempo sullo schermo di uno smartphone, benvenuto nel club, voglio dire, ma soprattutto perché, per quanto lui si sia sforzato, dice di non aver mai

0: sopra
1: no,
0: le
1: dormo.
0: Braccia.
1: Sdraiato è sonnifero. Un libro è sonnifero. Sto...
0: Oppure a pancia in giù con i gomiti,
1: vabbè,
0: sul materasso.
1: Sì, certo.
0: No,
1: se
0: dopo ti
1: svegli,
0: ti fa male un po' la schiena.
1: Il mattino dopo alle 7:30 ti svegli.
0: E insomma, aiutiamolo. Voi come leggete? Come vi mettete? Avete trovato
1: Ma tu come
0: una
1: lo
0: posizione?
1: Fai soprattutto? Ma seduta precisa?
0: Sì, perché spesso, soprattutto se prendo mezzi, sono seduta, in piedi, sono diventata cintura nera, leggo con una sola mano, anch'io con il Kindle, e quindi così. Però mi incuriosisce questo grido di allarme da parte di questo collega di questo sito, di questo giornale. Mi faceva sorridere, insomma.
1: Sì, cioè, il punto è che l'umanità non ha ancora trovato la posizione ergonomica per leggere.
0: Dopo... Ma di solito a mare, sdraiati sotto l'ombrellone, è proprio la morte sua, come si dice. Secrets, Miley Cyrus con Lindsay Buckingham e Mick Fleetwood.

0: La nostra amatissima Elisa, nella versione Se piovesse il tuo nome a mezzogiorno e 16 minuti su Radio Monte Carlo, in cui mi dicevi che in tanti ci stanno scrivendo come leggono, sdraiati come Paolina Bonaparte oppure appoggiati da qualche parte?
1: No, io girerei, Rosaria, se sei d'accordo, il consiglio di Sabrina da Santa Marinella.
0: Dai.
1: Proprio qui vicino a Roma, ha scelto una sedia, io ho una sedia molto scomoda, apposta proprio per leggere,
0: ma
1: per
0: come?
1: Restare vigile.
0: Ah, perché sennò si addormenta.
1: Certo.
0: Ho capito, ma è una sofferenza, deve essere un piacere, no?
1: Sì, però il piacere deriva da quello che poi leggi.
0: Dal fatto che non dormi.
1: Ti dà, esatto, che non dormi. Cioè, se serve un motivo, capito, per stare in piedi dritto, quello l'ha trovato. Lei l'ha trovato.
0: Va bene, va bene. Restiamo a Roma, andiamo agli internazionali di tennis, dove ieri c'è stata l'impresa di Luciano Darderi, ma ti rendi conto che ha annullato 4 match point al tedesco Alexander Zverev? Un po' tutti pensavamo, beh dai Luciano, grazie per essere arrivato fin qui, è stato bello, però quello lì è il numero 3 del mondo.
1: Ma infatti l'hanno chiamato il gladiatore. Poi la cosa dei commenti, oltre ai grandi, insomma, a tutto quello che insomma proviamo nei confronti di Darderi, cioè la rosicata di Zverev che se l'è presa
0: con il campo, questo ma, campo è il peggiore di sempre, da quando ho cominciato, da quando ero piccolo.
1: Ho capito, ma Darderi dove ha giocato? Sullo stesso
0: sì,
1: campo.
0: Di solito viene da dire questo, no? Nel senso che se ha fatto male a te, avrà fatto
1: male anche a lui.
0: No, è che secondo me si è un po' seduto, pensava di aver vinto, un po' come tutti pensavamo di dare l'addio anche a Darderi, che
1: sì.
0: È stato adottato da Roma, lui è nato in Argentina, si è trasferito a 13 anni nella capitale, la prima volta ai quarti di quello che dice il torneo dei miei sogni. Questa sera alle 20:30 se la giocherà con il nuovo fenomeno che arriva dalla Spagna, questo Rafa Jodar, di cui si dice un gran bene, e speriamo che invece poi ci sia un derby andando avanti, perché in realtà domani c'è anche l'altra partita del nostro Jannik Sinner contro Andy Rublev.
1: Senti, invece rispetto ai commenti sul fantastico Pellegrini e Sinner.
0: Pellegrino, sì, che ha perso
1: Pellegrino,
0: però.
1: Scusa. Sì, però. Ha detto ragazzi, era ingiocabile, quindi ci alzo le mani e esco dal campo, dal centralino.
0: Complimenti a Jannik Sinner, che ha parlato delle sue grandi doti, di Andrea, lo ha ringraziato anche, sai, nel messaggio che scrivono sulla telecamera,
1: sì.
0: Gli ha fatto i complimenti.
1: Signore,
0: quindi,
1: sempre.
0: Signore, davvero, ha detto che è un bellissimo momento per Pellegrino, lo ha salutato, ma lui nel frattempo ha centrato la 31esima vittoria consecutiva nei Master 1000, ha eguagliato il primato realizzato da Djokovic nel 2011 e adesso, se domani vince contro Rublev, fa un record suo, cioè superiore a Djokovic. Quindi capite la grandezza del nostro campione, che è lanciato e speriamo che continui questa corsa verso quello che sappiamo, ma non diciamo.
1: Accarezziamo l'idea,
0: la
1: coccoliamo, la custodiamo,
0: sì.
1: La scaldiamo dentro di noi, ma senza troppo.
0: No, non ci pensiamo proprio.
1: No.

0: Grazie a Terence Trent D'Arby che l'ha scoperta. That's Re con un grande successo su Radio Monte Carlo era You Gotta Be.
1: Dall'Antartide all'Himalaya, il tutto racchiuso nello sguardo di un mito della fotografia.
0: Il Forte di Bard presenta Ghiacciai, l'ultimo progetto firmato da Sebastião Salgado dedicato alle nevi perenni. 54 fotografie in bianco e nero, un tributo visivo agli ecosistemi più fragili del nostro pianeta e un invito alla consapevolezza per ritrovare un nuovo equilibrio con la natura.
1: Sebastião Salgado vi aspetta al Forte di Bard in Valle d'Aosta fino al 27 settembre. Info e biglietti su fortedibard.it.
2: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad! Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Ciao Gio, ho fatto le magliette da regalare ai partecipanti del corso che terrai. Le ho stampate alla Giovanni Mucciaccia.
7: Bravo Carlo, sono venute bene?
6: In realtà no, direi proprio di no.
7: Ma va bene Carlo, tanto siamo in radio, non le vede nessuno le magliette. Fossimo stati in TV le avresti dovute far stampare da...
6: Flyer Alarm.
7: Bravo Carlo, hai imparato, così andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online per il tuo business, facile, veloce, conveniente.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 würstel di pollo, suino e tacchino, Tobias, a 2 euro.
11: La spesa intelligente!
12: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
13: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
14: Poltrone sofà.
15: Solo divani di qualità.
13: Verificare condizioni in negozio.
16: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
17: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
18: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
16: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
19: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
20: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
15: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
14: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
21: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.

0: Lovely Day, forse avete capito che era il titolo anche della canzone di Bill Withers su Radio Monte Carlo a mezzogiorno e 32. E se non è un Lovely Day, potrebbe diventarlo, perché vi facciamo sorridere se diciamo pinguini che surfano, corvi che vanno in slittino, tartarughe che giocano con la palla, pesci che giocano per puro passatempo. Sembra un gioco, ma in realtà è un libro serio.
1: È un Luna Park proprio naturale. Sembra quasi che madre natura, tra una selezione e l'altra, abbia proprio deciso di mettere dentro l'ora di ricreazione obbligatoria per tutti, no? In questo libro viene raccontato, ed è molto bello, secondo Carl Gross, è un addestramento. Se pensate alla prima cosa che può venire in mente rispetto ad un gatto, il gatto col gomitolo si sta divertendo, istruendo qualcosa che lo fa star bene.
0: Allora, il libro pubblicato da Adelphi si chiama Nel regno del gioco, lo ha scritto un professore di storia della scienza dell'Università del Massachusetts, e effettivamente parte dal mistero del gioco. Perché esiste? Perché in realtà tira via delle energie importanti per questi animali e li espone anche a rischi. E quindi potrebbe essere una funzione utile, anzi lo è, perché sennò l'evoluzione l'avrebbe cancellata. Quindi potrebbe esistere perché è piacevole, perché combatte la noia, perché è uno sfogo di energia in eccesso, oppure come diceva nel 1896 il signore che citavi tu, che ha fatto questa ipotesi, il gioco addestra all'età adulta. Però poi lì la domanda nasce spontanea: ma il corvo che va in slittino
1: esatto
0: a che cosa si addestra?
1: Voglio vedere. Non lo so che cosa sia a destra, però non chiamatelo scansafatiche, perché
0: sta facendo qualcosa di importante.
1: Sta facendo ricerca e sviluppo con molto stile. La prossima volta che vedrete un corvo fare surf, non gli date del nulla facente, ma di uno che sta facendo qualcosa per la scienza. Sì.
0: Può essere che sia inventare nuovi comportamenti utili per la sopravvivenza del gruppo, e quindi camosci, orsi, elefanti che scivolano felici lungo pendii fangosi, falchi che si passano al volo ciuffi d'erba, pinguini che fanno il surf, hanno tutti un motivo d'essere.
1: E che fanno i fulminacci?
0: Stupida sfortuna, cantano.

0: Dal football alle posizioni più alte delle classifiche, Samantha dagli Stati Uniti su Radio Monte Carlo era Take Your Time.
1: Dalle 13, non perdere
2: La boutique de la musique.
1: Tra poco su Radio Monte Carlo.
3: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
5: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
4: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
5: Grazie, mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
8: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
9: Scopri la bellezza del Trasimeno. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
10: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
11: I tesori di One Piece riapprodano in edicola. Viaggia con tutta la ciurma. A grande richiesta torna la collezione di metal poster. Happy birthday, Luffy! In edicola il suo metal poster. Collezionali tutti!
12: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
13: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri i cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
14: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
13: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
14: Non sto nella pelle.
13: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
15: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come latte UHT parzialmente scremato da un litro a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo 100% italiano a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
16: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo, rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next, un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
17: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Teleton esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Teleton, 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
18: Uno sono io!
19: Uno sono anch'io!
17: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Teleton.
20: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
21: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

0: Metti un bel fiocco rosso e porta a casa questa Blue Eyes di Elton John. Bravo, su questo. Radio Monte Carlo, un ragazzetto.
1: Sì, no,
0: di belle speranze.
1: Ha una voce che se continua così potrebbe arrivare a fare qualcosa di grande.
0: Potrebbe.
1: Sì. Non lo so, poi sai, le dinamiche di questo mondo sono abbastanza così.
0: Ancora
1: strana.
0: Qualche minuto con Filippo e Rosaria, perché poi a mezzogiorno, a luna, alle 13 ci trasferiremo in quel del Principato di Monaco con Andrea Munari. Stavamo dando uno sguardo ai risultati di questo sondaggio di SWG che ha chiesto agli italiani se avessero, insomma, se gradissero il lavoro dei presidenti di regione. Quindi li hanno messi in fila. Al primo posto il più apprezzato dai cittadini, con il 65% e anche un punto in più rispetto allo scorso anno, è il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga.
1: Le motivazioni sono state stile molto pragmatico, capace di dialogare con il governo senza perdere l'identità. Secondo posto Alberto Stefani, siamo ancora nella zona nel nord-est, siamo in Veneto, ha comunque ereditato il peso di un predecessore che non era assolutamente scontato, insomma, ci stava da tantissimo tempo, era anche abbastanza apprezzato Zaia, no?
0: Beh sì, è successo per varie regioni che siano succeduti a persone di una certa levatura, come dire, no? In questo sondaggio emerge che al terzo posto c'è il presidente della Calabria Roberto Chiuto.
1: Bello.
0: Al quarto Antonio De Caro in Puglia e al quinto Roberto Fico in Campania.
1: Quindi,
0: due al nord e tre al sud per quanto riguarda le prime cinque posizioni, quindi complimenti a loro, perché evidentemente questo sondaggio premia il lavoro fatto fin
1: certo,
0: qui.
1: Certo, infatti è bello proprio dire, al di là di tutti i colori, gli schieramenti, le situazioni politiche, quando uno lavora bene e che ottiene dei risultati è giusto che venga premiato anche dalla radio.
0: Continuate così, questa è Dua Lipa con Dance Tonight.

0: Our Day Will Come con Amy Winehouse. Per i saluti da parte di Filippo Firli e Rosaria Renna.
1: Salutiamo e ringraziamo Luca Onere, non ce la vogliamo ciao.
0: Ciao Luca Onere, in bocca al lupo per stasera a tutti, perché stasera
1: sì,
0: c'è.
1: Ma pure per noi, pure per noi.
2: Io
1: e te. Ok.
0: Va bene, ci saremo forse domani alle 10, non lo so, vista come sta andando tutta questa situazione. C'è TGCom 24, finalmente uno bravo, Andrea Munari con la boutique della musica. Ciao da Filippo Figli e Rosaria Renna, ciao.
1: Baci.
3: Ascolta le repliche di Due Come Noi su radiomontecarlo.net e sulla nostra app. Sottocosto Comet, grande tecnologia oltre ogni convenienza. Scopa Dyson V15 Detect Absolute con lavapavimenti a soli 699 euro, disponibili 300 pezzi. Fino al 17 maggio nei negozi e su comet.it. L'ora esatta con
4: Ghiacciai, l'ultimo grande progetto di Sebastiao Salgado è al Forte di Bard. Info su fortedibard.it.
5: A Radio Monte Carlo sono le ore 13.
3: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
6: Buon pomeriggio da Ester Oletto. Negativi tutti gli accertamenti virologici effettuati sui potenziali casi di antivirus a Milano, Villa San Giovanni e Messina. Nessun nuovo caso è stato registrato. Il Ministero della Salute rassicura. Il rischio contagio resta molto basso in Europa e dunque anche in Italia. Intanto la nave focolaio Ondius si sta dirigendo verso il porto di Rotterdam. Audizione di Crosetto e Tajani alla Camera. Il Ministro della Difesa vede allontanarsi la tregua in Iran e spiega. Caccia mine pronti ad Augusta, ma aggiunge non è tempo di un voto in Parlamento. E il capo della Farnesina puntualizza: non siamo qui per chiedere di autorizzare una nuova missione militare nel Golfo. Non mi serve l'aiuto della Cina per mettere fine alla guerra in Iran, afferma Donald Trump in viaggio verso Pechino, dove incontrerà l'omologo Xi per appianare le tensioni su dazi, Taiwan e rivalità tecnologica. Teheran intanto minaccia: Hormuz è sotto il nostro controllo, se gli Stati Uniti attaccano reagiremo. La tanto dibattuta archiviazione della procura di Pavia su Andrea Sempio, nuovamente indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, fu decisa da Giulia Pezzino, la magistrata assegnataria del fascicolo che ha lasciato l'ordine giudiziario nel febbraio 2025. L'inchiesta nasce da un esposto della mamma di Alberto Stasi, che sta scontando 16 anni di carcere per il delitto dell'allora fidanzata. Scuola, la Corte di Giustizia Europea condanna l'Italia, troppi contratti a termine per il personale ATA, dedicato alle mansioni amministrative, tecniche e ausiliarie, un sistema ritenuto illegale. Presentate le candidature alla presidenza della Federcalcio, quella di Giovanni Malagò e di Giancarlo Abete. Ora la FIGC ha tempo sino al 22 maggio per pubblicare l'accettazione, il mese successivo le elezioni. Queste le breaking news di TGCom 24.
7: Shh, i private sale ti aspettano a Fidenza Village fino al 17 maggio. Solo per gli iscritti.
8: 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.
9: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
10: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
11: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
12: Siamo in radio, non si vede nulla.
11: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
13: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
14: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
15: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
5: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
2: La più bella musica di Radio Monte Carlo,
5: la boutique della musica.
16: Molto bene, la boutique è aperta da adesso per i prossimi 59 minuti 45 secondi ed è tutta vostra, certo. Ciao a tutti dal Principato di Monaco, che oggi fa ibrido, qua un po' di sole, un po' di nuvole, un po' di vento, tutto insomma. Io sono qui in terra monegasca, mi chiamo Andrea Monari, mi presento e come ogni giorno per me è un privilegio stare insieme a tutti voi. Grazie per averci raggiunto, grazie anche a Rosaria Renna e a Filippo Firli che sentono già l'atmosfera estiva, frizzantissimi ragazzi, meraviglioso, e loro ci hanno portato fino qui. Le canzoni che ascoltiamo sono accuratamente scelte dal music designer Marco Fullone, mentre Giulio Corbelli coordina la regia. Ciao Giulio. Io e Claudio Aderio vi portiamo racconti, curiosità di musica. A proposito, buon compleanno a Stevie Wonder e anche a Tony Renis, li abbracciamo entrambi. Dove andiamo oggi con la boutique della musica? Intanto in un luogo dove ci possiamo rifugiare con la mente, un posto che non ci fa sentire da soli, che cerca di portare un po' di benessere e che ci allontana per un po' anche dai pensieri. Lì dove andiamo adesso si canta che tutto l'amore del mondo non può essere scomparso e che tutto il bisogno di essere amati non può essere sbagliato. Siete con me? In questo luogo delle meraviglie, si chiama proprio così, c'è musica e si sta insieme. È Boogie Wonderland.

Terra, vento, fuoco, tre elementi per portare energia e sorrisi a milioni e milioni di persone attraverso la loro musica. Questi sono gli Earth, Wind and Fire, e parlo al presente perché quelli rimasti, con qualche innesto di nuova generazione ovviamente, continuano a fare musica dal vivo. Stasera concerto a Louisville in Kentucky, e dal 24 giugno a metà agosto c'è un altro super tour negli Stati Uniti, già insieme a Lionel Richie. Fantastico. Questa è la boutique della musica, dove si ascolta la musica più bella di Radio Monte Carlo, che adesso ha la voce di Paul Weller e i suoni di The Style Council.

My Ever Changing Moods, una canzone di Style Council che Paul Weller ha scritto pensando a Curtis Mayfield, un altro grandissimo artista che ha fatto sentire la propria voce su razzismo, disuguaglianze e anche ecologia. E qui diamo voce ai grandi artisti e a canzoni che restano, che lasciano il segno e che per questo fanno parte della boutique della musique di Radio Monte Carlo, come quella che Eric Clapton ha dedicato al genitore che non ha mai incontrato. My Father's Eyes significa gli occhi di mio padre.

A Day Player, gruppo fondato da Ron Moss, che poi diventa attore, come sappiamo, però ha imparato da solo a suonare chitarra, basso, batteria dopo aver visto i Beatles in TV quando aveva 11 anni. Poi la musica è stata comunque il suo primo amore e lui è stato l'amore delle fans, di milioni di fans di Beautiful in un secondo tempo. Nella boutique della musique di Radio Monte Carlo arriva la canzone che cambia la vita di Sting dei Police. La scrive mentre è nel quartiere a luci rosse di Parigi, dove vede quelle signore dalla vita complicata che vendono amore. E così nasce quell'avventura immaginaria in musica che ha il nome di Roxanne.

0: Diciamo che non c'è una canzone in assoluto più di un'altra quando si parla di band come i Police, poi ognuno ha le sue preferite. Certo è che Roxanne ci sta tra le preferite di tutti, direi. Una canzone più bella dell'altra, questo promette La Boutique. A tra poco.
1: Radio Monte Carlo, La Boutique de la Musique.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Voglio una vacanza dove non ci sono compiti, ma tante sfide. Dove gli animatori fanno le magie e Serenella ci fa sognare. Dove gioca con gli amici, ma anche con mamma e papà. Dove sono una sirena, ma anche una leonessa. Una vacanza così non esiste.
7: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
2: E ora la sfida finale. Cocktail.
3: Spritz al tramonto.
2: Colazione.
3: Cappuccino vista mare.
2: Estate.
3: Crociera all'inclusive con Costa.
2: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
5: Ciao Gio, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
6: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
5: Gio, ma che dici, sono un disastro.
6: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
7: Campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
8: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
9: Ciao, da Tamara Donà
10: e da Giancarlo Cattaneo.
9: Vi aspettiamo dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20
10: su Radio Monte Carlo e Radio Monte Carlo TV.
11: In collaborazione con Franco Rosso. Emozionati navigando lungo il Nilo alla scoperta del Cairo con le sue piramidi, nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it, in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.
12: Radio Monte Carlo, la boutique della musique.

Jimmy Thomas si sta preparando per andare ad insegnare a scuola e apprende della morte in guerra di 35.000 Vietcong e di 15.000 americani. Il suo pensiero va subito alle tante madri che hanno perso i loro figli in questo modo e si chiede perché non possiamo vivere insieme. Ed è questa la scintilla per scrivere Why Can't We Live Together, che abbiamo ascoltato nella boutique della musique di Radio Monte Carlo. Sono le 13:36:55, siamo in diretta, siamo insieme e siamo con la voce di Chris Isaac, Wicked Game.

Una sera, aspettando di incontrare una ragazza, Chris Isaak scrive Wicked Game, una di quelle volte che parole e melodia escono di getto e tutto si allinea in modo perfetto, ha raccontato. E lo ricordiamo anche nella seconda stagione della serie Friends, quando canta insieme a Phoebe la tremendissima Smelly Cat. Ma questa è un'altra storia. La boutique della musica è adesso e vi fa ascoltare la musica più bella di Radio Monte Carlo. C'è My Baby Just Cares For Me di Walter Donaldson nella magnifica versione di Nina Simone.

Quando cerchiamo qualcuno da amare, da qualche parte c'è qualcun altro che sta facendo la stessa cosa. Quindi, dice Al Jarreau, devi farti vedere, bisogna uscire allo scoperto per trovare la persona giusta. L is for Lover, un successo prodotto, tra l'altro, da Nile Rodgers, grandi artisti per questi grandi momenti in musica e insieme con Radio Monte Carlo nella boutique della musica. E al funk si aggiunge pure il blues oggi. Il tutto si intreccia con i suoni, le culture che appartengono ad una città stupenda e unica. Siamo a Napoli. Siamo con Pino Daniele.

0: La tradizione napoletana gioca con l'inglese e l'italiano. I say e stocca. Grandissimo Pino Daniele per sempre con tutti noi e con la boutique.
1: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
2: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
3: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
5: Ma è perfetta!
4: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su Fiat.it. Anche domenica.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
9: Wow.
8: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
10: Ogni impresa è unica, nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
11: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
12: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
13: Prendiamo due prodotti Luxury.
12: E teniamo lo scontrino.
13: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
12: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
14: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa,
15: più gonfia?
14: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
16: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
17: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
18: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
5: Amore, è fatta.
9: Che cosa?
5: Ho trovato la nostra nuova auto.
15: Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
9: Sì, vabbè, ma non esiste.
5: Ma certo che sì.
15: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
19: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
20: Alcuni sono fatti per stare insieme.
19: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
21: Questo killer non sbaglia mai.
19: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
1: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
0: Noi tutti insieme siamo quelli della boutique, quindi grazie per far parte di Radio Monte Carlo. Lo sono anche Claudia De Rio in redazione, Marco Fullone che seleziona le canzoni e Giulio Corbelli che guida in regia. Domani riapriamo la boutique alle 13. Il pomeriggio si chiama Happy Together, alle voci di Isabella Liodori e Claudio Di Leo. Ci sono le breaking news di TGCom 24 tra pochi secondi. Adesso vi arriva un abbraccio grande così dal Principato di Monaco. È il mio. Ciao a tutti da Andrea Munari.
1: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
22: Ascolta le repliche di La boutique de la musique su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
23: Sottocosto Comet, grande tecnologia oltre ogni convenienza. Notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i7 a soli 599 euro, disponibili 300 pezzi, fino al 17 maggio nei negozi e su comet.it.
24: L'ora esatta con
25: Ghiacciai, l'ultimo grande progetto di Sebastiao Salgado è al Forte di Bard. Info su fortedibard.it.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 14.
22: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
26: Buon pomeriggio da Esteroletto. Antivirus, tutti i negativi. Gli accertamenti virologici sui potenziali casi a Milano, Villa San Giovanni in Calabria e a Messina. Il Ministero della Salute rassicura, il rischio diffusione resta molto basso in Europa e dunque anche in Italia. L'Organizzazione Mondiale della Sanità traccia un bilancio dei contagi. 11 sospetti, 9 quelli accertati positivi. Donald Trump atteso a Pechino per incontrare l'omologo Xi. Al centro dazi, rivalità tecnologica, ma anche l'Iran. Il presidente americano ha già detto di non avere bisogno dell'aiuto della Cina per mettere fine alla guerra. Ben disposto nei suoi confronti il paese orientale, pronto a collaborare e a gestire le divergenze. L'audizione di Tajani e Crosetto in Parlamento. Non vogliamo chiedere di autorizzare una nuova missione militare nel Golfo, ma condividere l'impegno del governo per la pace, puntualizza il capo della Farnesina, mentre il ministro della difesa spiega in via precauzionale saranno predisposte 2 unità cacciamine più vicine allo stretto di Hormuz. Reggio Emilia in festa per la visita di 2 giorni della principessa del Galles Kate Middleton. Obiettivo: approfondire il Reggio Approach, ovvero il metodo sviluppato dal dopoguerra per l'educazione dell'infanzia. Il guardasigilli Nordio interviene nel caso Garlasco. La condanna di Alberto Stasi è paradossale dopo la soluzione in primo e in secondo grado, senza l'inserimento di nuove prove. La legge va cambiata. Calcio, stasera l'Olimpico si assegna la Coppa Italia, si contendono il trofeo Lazio-Inter. Dopo lo scudetto i nerazzurri cercano il doblete. Malagò e Abete hanno presentato le loro candidature per la presidenza della FIGC. Il 22 giugno le elezioni. Queste le breaking news di TGCom 24.
27: O bischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
28: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
29: E le focaccine ai piselli della Romagna?
30: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi. Fiorentini.
31: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
32: No, no, no, non voglio.
31: Sì, ma la nostra qualità.
32: No, diciamo, certo.
31: Eh beh, ma i nostri controlli.
32: No,
31: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
32: MV Line,
31: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
32: MV Line!
31: Maniaci della qualità.
33: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
34: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
33: Mi hai detto che ami l'Islanda.
34: Ma vivo in Italia.
33: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
35: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
34: E quella lassù?
2: è la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Matteo!
6: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.

Abbiamo salutato e ringraziato Andrea Munari che torna domani con la boutique della musique. Questo invece era Prince da un album bellissimo che si chiama The Gold Experience. Il titolo di questa canzone è Gold ed è la prima di oggi, quella di Happy Together.

0: L'appuntamento del primo pomeriggio con Claudio Di Leo, Isabella Eleodori, Giulio Corbelli. Buon pomeriggio, caro. Come stai?
1: Bene, tu?
0: Ok, bene. Tutto a posto. Poi parliamo anche di te, che c'hai le valigie pronte.
1: Sì, ecco. Era purtroppo.
0: Giulio
1: sì.
0: Corbelli, regia. Serena Mazzone, redazione. Teresa Fogli, al centralino. Mio cari, voi state bene? Tutto a posto? Avete mangiato?
1: Sì, tutto a posto.
0: Caffè, ammazza caffè. Io non ho mangiato. Infatti, sento già un buco

0: Decisamente è una delle canzoni più amate di Raff, Infinito, un successo del 2001, ha scritto delle ballate veramente straordinarie, le ha anche cantate ovviamente.
1: A proposito di questo, ora mettiti tu da donna nei panni di Gabriella Labate, che è la moglie
0: bellissima.
1: Da 30 anni, donna bellissima di Raff, come ci si può sentire ad essere l'oggetto, il fine ultimo di tutte queste meravigliose canzoni d'amore che ha scritto
0: le
1: il marito?
0: Le muse, io ho sempre molto molto invidiato le muse,
1: perché
0: diventano immortali,
1: assolutamente.
0: Ed è bellissima questa cosa. Tra l'altro lui di recente ha rilasciato anche delle dichiarazioni che riguardano il suo lavoro, il suo rapporto anche con Miami. Lui è diviso tra l'Italia e Miami, quindi fa avanti e indietro. È ancora molto innamorato non solo di Gabriella Labate ma anche del suo lavoro, che non ha mai abbandonato. Da pochissimo ha festeggiato i 40 anni di Self Control, insomma non si ferma mai. Poi sembra un ragazzino.
1: Nonostante questo però dice di non praticare più sport diciamo che ti danno un po' di fatica, come il calcio e il padel, se si concede ormai ad attività più tranquille.
0: Ma per favore, ma guarda che a vederti sembri un appena un quarantenne.
1: Esatto.
0: Quando l'abbiamo visto a Sanremo siamo rimasti: ma quanti anni ha Raff? Tutti ce lo siamo chiesti nello stesso momento.
1: Ha veramente l'aspetto di un giovanotto. Complimenti a lui e complimenti anche alla moglie. C'è Cher, a proposito di persone che non invecchiano mai, The Shoop Shoop Song.

0: 1990 Cher con The Shoop Shoop Song, appena riascoltata qui su Radio Monte Carlo. Oggi ci rivolgiamo agli appassionati di ciclismo, uno sport che attraversa il tempo, dove ogni epoca ha avuto i suoi eroi, il suo modo di pedalare, di vincere e soffrire.
1: Di questo si parla nell'imperdibile podcast Storie che non finiscono mai, con Riccardo Magrini, voce iconica del Giro d'Italia, che incontra 7 leggende delle due ruote in un viaggio attraverso 60 anni di storia, dalle rivalità leggendarie fino ai campioni che stanno scrivendo il futuro della bici.
0: Storie che non finiscono mai è un podcast di Rotoloni Regina, sponsor ufficiale del Giro d'Italia. Happy
2: together. Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
4: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
5: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
6: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
7: Amore, è fatta.
8: Che cosa?
7: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
8: Sì, vabbè, ma non esiste.
7: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
9: Pronti per ordinare?
10: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
11: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
12: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
13: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAIG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
14: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ete Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
15: Ultima chiamata.
14: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
16: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per 1000. Se solo potessi. Ehi, aspetta. In realtà puoi. Vai su 8per1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
17: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
18: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
19: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
18: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
18: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, due confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a un euro.
15: La spesa intelligente!
19: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
20: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

0: Stanley con The End of Innocence. E più o meno quando ho smesso di mangiare le patatine fritte ho cominciato a pensare alla mia salute, alla linea. Mamma mia, che
1: e non sei l'unica,
0: vero?
1: Perché da quello che esce fuori da questo nuovo Innova Market Insight che c'è a Tutto Food 2026, che tra l'altro è in questi giorni qui a Milano, mostrano come i consumatori in generale sono sempre un po' più attenti negli ultimi tempi a praticità e benessere nel cibo.
0: Sì, è anche identità culturale, va detto, ecco, perché al centro c'è questa idea di cibo che non è più soltanto un nutrimento, ma deve essere anche possibilmente un'esperienza personale che risponda ai bisogni quotidiani. Poi c'è questa cosa delle proteine, una fissazione, ma state calmi, queste proteine, appena vedete scritto sul prodotto protein più, è mio, qualunque cosa sia, e le proteine si trovano comunque nei cibi, anche se non c'è scritto,
1: esatto.
0: Basta sapere.
1: No, te lo dicevo, ho visto l'acqua proteica.
0: No.
1: Che cos'è?
0: Anche
1: il settore diciamo vegetale, vegetariano è in forte espansione. Si allontana un po' dall'imitazione della carne classica con ingredienti vegetali. In realtà adesso si fanno dei veri e propri prodotti vegetali senza
0: Ce ne sono tantissimi.
1: Esatto, senza doverci immiottare poi il prosciutto vegetariano o cose del genere.
0: Cioè, sempre meno ultraprocessati.
1: Esatto.
0: Ecco, mettiamola così. Oh, quindi attenzione anche in quella direzione, ma noi siamo qua
1: ora
0: a istigarvi un pochino.
1: Esatto, perché parlavamo anche di piaceri peccaminosi per quanto riguarda il cibo.
0: Ce l'abbiamo tutti,
1: sì, ok, va bene stare attenti al proprio benessere, però qualche piacere peccaminoso ce l'avete?
0: Guilty pleasure, coraggio, dai, cos'è che mangiate di nascosto magari anche una volta al mese che vi piace, che non potete confessare, e a noi sì invece.
1: Esatto, quindi 342 41 7 6 2, qual è il vostro piacere peccaminoso?

0: Cesare Cremonini con I Love You, appena riascoltata qui su Radio Monte Carlo. Ci sono tanti desideri peccaminosi.
1: Tra poco, tra qui poco su Radio Monte Carlo. Sì.
2: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
3: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
4: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
5: Aiuto, cadiamo!
4: O ti senti ACT?
6: Oh, che forza!
4: Niliocress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo Fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
13: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
14: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
15: Prendiamo due prodotti Luxury.
14: E teniamo lo scontrino.
15: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
14: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
16: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione Ant. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
17: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
18: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
19: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
18: Verificare condizioni in negozio.
20: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
5: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
6: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
8: Il tempo fugge. Accelera. Ti rincorre. Non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next, un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.

0: di Philly Sound, io vado in brodo di giuggiole.
1: A chi lo dici?
0: Harold Melvin and the Blue Notes, questa The Love I Lost. Appena ascoltata qui su Radio Monte Carlo, si parlava di piaceri peccaminosi, però riguardanti il cibo. Il mio è la pizza.
1: Anche perché siamo in fascia protetta, esatto. Quindi parliamo soltanto di cibo. La pizza abbiamo detto.
0: Pizza,
1: sì, ogni tanto tu te la fai pure da solo.
0: A casa, come no? Sì,
1: bravo,
0: sì.
1: Bravissimo, accidenti. Che ci metti nell'impasto?
0: Farina, acqua.
1: Integrale, vero?
0: Sì.
1: Mi hai detto?
0: Acqua, olio e lievito. Stop. Quello.
1: Molto bene, molto bene. Invece c'è una nostra ascoltatrice, Mari, che dice: io di nascosto, perché dà fastidio a tutti, ma perché?
0: Perché?
1: Che te mangi? Mangio fette di pane con formaggio spalmabile con la Nutella. E perché ti devi vergognare?
0: No,
1: ma
0: perché?
1: Che gente cattiva!
0: Perché dà fastidio agli altri? Che fastidio gli deve dare, non si sa. Insomma, tanti piaceri peccaminosi, tantissimi il cioccolato. Roberto, come me, la pizza. Lucia, il lardo di cinta senese, bruschettina, quindi parliamo di quello. Le patatine peperosa e lime per Giovanna,
1: buone, è vero, le ho assaggiate, sono speciali,
0: sono buone, sì.
1: Lì c'è della sostanza a cui non puoi rinunciare,
0: no.
1: Mettiamola così.
0: Poi Lucia, tu dici questo intingolo di acciughe, aringhe e baccalà, dammi la ricetta.
1: Luca, questo è Luca.
0: Dice,
1: Luca pare sia afrodisiaco, ma abbiamo detto che in fascia protetta non possiamo,
0: esatto,
1: dirlo.
0: dammi la ricetta, la voglio. Però uno dei messaggi che volevo leggere per intero, se lo ritrovo, è Tatiana da Pavia, biologa, nutrizionista, visto che prima parlavamo di cibi proteici, di questi nuovi stili di vita. Lei dice: non iniziare una dieta con data di scadenza,
1: ma
0: avere uno stile di vita che duri per sempre.
1: E da sei mesi, da quando avevo sei mesi che faccio la dieta praticamente.
0: Il suo ormai peccato è le mille foglie al cioccolato.
1: Ti capisco perfettamente, amica. Vabbè. Questa è Radio Monte Carlo, grazie di essere con noi. 342 41 41 76 2.

0: Valerie con Steve Winwood, questa è Radio Monte Carlo.
1: Adesso il cinema e poi le breaking news di TGCom 24.
2: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
4: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
5: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
3: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
7: Troverò io la marmotta.
3: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
13: Amore, è fatta.
14: Che cosa?
13: Ho trovato la nostra nuova auto.
15: Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
14: Sì, vabbè, ma non esiste.
13: Ma certo che sì.
15: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
16: L'ora esatta con
17: Ghiacciai. L'ultimo grande progetto di Sebastiao Salgado è al Forte di Bard. Info su fortedibard.it.
18: A Radio Monte Carlo sono le ore 15.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
19: Buon pomeriggio da Esther Roletto. Rintracciati la 49enne e due figli di 16 e 14 anni che si erano allontanati lo scorso 20 aprile da Castel Arquato nel Piacentino con i cani. Tutti e tre sono in buone condizioni di salute in un alloggio adeguato, riferisce la procuratrice di Piacenza, Grazia Pradella. Non sono e non saranno resi pubblici ulteriori particolari, in quanto la donna ha manifestato timori qualora venisse scoperto il luogo dove si sono rifugiati. Un passeggero 90enne di una nave da crociera è morto a bordo in Francia per sospetta gastroenterite. 1700 isolati. L'Ambassador Cruise Line, partita dalle Shetland il 6 maggio, ha fatto scalo a Belfast, Liverpool e Brest. Tutti negativi, test sui potenziali casi di antivirus in Italia. Dati di calciatori e VIP rubati e venduti da poliziotti ad agenzie private, 30 tra arrestati e indagati dalla Procura di Napoli. L'accusa a vario titolo è di associazione per delinquere finalizzata all'accesso abusivo ai sistemi informatici, corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio. Sul caso Garlasco interviene il ministro della Giustizia Carlo Nordio. Paradossale la condanna di Alberto Stasi dopo l'assoluzione in primo e secondo grado. La legge per i guardasigilli va cambiata. Donald Trump è stato accolto in pompa magna al suo arrivo all'aeroporto di Pechino. Il tappeto rosso è stato srotolato sulla pista, mentre 300 bambini vestiti con uniformi blu e bianche sventolavano bandiere americane e cinesi. Presenti anche il figlio del presidente americano Eric e la nuora Lara. Calcio, Coppa Italia, ultimo atto all'Olimpico con Lazio Inter. Dopo lo scudetto i nerazzurri cercano il doblete, ma senza ossessione, puntualizza Chivu. Internazionali di tennis a Roma, stasera Darder opposto al nastro nascente Hodar per un posto in semifinale. Queste le breaking news di TGCom 24.
20: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
21: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
22: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
20: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
23: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
24: Via via.
23: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
25: I private sale ti aspettano a Fidenza Village fino al 17 maggio.
26: Solo per gli iscritti.
27: 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.
28: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
29: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
30: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
31: Siamo in radio, non si vede nulla.
30: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
32: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
0: Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: questa ballata intensa e malinconica di George Michael, Jesus to a Child. Apriamo la seconda ora di Happy Together. Isabella Leodori, Claudio Di Leo, oggi eccezionalmente per l'ultimo giorno per questa settimana insieme da Milano, poi io stasera torno a Roma.
1: Eh sì, ho visto il tuo bel trolley, sei pronto a partire.
0: Pronto,
1: certo,
0: sì.
1: Certo, ma noi ci saremo sempre con voi, non vi cambierà assolutamente niente. E grazie di essere qui su Radio Monte Carlo e di averci scelto anche oggi. E domandona, voi quando avete preso la patente, se avete la patente, l'avete presa tipo buona la prima oppure è stato un percorso abbastanza lungo e doloroso?
0: No, io buona la prima.
1: Tu buona la prima?
0: Sì, sì.
1: Ma tipo a 18 anni?
0: 18, quasi 19, ma anche perché mio papà mi faceva guidare già a 15 anni.
1: Ah, vabbè, certo.
0: Mi portava in posti isolati, mi faceva guidare, quindi
1: è
0: ero piuttosto
1: presto.
0: Pratico, sì.
1: E voi amici? No, perché c'è questo signore polacco che capatosta, devo dire, perché ecco, ci ha messo non so quanti anni, 9 anni di tentativi, quindi 139 bocciature, ma attenzione, la buona notizia è che ha superato l'esame.
0: Ce l'ha fatta,
1: grazie al cielo, però insomma
0: gli è costato anche un po' di soldi, perché si parla di 1.800 euro spesi, e in Italia forse 9 anni di

0: cosa, quindi vediamo di capire come funziona.
1: Farà 18 anni a settembre e non ha nessuna intenzione al momento,
0: anche perché tra poco ci saranno le macchine che si guidano da sole, quindi evidentemente
1: Ma finché c'ha un amico o un'amica che la scarrozza, o il papà che la va a prendere, è così, è facile così.

0: In questo mondo di ladri con Antonello Venditti su Radio Monte Carlo si parla di patente, quando, come l'avete presa, tantissimi messaggi al 342-414-1762, saluto Marica, dice ciao, tutte buona la prima, cioè,
1: tutte.
0: Quante? Allora B, devo dire D, bravi. C, Q, C e infine E, mamma mia. Ammazza. Marica, Marica guida,
1: complimenti,
0: guida,
1: sì. Complimenti.
0: Gli autobus ovviamente, ti vogliamo bene, un bacio Marica.
1: Volevo smentire l'amico o amica che dice nel 92 era obbligatorio fare 10 lezioni di guida, no, perché io ho preso la patente nel 93 e non era assolutamente da privatista obbligatorio fare nessuna lezione di guida.
0: Capito, ma vedi che non tutti sono bravi come te.
1: No, perché quindi questa cosa non mi risulta.
0: Ok.
1: E poi riguardo i diciottenni che non vedo l'ora di prendere la patente, mi smentisce Alessandra da Roma, perché è sua figlia, 18 anni, anche lei a settembre come la mia, e non vede l'ora di prendere la patente.
0: Hai capito, quindi insomma, però è vero, lo dice anche Rino, questa cosa, finché i genitori scarrozzano i ragazzi, loro certo che non la prendono.
1: Poi gli amici diciottenni.
0: È l'impegno anche quello, prendere, studiare, tutte le cose.
1: Amici diciottenni che ti scarrozzano con la macchina e lì è fatta, non
0: è vero,
1: prendi più. C'è Michael Jackson, Remember the Time.

0: Remember the Time, Michael Jackson, siete su Radio Monte Carlo. Dall'Antartide all'Himalaya, il tutto racchiuso nello sguardo di un mito della fotografia. Il Forte di Bard presenta Ghiacciai, l'ultimo progetto firmato da Sebastião Salgado, dedicato alle nevi perenni.
1: 54 fotografie in bianco e nero, un tributo visivo agli ecosistemi più fragili del nostro pianeta e un invito alla consapevolezza per ritrovare un nuovo equilibrio con la natura. Sebastião Salgado vi aspetta al Forte di Bard in Valle d'Aosta fino al 27 settembre. Info e biglietti su fortedibard.it.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
6: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
7: E ora la sfida finale. Cocktail.
8: Spritz al tramonto.
7: Colazione.
8: Cappuccino vista mare.
7: Estate.
8: Crociera all'inclusive con Costa.
7: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiore info incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
10: Voglio una vacanza dove fare sport, ma anche niente. Dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola. Dove giocare con i miei bimbi, ma stare anche in coppia. Dove godermi un aperitivo sul mare, ma anche due o tre. Dove posso avere tutto senza chiedere.
11: Una vacanza così non esiste.
12: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
13: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
15: E quella lassù?
14: È la costellazione del benzinaio.
16: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
17: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
18: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
19: I tesori di One Piece riapprodano in edicola. Viaggia con tutta la ciurma. A grande richiesta torna la collezione di metal poster. Happy birthday, Luffy! In edicola il suo metal poster. Collezionali tutti.
20: Puoi scegliere la noia,
3: o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.

0: 15:32 Happy Together con Isabella Leodori e Claudio Di Leo fino alle 16. E sì? Vedo che non tutti
1: un
0: però,
1: messaggio fantastico.
0: Non tutti hanno preso la patente alla
1: buona la prima.
0: Esatto, non è stata buona la prima per
1: direi di no.
0: Adonella, credo che sia Antonella, sì? Da Torino, classe 62, quattro volte bocciata al patentino A.
1: Ci
0: Vespa
1: sta.
0: Primavera mai guidata. Per patente B ho studiato mesi, roba che al confronto la maturità classica era uno scherzo. Per la pratica, 20 lezioni con un maestro che mi schiacciava il dito sul volante.
1: Ma
0: ogni
1: come?
0: Ma che modi sono?
1: Ma la cattiveria proprio.
0: Ma questo è abuso di metodi di correzione.
1: Ma non ho parole, guarda. No. Comunque, a proposito di esame di maturità, questo che arriverà segna un cambiamento molto importante, soprattutto nella prova orale. Quindi non si parte più con una domanda improvvisa su una materia, quella che ti blocca, oddio, ma con una presentazione personale dello studente. Ora, al centro di questa novità c'è il curriculum dello studente, che diventa una vera e propria guida proprio per raccontare il proprio percorso, no? Davanti alla commissione.
0: Sì, si userà questa piattaforma unica del Ministero dell'Istruzione, si accede tramite lo SPID, quindi
1: vedi, non potrei darlo.
0: Poi potresti fare l'esame di maturità o attraverso la carta d'identità elettronica.
1: Ah,
0: si trova questo spazio digitale in cui mettere tutte le informazioni che vengono richieste con precisione, mi raccomando.
1: Di fatto è una sorta di carta d'identità del maturando, questo
0: sì.
1: Curriculum, no? Che racconta un po', raccoglie appunto il percorso scolastico, le certificazioni ottenute, insomma tutto ciò che riguarda anche le esperienze extrascolastiche, tra l'altro.
0: Sembra un ottimo modo per modificare l'esame di maturità, che
1: anche
0: ormai...
1: perché scatta l'empatia da parte del
0: dici?
1: Del professore che ti interroga. No, non credo.
0: Può dare anche questo tipo di senso, assolutamente.

0: Everglow con i Coldplay su Radio Monte Carlo. Sappiamo che, sapete anzi, che Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del Blue Note di Milano. C'è un concerto imperdibile, una bravissima artista, si chiama Eleonora Strino, che è riconosciuta dalla critica come uno dei più interessanti giovani talenti della scena jazz internazionale. Quindi c'è un repertorio che spazia tra canzoni della tradizione jazzistica, brani virtuosistici tipici del bebop, insomma veramente un'artista da non perdere. Sarà in concerto proprio al Blue Note di Milano.
1: E se volete partecipare invitati da Radio Monte Carlo, beh, come si fa? Al primo che invia un messaggio vocale con il proprio nome, la città e io ascolto Radio Monte Carlo, i biglietti per il concerto di Eleonora Strino in programma appunto martedì 19 maggio alle 20:30 al Blue Note di Milano. Quindi adesso forza 342-4141-762, nome, città e io ascolto Radio Monte Carlo.
2: Radio Monte Carlo, Planet.
1: La ricerca sul recupero delle eccedenze alimentari mostra risultati positivi per la sostenibilità ambientale e sociale. Ogni anno la grande distribuzione dona oltre 48.000 tonnellate di cibo, evitando sprechi e aiutando circa 1,8 milioni di persone in difficoltà. Le donazioni, sostenute soprattutto dalle grandi imprese e dal Banco Alimentare, dimostrano come collaborazione e organizzazione possano creare benefici economici e ambientali.
0: Lo studio evidenzia anche che una gestione più efficiente delle eccedenze riduce l'impatto sul pianeta e favorisce un modello di consumo più responsabile. Rimane però importante coinvolgere un numero maggiore di supermercati per raggiungere gli obiettivi europei di sostenibilità entro il 2030.
2: Radio Monte Carlo, Planet.
3: Dalle 16, non perdere C'est la vie. C'est la vie. Tra poco su Radio Monte Carlo.
4: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
5: Il quadrotto?
4: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
6: Vacanze in Italia al miglior prezzo. Ma fai da Conad.
7: Via, via.
6: Fino al 31 maggio, sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
9: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
10: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
9: Verificare condizioni in negozio.
11: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
12: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
13: E i consumi?
12: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente! E con il cashback tutto diventa leggerissimo! Anche le bollette!
13: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
14: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
15: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
16: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
15: E il signor Alessandro Volta?
17: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
15: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50 euro.
18: La spesa intelligente!
19: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione.
5: Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.
7: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA messa su strada escluse, INFE condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.

0: I'll Remember, quando mancano 10 minuti alla fine dell'appuntamento di oggi di Happy Together. Abbiamo regalato un concerto, il concerto è quello di Eleonora Strino al Blue Note. Sentiamo un po' chi ha vinto.
1: Amalia da Milano, io ascolto Radio Monte Carlo.
2: Che sprint, brava.
0: Grande Amalia, bravissima, bravissima.
2: Quindi tu andrai a vedere questo bellissimo concerto di Eleonora Strino martedì 19 maggio alle 20:30 al Blue Note di Milano. Molto c'è, molto bene. E noi brindiamo a te,
0: sì,
2: perché oggi è la giornata mondiale, vedi, l'abbiamo lasciata per ultima, sì, ma non, cioè, non perché sia importante, perché è la giornata mondiale del cocktail, attenzione. E a questo proposito, è vero che la generazione Z, a proposito di scelte, va nella direzione dei cocktail no alcol.
0: Dealcolati.
2: Esatto.
0: Sì, sì, sembra che le nuove generazioni amino questi drink già pronti in lattina, al sapore di Negroni, piuttosto che di spritz,
2: gin tonic, sì sì, proprio così,
0: però di alcolati, e questo è un bene sicuramente.
2: Se dovete poi prendere la patente ancora meglio.
0: C'è Noemi adesso su Radio Monte Carlo e questa è Bianca.

0: con questa perla chiudiamo il nostro appuntamento di oggi, Sweet 16 con Billy Idol. Amici di Radio Monte Carlo, grazie ancora, ma anche per oggi, perché ci avete accolto sempre con grande affetto, e vi ringraziamo. Claudio Di Leo,
1: mi sento
0: amore, vieni qua, vieni al microfono,
1: bello l'ultimo intervento,
0: prova di nuovo.
2: Ci sono adesso ci sono,
0: no,
2: grazie.
0: Perché Giulio, quando finiamo ci vuole fare gli scherzi,
2: la colpa è mia che cambio microfono in continuazione. Grazie a Giulio Corbelli in regia, Serena Mazzone in redazione, Teresa Fogli al centralino.
0: Sempre
2: noi
0: colpa tua.
2: Torniamo domani sempre tra le 14 e le 16. Tra poco Chiara Lorenzutti con Se la vi per le prossime due ore.
0: Isabella Leodori e Claudio Di Leo,
2: no,
0: se ne vanno.
2: A noi non ci abbiamo pensato.
0: Ciao,
2: noi. Ciao, a
0: ciao,
2: domani.
0: Ciao, ciao.
3: Sotto costo Comet, grande tecnologia oltre ogni convenienza. Lavatrice intelligente LG 10 kg con vapore a soli 449,99 euro. Disponibili 120 pezzi. Fino al 17 maggio nei negozi e su comet.it.
4: L'ora esatta con Ghiacciai, l'ultimo grande progetto di Sebastiao Salgado, è al Forte di Bard. Info su fortedibard.it.
5: Radio Monte Carlo, sono le ore 16.
6: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
7: Buon pomeriggio da Federica Deboni. Negativi al test per l'antivirus, il turista inglese in quarantena all'ospedale Sacco di Milano, il suo amico, la donna argentina ricoverata a Messina per una polmonite, il 25enne calabrese. In Francia allarme per un focolaio di gastroenterite su una nave da crociera. 1700 persone messe in isolamento dopo la morte di un 90enne. 50 passeggeri hanno sintomi compatibili. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è a Pechino. Il capo della Casa Bianca, accompagnato da una nutrita delegazione di grandi imprenditori americani, è stato accolto dal vicepresidente cinese Han Zheng. Siamo pronti a collaborare con gli USA, il messaggio. Domani l'incontro con l'omologo Xi Jinping. Sul tavolo il commercio internazionale, il conflitto in Iran e la questione Taiwan. Reggio Emilia in festa per l'arrivo della principessa del Galles, Kate Middleton. Prima visita ufficiale dopo la malattia. Il municipio riceve il primo tricolore. Il suo viaggio in Italia per approfondire il metodo educativo sviluppato negli asili dal dopoguerra. Sul caso Garlasco interviene il ministro della Giustizia Nordio. La condanna di Alberto Stasi dopo due assoluzioni senza nuove prove è paradossale. La legge va cambiata. Nella nuova inchiesta di Pavia 21 elementi provano la colpevolezza di Andrea Sempio. Rintracciata la 49enne scomparsa dal 20 aprile con i due figli adolescenti e i cani, le loro ultime tracce in Friuli. Stanno tutti bene, a riferirlo è la procuratrice di Piacenza, ma vogliono restare irreperibili. Anche quello dei ragazzi risulta un allontanamento consenziente. Calcio allo Stadio Olimpico, dalle 21 Lazio Inter in campo per la finale della Coppa Italia. L'ultimo trofeo dei biancocelesti risale al 2000. I nerazzurri, dopo aver conquistato lo scudetto, puntano al secondo titolo della stagione. Malagò e Abete hanno presentato le loro candidature per la presidenza della FIGC. Le elezioni il 22 giugno. Queste le breaking news di TGCOM 24.
8: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
9: Una gustosa compressa al mese di Ad Tab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
10: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Ad Tab. Amarsi è facile. Ad Tab.
11: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
12: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende. Sì, ma la nostra qualità. E beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
13: MV Line,
12: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
13: MV Line!
12: Maniaci della qualità.
14: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
15: Scopri la bellezza del Tuderte. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
16: ufficio, cosa smarrite?
17: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
16: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
17: Mi sento già più carico.
16: Info su toyota.it.

19 minuti, mercoledì 13 maggio, buon pomeriggio, ben trovati cari amici all'ascolto, questa è Radio Monte Carlo, è arrivato il momento di C'est la vie con me Chiara Lorenzutti, ben trovati, buon pomeriggio a Gabriele Lobianco in regia, Giulio Bartolomei in redazione, Teresa Foglia al centralino, un abbraccio, un saluto a Ise e Claudio che poi tornano domani alle 14 con il loro Happy Together. Come si sta là fuori? Come ci si veste quest'oggi? Ieri vestita poco, oggi vestita troppo, cioè credo sia il dilemma di molti perché appena sta il sole e tutto molto estivo, quasi, cioè molto primaverile, quasi estivo, poi passi all'ombra ragazzi e tutto può cambiare e ti sembra un po' di essere molto, molto a Londra come variabilità, ecco questo tempo così british è quello che un po' rende questo

Zucchero con occhi qui su Radio Monte Carlo nel pomeriggio con C'est la vie, e insomma manca pochissimo alla partenza del tour di Zucchero, questa celebrazione molto importante, un compleanno devo dire d'argento, questi 25 anni del brano Baila Sexy Thing, e quindi insomma c'è un tour che lo porterà in giro per l'Italia, quindi si parte venerdì 15 maggio, manca pochissimo, lui sarà e soprattutto ci saranno tanti amici a Mantova, ma noi invece lo aspettiamo a Perugia all'Arena Santa Giuliana l'11 di luglio per Umbria Jazz, uno degli ospiti insomma più attesi di questa manifestazione di cui Radio Monte Carlo è radio ufficiale ancora una volta, e quindi insomma noi trasmetteremo da Perugia per quasi 10 giorni, quindi ci troverete nella postazione di Radio Monte Carlo in Corso Vannucci, nel cuore di questa città, e tra gli artisti tanto attesi c'è anche Zucchero, quindi non sappiamo immaginare quale potrebbe essere la scaletta del concerto, ma i successi sono talmente tanti, la popolarità, l'attesa, l'amore per questo artista è così forte che davvero non vediamo l'ora di cantare, di abbracciare idealmente tutta la sua musica che ha segnato poi le nostre storie. Tra l'altro il primo concerto della mia vita nel 1987 è stato proprio quello di Zucchero, quindi grande emozione quando sono uscito quell'album meraviglioso che era blues, fantastico davvero. Subito TLC con la loro No Scrubs qui nel pomeriggio di Radio Monte Carlo.

0: Adams qui nel pomeriggio di Radio Monte Carlo. Dall'Antartide all'Himalaya, il tutto racchiuso nello sguardo di un mito della fotografia. Il Forte di Bard presenta Ghiacciai, l'ultimo progetto firmato da Sebastião Salgado, dedicato alle nevi perenni. 54 fotografie in bianco e nero, un tributo visivo agli ecosistemi più fragili del nostro pianeta e un invito alla consapevolezza per ritrovare un nuovo equilibrio con la natura. Sebastião Salgado vi aspetta al Forte di Bard, in Valle d'Aosta, fino al 27 settembre. Info e biglietti su fortedibard.it.
1: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
2: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
3: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
4: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
5: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
6: Mi hai detto che ami l'Islanda.
5: Ma vivo in Italia.
4: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
7: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Grand Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Grand Vision Plus ne ho presi addirittura due!
8: Scegli Grand Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su grandvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
9: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
10: Ma è perfetta!
9: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su Fiat.it. Anche domenica. Sun in the sky,
11: you know how I feel. Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
12: Sa

0: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
1: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
2: Tu perché sei così?
1: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video, 18+, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
3: 5 per 1000 uguale 1, giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'1 è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
4: Uno sono io!
5: Uno sono anch'io!
3: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
6: Amore, è fatta!
7: Che cosa?
6: Ho trovato la nostra nuova auto.
8: Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
7: Sì, vabbè, ma non esiste!
6: Ma certo che sì!
8: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
9: Matteo!
10: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
11: Ciao, da Tamara Donà.
12: E da Giancarlo Cattaneo.
11: Vi aspettiamo dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20.
12: Su Radio Monte Carlo e Radio Monte Carlo TV.
13: In collaborazione con Franco Rosso. Emozionati navigando lungo il Nilo, alla scoperta del Cairo con le sue piramidi, nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it. In collaborazione con l'ente del turismo egiziano.

0: Roxy Music con Avalon, classe ed eleganza alle 16.31 qui su Radio Monte Carlo. A proposito di eleganza, beh, insomma, bisogna cercare di regolamentare, di farlo in modo abbastanza fermo il fenomeno poi dell'overtourism, ovvero tante troppe persone concentrate in alcuni luoghi, tanto poi da disturbare, da renderle difficilmente accessibili, disturbando poi anche i residenti. È interessante l'esperimento che è in corso alle Cinque Terre, perché qui la gestione appunto dell'overtourism è dei nuovi è presente nei nuovi regolamenti del comune di Rio Maggiore e Vernazza, per esempio, per esigenze di tutela della tranquillità dei residenti. Per esempio, le comitive non possono superare le 25 persone, anche perché immaginate il vociare di tante persone insieme, gruppi di turisti con guida, accompagnatori, insomma, il rumore è notevole. Sono banditi i megafoni e gli altoparlanti, quindi il comune ha varato queste novità nel proprio regolamento di polizia urbana. L'obiettivo è quello di tutelare la tranquillità dei residenti e quindi l'accompagnatore o la guida in gruppi numerosi dovranno distribuire gli auricolari. Eh sì, proibiti gli altoparlanti, quindi si starà molto molto attenti. Tutto quello che vorremmo, insomma, sui treni, ecco, che frequentiamo tutti i giorni, sui mezzi pubblici, un po' più di auricolari per tutti, ecco, nella visita di questi luoghi meravigliosi diventerà presto una realtà. E, insomma, sono misure importanti che magari possono far storcere il naso un po' ai turisti, perché bisogna organizzarsi, però diciamo che visti i numeri e soprattutto l'esiguità poi degli spazi, è importante anche tutelare le persone che lì ci vivono, ed è assolutamente fondamentale. Si festeggerà una ricorrenza, abbiamo parlato di una canzone appunto di Zucchero che festeggia i 25 anni, ma anche Perdono di Tiziano Ferro già festeggia i suoi 25 anni e quindi ci sarà una versione un po' particolare con Lazza, quindi insomma diciamo un incontro generazionale diverso che poi comparirà nella nuova edizione del suo ultimo album, quindi attenderemo fiduciosamente, questione di pochi giorni. Nel frattempo lo riascoltiamo insieme a Giorgia, Superstar qui su Radio Monte Carlo.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui,

0: Canzone che ci porta un po' lontano, ci fa viaggiare, se non altro un po' nel tempo. Era il 2005 per Katy Melu e la sua 9 Million Bicycles. Questa è Radio Monte Carlo, pomeriggio con Sila V. Abbiamo parlato del fenomeno dell'overtourism, questa gestione importante che è diventata poi oggetto anche di alcuni provvedimenti da parte di alcuni comuni delle Cinque Terre. Quindi siamo in Liguria, a Rio Maggiore, Vernazza. Si è parlato insomma di gruppi che non devono, di turisti che non devono superare le 25 unità con la guida, devono possibilmente indossare gli auricolari in modo tale da non alzare troppo il tono della voce e quindi non disturbare la serenità dei residenti. Ma il sindaco di Vernazza poi qualche mese fa, per motivi di sicurezza, insomma, ha fatto una cosa molto giusta, quindi ha proibito i selfie presso gli strapiombi e le scogliere per tutelare l'incolumità dei turisti. Quindi mi sembra assolutamente fondamentale tutto questo. Insomma, un paesaggio meraviglioso, un po' aspro, sentieri piuttosto stretti, quindi ecco, l'attenzione non è mai abbastanza in questo senso. On the Border per Al Stewart.
1: The fishing boats go out across the evening water.

0: Il fascino di questa canzone di Al Stewart si intitola On the Border, ci riporta alla fine degli anni 70 e questa è Radio Monte Carlo.
1: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa,
2: più gonfia?
1: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
3: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
4: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, materasso gonfiabile con pompa integrata a 29,99 euro e da giovedì ventilatore a torre a tre velocità con funzione timer a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: I prezzi salgono? Polis ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
11: Ecologia, cura, meditazione. Uibo, la mia lista dei desideri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista Italiana. Vai su 8per1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
13: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
12: E il signor Alessandro Volta?
14: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 würstel di pollo, suino e tacchino, Tobias, a 2 euro.
15: La spesa intelligente!
16: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
17: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
18: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.

To have fun, questa è Radio Monte Carlo, pomeriggio con Sela V. Quanto mi piace quando le nostre grandi città, città incredibili come la nostra capitale, Roma per esempio, si fanno conoscere grazie a delle aperture straordinarie, perché svelano tutta la loro bellezza, anche quella che normalmente magari è meno evidente rispetto al solito, ma anche tanti percorsi incredibili alla scoperta di design, storie, attività per bambini. Insomma, dal 16 al 24 maggio verranno delle cose particolarmente interessanti. Si aprono gli spazi più nascosti della città. Chiunque potrà conoscere le architetture che poi stanno disegnando anche il futuro di una città storica come Roma e anche le trasformazioni urbane che sono in corso in questo momento. Siti aperti gratuitamente, più di 200, 60 tour guidati, 50 eventi speciali. La 14ª appunto edizione di Open House Roma si terrà dal 16 al 24 maggio. E il tema di quest'anno vuole proprio mettere al centro l'idea di una città che sia in continuo movimento, quindi attraversata sì da tensioni e cambiamenti, ma anche con delle nuove visioni del vivere urbano. Quindi bisogna leggere e saper leggere una città importante come Roma anche con le pratiche progettuali aperte e relazionali, dicono gli organizzatori. Quindi che cosa noi visitatori che cosa potremmo vedere? Intanto quello che non vediamo normalmente aperto, ma anche dei percorsi tematici dedicati alle nuove forme dell'abitare, della progettazione urbana, la valorizzazione del contributo di architetture e urbanisti poi nella costruzione della città contemporanea e tante cose anche per i più piccoli e soprattutto dei percorsi assolutamente inclusivi. Insomma, le novità devono essere accessibili davvero a tutti, quindi chapeau.

0: Non ci sono più i lenti di una volta, qui bisogna andare al 1986 riascoltando Berlin con Take My Breath Away dalla colonna sonora, insomma, del mitico e unico Top Gun. Questa è Radio Monte Carlo, tra poco Breaking News e TGCom 24 e poi a seguire Autotraffic.
1: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
2: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
3: L'ora esatta con
4: Ghiacciai, l'ultimo grande progetto di Sebastiao Salgado, è al Forte di Bard. Info su fortedibard.it.
5: A Radio Monte Carlo sono le ore 17.
3: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
6: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Rintracciata la famiglia scomparsa da Piacenza il 20 aprile, di cui si erano perse le tracce in Friuli, lo riferisce la procuratrice Grazia Pradella. La madre di 49 anni e i suoi due figli sono in buone condizioni di salute, ma vogliono restare irreperibili. Le indagini proseguono per chiarire tutta la vicenda. Allarme per un focolaio di gastroenterite su una nave da crociera attraccata a Bordeaux in Francia. 1700 persone messe in isolamento dopo la morte di un novantenne. 50 passeggeri hanno sintomi compatibili. Sul fronte antivirus sono tutti negativi i primi test fatti in Italia. Il Ministero della Salute ripete: il rischio connesso al virus resta basso. Audizioni alla Camera dei ministri Crosetto e Tajani. Non siamo qui per chiedere di autorizzare una nuova missione militare nel Golfo. Le loro parole: nessuna nave italiana ad Hormuz senza l'ok del Parlamento. In Libano un drone ha colpito una base UNIFIL con nostri militari. Nessuno è rimasto ferito, solo danni agli edifici. Rubati e venduti da poliziotti infedeli dati sensibili su calciatori e cantanti. C'era un tariffario. Lo spiega il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, dando i dettagli della maxi operazione che ha consentito di sgominare un'organizzazione criminale. Gli indagati sono 29, tra cui 4 arrestati e 6 ai domiciliari. La possibile condanna dopo 2 assoluzioni senza nuove prove è frutto di una legge sbagliata che va cambiata, lo dice il guardasigilli Nordio riferendosi ad Alberto Stasi dopo le novità sul caso di Garlasco. Intanto il consulente della difesa del nuovo indagato, Andrea Sempio, dopo la perizia psicologica riferisce: è preoccupato ma ha ribadito la sua innocenza. Si trova a Reggio Emilia Kate Middleton, in una città blindata. La principessa del Galles è stata accolta dall'abbraccio della folla tra applausi e bandiere inglesi. La visita offrirà alla futura regina di conoscere i piani educativi dedicati alla prima infanzia. Queste le breaking news di TGCom 24.
7: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
8: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
9: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
10: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
11: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
10: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua!
12: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
13: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
14: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
15: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
13: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
16: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
3: Radio Monte Carlo Autotraffic.
17: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A14 coda di 3 km tra Bologna Fiere e Castel San Pietro per un veicolo in avaria in direzione Taranto. Per traffico, incolonnamenti sulla A4 tra San Donà di Piave e Cessalto verso Trieste. Materiali dispersi causano rallentamenti sulla A12 allo svincolo di Carrara in direzione Rosignano. Infine, sulla statale 16 Adriatica si segnala una corsia chiusa per un incidente all'incrocio di Palese viaggiando verso Otranto. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

I have lose my faith in you. Questa è Radio Monte Carlo nel pomeriggio con C'est la vie, insieme a me Chiara Lorenzutti ad accompagnarvi fino alle 18, quindi insomma appuntamenti assolutamente imperdibili per quanto riguarda l'estate, anche con Sting che sarà il 3 luglio a Perugia, Umbria Jazz all'Arena Santa Giuliana, il 31 luglio a Bassano del Grappa al Bassano Music Park. Quindi torna in Italia con questi due appuntamenti imperdibili dei quali Radio Monte Carlo è la radio ufficiale. Torna in Italia con grande gioia anche la principessa Kate Middleton, un post in due lingue, quindi in inglese e in italiano con parole scelte con cura, hanno annunciato il suo viaggio, quindi ha affidato poi i social l'annuncio del suo arrivo a Reggio Emilia con un post che è stato pubblicato sull'account ufficiale del principe e della principessa del Galles, quindi prima in inglese e poi parola per parola anche in italiano. Ed è un dettaglio non casuale, perché questo è il suo primo viaggio all'estero da sola dopo la sua malattia, e inizia proprio con un gesto di cortesia verso il paese che la ospita, ovvero noi. Arriva in Italia per occuparsi ancora una volta di bambini, di infanzia, di educazione, attraverso poi la Royal Foundation Center for Early Childhood, questa organizzazione che poi ha lanciato nel 2021 e che oggi poi è il cuore del suo lavoro istituzionale. E lo fa perché a Reggio Emilia? Perché entrerà in dialogo diretto con il Reggio Emilia Approach, questo modello educativo di riferimento a livello globale che incoraggia poi i bambini a vivere questa connessione. Ed è importante che lei scelga appunto di arrivare in Italia esattamente lì dove questo approccio è nato e viene sviluppato grazie a una rete poi di esperti che mettono appunto i più piccoli al centro, quindi insomma un sistema educativo molto bello che lei vorrebbe integrare con la sua iniziativa britannica. Quindi benvenuta in Italia Kate, quindi ti si accoglie con gioia. Subito Incognito

0: Pink con la sua Just Give Me a Reason alle 17:18 nel pomeriggio con C'est la Vie qui su Radio Monte Carlo.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, 2 confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a 1 euro.
11: La spesa intelligente!
12: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
13: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
14: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
15: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.

Qui poesia pura, bella da cantare, da ascoltare, da immaginare, come se raccontasse davvero una storia questa canzone di Lucio Battisti con tanta fantasia e tanta complicità tra due persone che si vogliono molto bene, si amano. Perché no? L'abbiamo riascoltata qui su Radio Monte Carlo, 17:27 se la vi con me Chiara Lorenzutti e voi, altre 342-41-41-762. Parliamo un po' di vacanze, parliamo di novità e mi piace poi condividere questa notizia perché riguarda un mondo che conosco molto bene, che è quello della vacanza in camper, e che conoscerò insomma a breve ancora meglio, visto che si è scelto insomma questo mezzo per la vacanza di quest'anno. C'è chi ha scoperto che la vacanza, quella più riuscita, ogni tanto non si prenota. Perché? Perché avendo un camper a disposizione, ammesso insomma che lo si possieda, altrimenti lì no, va noleggiato, quindi un po' di programmazione necessaria, però si carica, si parte, il resto poi viene da sé. E in Italia, questi sono dati alla mano molto interessanti, il camper non è più un mezzo per pochi, perché è diventato un modo di pensare il viaggio. Quindi c'è un modo, se vogliamo, un po' antico nell'idea di portarsi dietro la casa, no? Mentre si viaggia. Eppure i numeri lo dicono chiaramente. L'anno scorso sono stati matricolati quasi 8.000 nuovi camper, ed è un dato che suona un po' come una dichiarazione di intenti, perché la crescita italiana è stata nettamente superiore alla media europea, che si è fermata un po' prima. Quindi la casa si mette in moto, non è un capriccio stagionale. Dopo la pandemia sicuramente c'è questa voglia di muoversi, di viaggiare in maniera un po' più lenta, più consapevole, di assaporare poi ogni istante del viaggio. E c'è sì il camper, questo che risponde alla domanda di libertà, perché è un po' come sentirsi a casa sempre, dormire sempre nel proprio letto, utilizzare il proprio bagno, le proprie posate, insomma le proprie cose. Ma va di moda molto anche il furgone camperizzato, che è un po' l'altra faccia di questo fenomeno, perché da un lato l'evoluzione nel mercato dei motori, ma questo trend un po' diverso, se vogliamo anche un po' più giovane, si chiama van life, o semplicemente il fenomeno dei furgoni che vengono poi evoluti, trasformati in piccoli camper, quindi ex veicoli commerciali trasformati artigianalmente e non in mini appartamenti. E tanti amici sentono proprio il bisogno di andarsene, magari con una bici, per esplorare territori, non dover prenotare nulla. Insomma, è qualcosa di molto bello, quella sensazione di libertà che ti può dare solo una vacanza gestita in questo modo. E quindi i camperisti all'ascolto lo sanno, che anche in camper si ascolta Radio Monte Carlo.

Diane Birch con Nothing But The Miracle. Questa è Radio Monte Carlo. È un miracolo forse non dover prenotare, non dover fare il check-in quando partiamo per le vacanze, dover magari poter ridurre anche al minimo il bagaglio, perché già il camper contiene, o il van contiene tanto di noi. Stiamo parlando di questa tendenza bella, nel senso che è esploso un po' la camper mania, la van mania in Italia, con numeri di immatricolazioni nel 2025 che insomma fanno veramente ben sperare per questo settore. Devo salutare Stefano da Lugo in provincia di Ravenna, che dice: bellissima la van life, da anni la modalità che utilizzo per le vacanze free, quindi mari, monti, lago, con bici e moto a bordo per ogni esigenza. Vita un po' zingara, ma tanto tanto free, e immagino anche tanto felice, quindi grazie per averlo raccontato al 342 41 41 762. Ma è bellissimo, ma anche perché quali sono le mete di noi italiani per quanto riguarda il camper? Ci piacciono tanto i borghi, itinerari enogastronomici, perché si può fare anche la spesa, quindi tante cose poi te le porti a casa, ma poi ti fermi vicino al lago, ti inerpichi verso aree montane un pochino meno frequentate, e soprattutto cresce anche il viaggio breve, quello magari di un weekend, due giorni, tre giorni o un pochino più lungo, ma insomma non serve andare tanto lontano per sentirsi liberi e godersi la vacanza, la meraviglia insomma. Subito Duran Duran con la loro Skin Trade.

0: I Duran Duran che ci facevano sognare noi ragazze nel 1987 li abbiamo riascoltati con la loro Skin Trade. Questa è Radio Monte Carlo.
1: Take it easy. A partire dalle 18 su Radio Monte Carlo e Radio Monte Carlo TV, canale 716 di Sky e 67 di TV Sat.
2: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
3: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
4: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
5: Amore, è fatta.
6: Che cosa?
5: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
6: Sì, vabbè, ma non esiste.
5: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
7: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
8: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
9: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
1: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te, acquista su Amazon.
2: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.

Celine Dion con la sua versione di All By Myself, questa è Radio Monte Carlo. Andiamo per un attimo a Roma perché si stanno per incontrare due personaggi amatissimi, una mostra racconta tanto Mafalda quanto La Pimpa. Siamo nel meraviglioso mondo dei fumetti, sarà visitabile dal 14 maggio all'11 di luglio, quindi da non perdere. Sarà un omaggio ai due maestri della nona arte presenti poi nelle sale di questo istituto grazie ai due personaggi più iconici della loro rigogliosa produzione, perché da un lato ci sarà Mafalda, disegnata appunto da Kino, questo appunto fumettista argentino scomparso ahimè qualche anno fa, la classica bambina dai capelli corvini che osserva poi il mondo, la quotidianità in maniera lucida e anche un po' cinica talvolta, quindi no, pone sempre delle domande che sembrano semplici ma lo sono solo in apparenza, perché mettono un po' in crisi tutti, perché si parla di ingiustizia, di autorità, di guerra, di futuro, quindi vengono un po' passati al vaglio e le risposte comode non ci sono. Dall'altro lato, sempre in questa mostra, troveremo La Pimpa, alla quale io sono affezionatissima, nata dalla mano di Altan e abita questo universo in cui lei è in scoperta continua, questo cucciolo, questa cagnolina appunto bianca con i pois rossi e il suo fido Armando, ma lei non è mai minacciosa, il suo mondo è fatto di gioco, di incontro, di gentilezza, tanta gentilezza e quindi anche di trasformazione gentile. Quindi poi c'è Armando, questa figura rassicurante, adulta, ed è appunto una concreta possibilità di relazione con i più piccoli. Ci piace molto l'idea che siano due personaggi che abbiano ancora tante cose da dirsi, da raccontare a tante generazioni future, quindi si incontreranno a Roma e sarà bellissimo. Subito invece ci sono i Maroon 5.

0: Dobbiamo ringraziare l'ufficio musica di Radio Monte Carlo, grazie per questa canzone, che bello concludere così, lo dite anche voi, Monica, Omar, tanti, Anna, dico che bello, che pelle d'oca salutarci in questo modo qui con Gianni Togni, Luna, qui su Radio Monte Carlo, bello, bello, grazie così. Allora, noi ci sentiamo domani con C'est la vie tra le 16 e le 18, grazie a tutti voi, a Gabriele Lo Bianco in regia, Giulio Bartolomei in redazione, Teresa Foglia al centralino, tra poco Take It Easy, prima però le breaking news del TG Com 24 e poi Autotraffic. È tutto da Chiara Lorenzutti, a domani!
1: Ascolta le repliche di C'est la vie su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
2: Sotto costo Comet, grande tecnologia oltre ogni convenienza. iPhone 17 256 giga a soli 849 euro, disponibili 1000 pezzi, fino al 17 maggio nei negozi e su comet.it.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 18.
1: Radio Monte Carlo, TG Com 24, Breaking News.
4: Buona serata da Federica De Boni. Oggi Premier Time al Senato. Giorgia Meloni a Palazzo Madama risponde alle interrogazioni delle forze di maggioranza e di opposizione. Le tensioni geopolitiche incideranno sulla crescita, ha detto, porte aperte alle opposizioni per una cabina di regia. Salari, incentivi alle aziende e natalità le nostre priorità. Antivirus, sono tutti negativi i primi test fatti in Italia. Dopo i quattro che erano sul volo KLM sono scattati gli accertamenti su una turista argentina e un cittadino britannico. Focolaio di gastroenterite su una nave da crociera attraccata a Bordeaux in Francia. Morto un novantenne, 1700 passeggeri in quarantena, 50 hanno sintomi. Il presidente degli Stati Uniti Trump è arrivato a Pechino in vista dell'incontro che avrà domani con l'omologo cinese Xi Jinping, un vertice che sarà incentrato sulla guerra in Iran, il commercio e le vendite di armi statunitensi a Taiwan, al seguito del capo della Casa Bianca un nutrito gruppo di grandi imprenditori americani. Sul delitto di Garlasco il guardasigilli Nordio ribadisce quanto aveva espresso un anno fa sui processi ad Alberto Stasi e sulle sentenze che per due gradi lo hanno assolto e poi condannato. La legge va cambiata, dice il ministro, anche se sarà molto difficile. La situazione che si è creata è paradossale. Rintracciata la donna scomparsa con i due figli in Friuli, stanno bene. Il loro è un allontanamento volontario. Non vogliono contatti. Le indagini coordinate dalla Procura di Piacenza al momento procedono per i reati di sottrazione consensuale di minorenni e mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice. Ufficiali le candidature di Giovanni Malagò e Giancarlo Abete per la presidenza della Federazione Italiana Giuoco Calcio. Le elezioni il prossimo 22 giugno. Allo Stadio Olimpico questa sera si assegna la Coppa Italia, in campo dalle 21 Lazio-Inter, un anno fa il trionfo del Bologna. Queste le breaking news di TG Com 24.
5: Hai mai provato i veri nutini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nutini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
7: Questa è la situazione su strade e autostrade. Liguria, segnalati veicoli scortati per il maltempo tra Genova Aeroporto e Genova Voltri per chi è diretto verso Ventimiglia. Sulla stessa 10 troviamo anche code a tratti per lavori tra Albenga e Borghetto Santo Spirito per chi è diretto verso Genova. Un incidente è segnalato in Lombardia lungo la tangenziale est di Milano all'altezza dello svincolo di Linate, viale Forranini, provinciale 14 Rivoltana, verso l'allaccio con la 1, un veicolo fermo in Emilia sulla A14 all'altezza dello svincolo di Castel San Pietro. Sulla A13 veicolo fermo tra Bologna Interporto e Altedo verso Padova. Sulla A24 nel tratto urbano infine un incidente segnalato tra Portonaccio, Galla Placidia e via Fiorentini per chi è diretto verso il grande raccordo anulare di Roma. È tutto, invitiamo alla massima prudenza alla guida.
1: Tra poco Take It Easy.
8: con Franco Rosso. Emozionati navigando lungo il Nilo alla scoperta del Cairo con le sue piramidi, nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it, in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.

Che brano meraviglioso, Elton John, qui su Radio Monte Carlo Take It Easy. Una buona serata a tutti voi, grazie per averci scelto anche in questo mercoledì. Salutiamo a Chiara Lorenzutti, tornerà domani. Salutiamo con C'est la vie. Ciao Chiara, ma adesso parte Take It Easy. Chiara.

0: Oggi mercoledì 13 di maggio. Ah, che bella ripresa in TV, guarda.
1: Ma buonasera,
0: subito.
1: Allora, aspetta, buonasera Giancarlo Cattaneo.
0: Buonasera a Tamara Donà.
1: Ma buonasera anche al nostro
0: Gabrielito Bianco che è in regia, Serena Mazzone che è in redazione, Teresita Fogli invece che è al centrale. Aspetta,
1: sì.
0: Ecco, quando mi inquadrano così mi devo alzare, guarda. Guarda che così viene adesso.
1: Bene,
0: mi devo
1: bene.
0: Allora, dobbiamo fare delle precisazioni.
1: Sì, dai,
0: racconta Chiara,
1: bene.
0: Tranquilla, chiudo io il tuo profilo perché ancora
1: sì, è aperto il suo profilo.
0: Lo chiudo io, tranquillo.
1: La tua borraccia è qui, anche le tue cuffie sono qui.
0: Esatto.
1: Tutto è qui.
0: Tutto è qui.
1: Al
0: poi
1: sicuro.
0: Devo fare una precisazione.
1: Due.
0: Amiche e amici,
1: sì.
0: Benvenuti fino alle
1: certo.
0: 8 della sera, lo sapete con voi, per cui mettetevi comodi, ascoltate la grande musica di Radio Monte Carlo, Giulio Bartolomei.
1: Sì.
0: Ieri gli abbiamo dedicato una notizia perché c'era la notizia del ritorno dei mocassini con la calza bianca.
1: Sì.
0: E io ho detto, mi ricorda molto Giulio perché lui veste in questo modo. Oggi mi ha ripreso, ha detto, ma no, tu a un certo punto hai detto che inorridisci al pensiero. Ho detto, sì, ma su di me.
1: Con la tua caviglia tatuata.
0: La sua, che fa un walk clamoroso.
1: Perfetta, lui proprio.
0: Esatto, bravissimo.
1: Sta benissimo. Sì. Perché le cose bisogna saperle portare.
0: Sì.
1: Come la grande musica di Radio Monte Carlo, che è bellissima e sta bene con tutto.
0: Dici così perché c'è Paolo Ravasi lì, perché
1: certo.
0: Altrimenti fuori onde mi hai detto altre cose.
1: Non è vero. Su questo sono assolutamente sincera.
0: Scusate, per gli utenti della TV, la mettiamo a posto questa telecamera? Perché io non è che posso fare così tutto il tempo e stare. Buonasera a tutti.
1: Stai molto bene anche
0: bene,
1: così, però
0: bene,
1: dai.
0: Ti ringrazio, sì, ma non ho più l'età per fare su e giù. Olivia Dean, ascoltiamo.

0: Meno male che c'è la radio, amiche e amici, che ci divertiamo. Eccola. Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, appena ascoltata. Allora, tu devi mettere un po' più a destra.
1: Vicino a te, Aldo, buonasera, abita a Ginevra, ci ascolta tutte le sere, ma non riesce a vederci sul tablet, meglio così. In questo momento, via app o sito web, forse è una questione di diritti d'autore all'estero? Non credo. La nostra applicazione è l'applicazione di Radio Monte Carlo, dovrebbe funzionare, così anche il nostro sito, radiomontecarlo.net. Dovremmo essere sul digitale terrestre, anche sul 67 di TV Sat, ma in questo momento va bene la radio.
0: Sì, è perfetto, meglio, molto meglio. Molto partiamo meglio con l'attualità, ricordandovi che c'è un numero a vostra disposizione per ogni sfogo, per ogni cosa, che è il 342-4141-762. Ancora una volta dobbiamo dare questo report.
1: Sì.
0: Troppo sale nella dieta degli italiani, arrivano nuovi dati. Noi, sapete, partiamo sempre con l'attualità. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, solo una persona su sei rispetta i parametri previsti, che sono di 5 grammi al giorno.
1: Sì.
0: E stando a questi ultimi dati, ne consumiamo in media 9,3.
1: Mamma mia.
0: Voi donne meno, sì, ma comunque sopra i 5 grammi. Ora io mi chiedo, tu dovresti pesare quotidianamente i 5 grammi di sale?
1: Io
0: o
1: non
0: cosa?
1: Lo metto proprio, così sono tranquilla, da nessuna parte.
0: Tu non fai testo, lo so, e infatti è giusto, perché le pietanze sono già...
1: Sì, salate la maggior parte.
0: O comunque ci sarebbero delle soluzioni,
1: esatto.
0: Metti le erbe aromatiche.
1: Sì, le spezie, se vuoi gli agrumi, l'aglio, eccetera. Ehi. Tra l'altro, la cosa che mi fa pensare che anche le persone che si occupano di salute,
0: sì,
1: o comunque, non so, ho un'amica venuta a pranzo da me l'altro giorno, Raffaella, sì, che tra l'altro insegna yoga, quindi insomma è una, sa, conosce la nutrizione, eccetera.
0: Sì.
1: A un certo punto ho preparato del cibo,
0: sì,
1: delle verdure, un couscous, una torta salata, mi ha chiesto del sale.
0: Ah.
1: Ho detto, da te non me l'aspettavo.
0: Ho capito, però evidentemente
1: non hai salato,
0: era ma infatti tu non l'avevi messo proprio.
1: Ho messo l'essenziale.
0: La nostra Teresa ci dice che andrebbe pesato.
1: Sì,
0: 5
1: forse...
0: grammi di sale.
1: Non è un cucchiaino,
0: ma
1: 5
0: che ne
1: grammi.
0: So io, probabilmente sì, però
1: probabilmente sì.
0: Vabbè, va bene.
1: È sempre l'essenziale il sale, dicevo.
0: Ecco, vabbè, vai, vai, è il momento. Il no, super link della regina.
1: Ma che regina, è lui il re. L'essenziale Marco Mengoni.

0: Sleeping Satellite, Tasmin Archer qui su Radio Monte Carlo, Take It Easy. Arrivano un po' di messaggi. Allora, al 342 41 41 762 io ho una curiosità, dice Marzia. Gli occhi di Giancarlo, che colore sono? Perché li vedo sulle foto, un bell'uomo. Di che colore sono gli occhi? Ecco, grazie per soddisfare la mia curiosità.
1: La foto mente.
0: Sono verdi,
1: sì.
0: Un mix molto bello.
1: Fino a un paio di mesi fa Donà era convinta che i miei fossero azzurri. Quindi ho detto, bello, lavorare con te da 4 anni e
0: non è vero,
1: rendersi
0: non
1: conto.
0: Mesi fa
1: la verità.
0: Poi mi sono avvicinata e così
1: stai al tuo posto, vai lì.
0: Hai detto, ma sono
1: comunque
0: verdi?
1: Sono verdi,
0: no,
1: esatto,
0: sono molto belli,
1: esatto,
0: sono verdi, Marzia.
1: Esatto,
0: bene.
1: Interessantissima questa cosa, però.
0: Vabbè, quando i nostri ascoltatori chiedono, noi dobbiamo rispondere.
1: Attenzione, controllare sempre i valori, perché se il sodio, e abbiamo parlato poco fa, ha livelli troppo bassi, comunque non va bene.
0: Certo.
1: Cioè, come la metti e come la giri.
0: Un po' di sale nella vita, dai, santo cielo.
1: Ma se tu non lo metti, scusa.
0: Appunto, nella vita. Quando si viaggia, una delle cose che rimane impresse nella mente è l'emozione della scoperta. Per questo Franco Rosso ha creato una selezione di itinerari esclusivi.
1: Con Intour Explore Valle dei Re e il Cairo combinerete la suggestiva crociera sul Nilo, navigando da Luxor verso Aswan, alla visita degli imponenti templi di Abu Simbel e infine un soggiorno al Cairo per scoprire la capitale dell'Egitto, le maestose piramidi e l'enigmatica Sfinge.
0: Nelle migliori agenzie di viaggi su francorosso.it in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.
2: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
3: Ma è perfetta!
2: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su Fiat.it, anche domenica.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Pronti per ordinare?
7: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
8: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
9: E ora la sfida finale! Cocktail!
10: Spritz al tramonto.
9: Colazione.
10: Cappuccino vista mare.
9: Estate.
10: Crociera all'inclusive con Costa.
9: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad. Via, via. Fino al 31 maggio su Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
12: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
13: Scopri la bellezza della Valnerina. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
14: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
15: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
16: Aiuto!
15: O ti senti ACT?
17: Oh, che forza!
15: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
3: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
16: Prendiamo due prodotti Luxury
3: e teniamo lo scontrino.
16: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
17: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
18: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
19: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
18: E il signor Alessandro Volta?
20: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
18: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
21: Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50 euro.
22: La spesa intelligente!
23: Oh no, ti diranno. Adesso ci si mettono anche i buddisti a chiedere la firma per l'8x1000. Oh sì, sorridendo, gli risponderai. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
24: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
25: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.

0: canzone incredibile, di senso compiuto, un messaggio che è decisamente condivisibile, perché noi cerchiamo, ma non troviamo a volte cosa cerchiamo, a volte perché non sappiamo cosa cercare, altre volte perché non lo sai e basta.
1: Proprio.
0: YouTube su Radio Monte Carlo con I Still Haven't Found What I'm Looking For, 18:33 minuti. Allora, a te questo non capita, perché tu sei la regina, tra le tante cose, anche del decluttering.
1: Sì.
0: Però c'è la psicologia che si occupa di questa notizia. Ho un armadio pieno di vestiti, amiche e amici all'ascolto, non so se capita anche a voi, ma niente da mettere. Ci spiega la psicologia perché questo avviene. In realtà tu i vestiti li hai, ma siccome il vestito è un vestito anche metaforicamente, cioè rappresenta come ti senti, può capitare, essendo noi esseri in trasformazione, che ciò che abbiamo acquistato, che ne so, n anni fa, un po' di tempo fa, non rispecchi più il nostro, la nostra entità,
1: non ti corrisponda più in qualche modo. Non dipende tanto dalla quantità dei vestiti, quindi mi vuoi dire, quanto dal loro significato emotivo. Ce lo dice proprio la notizia. Le persone, come dici tu giustamente, attraversano questa fase di trasformazione. Mi è capitato anni fa, quando ero più giovane, in un cambio proprio di, probabilmente di età, di età. Aprivo l'armadio, avevo un sacco di cose, magari anche che ci regalavano con il nostro lavoro, adesso non succede più.
0: A me
1: ma
0: non
1: niente,
0: ho mai regalato niente, comunque vabbè.
1: Niente che mi corrispondesse. Okay. Poi alla fine mi sono detta, bene, ma tu chi sei adesso? Che cosa ti, con cosa ti senti bene? E quindi alla fine ho capito che basta, per quanto mi riguarda, poco, cose basiche che posso mischiare.
0: Però,
1: quindi dobbiamo individuare quello che siamo oggi.
0: Quello che siamo oggi. A me capita di vedere, che ne so, degli indumenti, e quindi faccio anch'io una sorta di pulizia del guardaroba e dico, questo non mi rispecchia più. Ma sono anche fiero di questa cosa, perché l'essere in evoluzione...
1: Esatto, e c'è un capo che oggi magari ti piace ancora, ma dici, quando me lo metto non mi sta più bene, oppure comunque non sono più quello lì.
0: Non lo so, ma ti rispondo che vorrei tanto vestire in giacca e cravatta, ma non lo faccio mai, perché non lo so, non è propriamente il mio, ma aspiro a... Che ne so.
1: Va bene.
0: Tu ce l'hai un capo che...
1: Sì, la minigonna ormai.
0: Ma perché?
1: No,
0: è una questione anagrafica.
1: Non è una questione anagrafica. Non mi ci sentirei più a mio agio.
0: Va bene. Domani minigonna Tamara Donà.

0: Lui è Michael Bublé insieme a Black Thought qui su Radio Monte Carlo. Take it easy, è il momento della nostra sfida musicale.
1: Allora, due brani italiani con un numero fondamentale che è il 2. Ti spiego subito.
0: Sì. Là.
1: Tiro Mancino, Due Destini. Ho detto che il 2 è fondamentale. Sì. E allora, Raff con 2. Scegliete voi e basta. Scegliete voi, numero 1 Tiro Mancino, numero 2 per Raff.
0: Votate al nostro numero 342 41 41 762. Votiamo insieme la musica di Radio Monte.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
1: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
2: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Il tempo fugge. Accelera. Ti rincorre. Non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi. Accelerare quando conta. Assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
5: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
6: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
7: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
8: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford. Shhh, i private sale ti aspettano a Fidenza Village fino al 17 maggio. Solo per gli iscritti, 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.
9: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
10: Wow!
9: In viaggio fanno amicizia con tutti.
10: Piacere!
11: Cadere!
9: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
11: Bello il parapendio!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
12: Questa settimana da Aldi tante offerte, come fusi di pollo da 850 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e melone retato coltivato in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
14: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
13: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
14: Grazie, mi sento già più carico.
13: Info su toyota.it.
15: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
16: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Amore, è fatta.
17: Che cosa?
10: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
17: Sì, vabbè, ma non esiste.
10: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

0: Sfida tutta italiana oggi in Take It Easy, tiro mancino, io andrei al VAR perché secondo me comunque due destini hanno vinto, brano meraviglioso, ma Raff con
1: anche
0: due.
1: Anche lui molto votato.
0: Votato sì, da tantissimi, sì, quindi sì, per sì. questo. Tamara in minigonna e Giancarlo giacca e cravatta domani, così il vadabolo, no, giacca e cravatta domani, non so tu.
1: Vabbè, la minigonna con le calze, magari sì, calze lunghe un po' spesse.
0: Patrizia da Bergamo dice in inverno sì.
1: Sì, in inverno sì, è l'estate che sai, no?
0: Ma perché?
1: Perché il ginocchio non è più quello di una volta.
0: Mamma, come siete complicati!

0: We are the champions, i Queen, qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy.
1: TGCOM 24 da ascoltare insieme, poi il meteo in chiusura all'autotraffic.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 19.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buona serata da Federica De Boni. È un momento non facile e dovrebbe esserci meno spazio per la polemica e più spazio per un confronto. Così la Presidente del Consiglio Meloni al Premier Time al Senato. Le tensioni geopolitiche incidono sulla crescita del Paese. Porte aperte a chi vuole confrontarsi, dice. Sulla PNRR fatto un buon lavoro. Le priorità restano su salari, incentivi alle aziende e natalità. Sospetto focolaio di gastroenterite su una nave attraccata in Francia, a Bordeaux. Il bilancio è di un morto, un passeggero di 90 anni e 1700 isolati. Sintomi per 50, attese le analisi per confermare o meno la presenza di norovirus. Tutti negativi invece i test in Italia per l'antivirus. In tutto il mondo 338 contagiati, ma mancano i dati della Cina. 9 anni dopo la visita a Pechino, nel suo primo mandato da presidente degli Stati Uniti, Donald Trump oggi è tornato nella capitale cinese. Domani e dopo gli incontri con l'omologo Xi Jinping, nei bilaterali questioni commerciali, i dazi, le guerre in corso e Taiwan. Nella delegazione del capo della Casa Bianca ci sono 17 amministratori delegati di grandi società. Svolta sulla donna scomparsa dalla 20 aprile dal Piacentino con i suoi 2 figli minorenni, avvistati per l'ultima volta in Friuli. Stanno tutti bene, sono fuggiti volontariamente, ha riferito la procuratrice di Piacenza che segue il caso. Le indagini comunque proseguono. Bagno di folla per Kate Middleton a Reggio Emilia. La principessa del Galles è in visita in Italia per 2 giorni. Nel primo incontro in municipio ha ricevuto il primo tricolore per il suo impegno a favore dell'infanzia. Ciclismo, va allo spagnolo Arrieta, la 5ª tappa del Giro d'Italia da Praia Mare a Potenza di 203 chilometri. La nuova maglia rosa è del portoghese Eulalio. Calcio alle 21 allo Stadio Olimpico, la finale della Coppa Italia, in campo Lazio e Inter. Nerazzurri a caccia del secondo trofeo della stagione. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Radio Monte Carlo, meteo. Con
8: Tempo Test, tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
4: Radio Monte Carlo, meteo.
9: Una buona serata da Stefania Andriola a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Domani sarà una giornata nuvolosa o molto nuvolosa, con pochi sprazzi di tempo soleggiato, per lo più in Sicilia e lungo le coste adriatiche. Avremo rovesci e temporali su Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Tirrenica, Sardegna e quasi tutte le regioni del nord, a eccezione dell'Emilia-Romagna. Temperature massime in aumento in Emilia-Romagna e su gran parte del centro, stazionarie o in calo nel resto del paese. Ventoso per venti occidentali sui mari di Ponente. Per il Principato di Monaco cielo in prevalenza nuvoloso, ventoso con rischio di forti raffiche di vento, massima intorno ai 17 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
4: Radio Monte Carlo Autotraffic.
10: questa la situazione su strade e autostrade. Lungo la A24 c'è un incidente all'altezza dello svincolo di Valle del Salto, perdita di carico lungo il tratto laziale della 1 tra Anagni Fiuggi e Colleferro verso Roma, perdita di carico anche in Emilia sulla 14 tra Laccio Ramo Casalecchio e Laccio Colla 13 in direzione sud. A Roma sul grande raccordo anulare, code per incidente tra Laccio 19 e Laccio Diramazione Roma Sud verso la Appia. Sulla 1 c'è un veicolo fermo tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci in direzione Bologna. Un'ultima segnalazione dalla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, con traffico rallentato per veicoli in avaria all'incrocio Desio Nord verso l'incrocio Passo dello Spluga, confine con la Svizzera. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.

0: Questa era di Monte Carlo con il Manhattan Transfer, Soul Food to Go, 19:10, seconda ora di Take It Easy con Tamara Donaggio, Giancarlo Cattaneo, tutta la squadra come sempre al vostro servizio. I vostri messaggi al 342-4141-762, c'è Vincenzo.
1: Il Manhattan Transfer, ascoltati al tramonto sul lago di Varese, mamma mia che
0: bello,
1: meraviglia,
0: bello,
1: molto bello, molto bello.
0: E Vincenzo, a volte ci inviate anche un bel po' di scatti, ma
1: sì,
0: vi diamo uno scatto noi della situazione del carrello di noi italiani. Nella fattispecie sembra che sia entrato a pieno diritto. Ti dà fastidio questa notizia?
1: Sì.
0: Allora la diamo, scusa, l'hai scelta tu.
1: Aspetta, no, perché ne avevo un'altra poi in mano.
0: Ascolta, l'ho detto un attimo,
1: sì,
0: fai
1: so,
0: la 19,
1: l'ho già archiviata,
0: sì,
1: ancora prima di darla.
0: Il collagene
1: vero,
0: che
1: vero,
0: è diventato
1: vero,
0: il nuovo protagonista, cioè, dei prodotti alimentari. Quindi non è solo il senza zucchero,
1: no,
0: oppure meno sale, che ne abbiamo
1: glutine,
0: parlato prima,
1: quella roba lì.
0: Sempre più aziende puntano su bevande e cibi arricchiti con collagene per,
1: vero,
0: cercare di mantenere la pelle elastica.
1: Pensa a te.
0: Pensa che
1: allora, si trova il collagene in acqua minerale, nel kefir, che è quella specie di yogurt che bevi tu la mattina.
0: Specie di yogurt.
1: È buono, l'ho preso anch'io.
0: Allora,
1: latte e succhi di frutta.
0: Sì.
1: Allora, però, il punto fondamentale è questo. Questo collagene funziona o non funziona?
0: No.
1: Ci dicono che circa 5 grammi a bottiglia potrebbe funzionare, ma dipende. Tuttavia, ormai io non lo prendo più perché sono già oltre. Avrei dovuto pensarci prima. Quindi, per quanto mi riguarda, è una notizia inutile. Però,
0: sì,
1: per voi che siete ancora in tempo, qualcosa potete
0: esatto
1: fare.
0: Però dicono che le quantità devono essere abbastanza
1: elevate.
0: Dosi massicce. Collagene a

0: quanto è brava, quanto è bella fino alla fine.
1: Sì.
0: Beyoncé qui su Radio Monte Carlo, Take It Easy. Parlavamo prima del collagene marino, funziona, dice il nostro ascoltatore, quindi il collagene marino, se vuoi te ne invio un campione, non tanto per la pelle, per le rughe, dice, ma per i dolori, per la mobilità articolare.
1: Prevenire
0: è consigliabile. No, ma anche in questo caso io sono messa già così, quindi ne avrei molto bisogno.
1: Non intendo dire che sei anziana, però
0: diciamo, no, ne avrei bisogno. Va bene. Proveremo.
1: Ma io non ho capito, è un collagene marino o è Marino che ha inviato il messaggio? No, non ho capito.
0: È il collagene marino che viene dal mare. Ma figurati.
1: Salutiamo anche chi ha scritto: purtroppo senza firmare, oggi mi siete stati di sostegno e conforto. Una di quelle giornate in cui la vostra compagnia è una coccola, emozione accompagna con il ritmo giusto. In un messaggio,
0: bello,
1: la sintesi un po' anche del nostro lavoro, se vuoi. Perché io lo dico sempre, quando abbiamo una grande soddisfazione nell'accompagnare chi sta vivendo una giornata anche semplicemente un po' più complicata, quindi il nostro ruolo ha un'importanza,
0: un senso,
1: un senso differente, un grandissimo senso infinito. Questo brano di Luther Vandross, Never Too Much.

0: Una delle voci più belle in assoluto, questa di Luther Vandross, Never Too Much. Su Radio Monte Carlo Lori D'Alecco sta dipingendo,
1: wow,
0: con noi in sottofondo.
1: Bello.
0: Ci ha inviato anche uno scatto, sì, e veramente grazie di questo messaggio, ci fa un bel complimento, siamo contenti di accompagnarti.
1: Soffre di overthinking? Soffre di pensiero, quello che continua a lungo anche di notte, che non si ferma mai,
0: ma
1: che ti logora?
0: Io dormo alla grande.
1: Tra poco su Radio Monte Carlo.
2: Tu ne soffri?
1: Sì, certo. Il Conad Jazz Contest edizione 2026, lo storico concorso promosso da Conad e Umbria Jazz per la ricerca dei nuovi e giovani talenti di musica jazz.
0: Tra tutti i partecipanti, solisti e band, una giuria tecnica e una popolare selezioneranno 10 finalisti che si esibiranno sul grande palco di Umbria Jazz di fronte a un pubblico di esperti e discografici. Al vincitore un tour su altri palchi del jazz e un assegno di 5.000 euro.
1: Fate conoscere la vostra musica, avete tempo fino al 27 maggio. Iscrivetevi su conadjazzcontest.it.
3: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
4: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
5: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
6: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
9: Ciao Joe, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Muciaccia.
10: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
9: Joe, ma che dici, sono un disastro.
10: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce e conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
11: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
12: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
11: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
13: Non sto nella pelle.
11: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Video. 18+, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.

0: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
1: O bischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
2: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
3: E le focaccine ai piselli della Romagna?
4: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, fiorentini che trovi.
5: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
6: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
7: Uno sono io!
8: Uno sono anch'io!
6: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
9: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
10: Wow!
9: In viaggio fanno amicizia con tutti.
10: Piacere!
11: Cadere!
9: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
12: Bello il parapendio!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: The Right Thing, sono loro i Simply Red qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy.
1: Vedi, allora tu hai accennato all'overthinking, sì? Già stanno arrivando un sacco di messaggi che cercano una soluzione, ma tu sei la regina dell'overthinking.
0: Punto.
1: Che non significa pensare troppo, significa
0: pensare male, no. C'era anche una canzone.
1: No, rimanere ingarbugliata nei propri pensieri,
0: certo.
1: E questo a volte non ti fa neanche dormire la notte. Allora io ti chiedo, Che senso ha stare a pensare, preoccuparsi, quindi andare nel futuro e dire sì, questa cosa andrà così, colà, cioè te ne occupi quando accade una cosa, o che senso ha stare a dire per quanto riguarda il passato, forse sarebbe stato meglio rispondere in un determinato modo. Faccio degli esempi.
0: Sì, perché funziona proprio così l'overthinking. Cioè che normalmente di notte, no? Da una parte c'è il passato con il continuo rianalizzare gli errori, dall'altra parte c'è il futuro. E se succede poi questo, quindi pensi tantissimo, ti muovi poco, allora come hai detto tu, non è che hai una mente sbagliata.
1: No.
0: E che magari hai bisogno di controllo, sei perfezionista, sei molto sensibile nelle relazioni e quindi ti metti anche molto in discussione. Allora però si può guarire,
1: cioè?
0: Non lo so, ci sono delle pratiche per alleggerire la mente. Cammini, respiri, osservi i pensieri, li lasci andare.
1: Ma tu mi dici che passeggi sempre in Martesana?
0: Sì, di giorno e di
1: e
0: notte
1: che vuoi fare?
0: Difficile.
1: Sera, scusa, non...
0: la notte
1: di notte devi dormire,
0: appunto, lo so.
1: L'invito è, cioè, non c'è una ricetta, però o passeggiate oppure comprendete e metabolizzate questa cosa, che il passato è andato. Ne abbiamo parlato la settimana scorsa con l'esempio anche di decrescenza, il grandissimo Luciano Decrescenza. Il futuro poi arriva e quindi ti prepari un determinato. Non la voglio rendere troppo
0: shue shue,
1: però a cui si è.
2: Sì.

0: Amor Ciba, Rob was built in a day, qui su Radio Monte Carlo, Take It Easy. Allora, nel nostro programma ci sono tante certezze, la grande musica di Radio Monte Carlo.
1: È l'unica, secondo me.
0: E una poesia alla fine della trasmissione.
1: Ah, è la seconda, ecco, sì. Vedi? C'è una terza certezza, non abbiamo mai tempo a sufficienza. Ma comunque, a breve leggeremo.
0: Sì, leggeremo.
1: E allora leggeremo, futuro.

0: dalle 20. Non perdere In viaggio con Di Maggio. Tra poco su Radio Monte Carlo.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
4: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
7: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
8: Via via.
7: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
13: No, no, non voglio.
12: Sì, ma la nostra qualità.
13: No,
12: beh, ma i nostri controlli.
13: No, le mie sono migliori.
12: Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
13: MV Line.
12: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
13: MV Line!
12: Maniaci della qualità.
14: Sara sorride per la qualità. Luca sorride per la gentilezza e la convenienza. Marco per le scelte sostenibili. E Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa. E la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
15: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
16: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Grand Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Grand Vision Plus ne ho presi addirittura 2!
17: Scegli Grand Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su grandvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
18: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
19: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
4: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
7: Renault.
2: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte. IVA emessa su strada escluse. Infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.

0: Questa radio sorprende sempre. Radio Monte Carlo con un capolavoro italiano, Mina e Celentano, Acqua e Sale. Io chiuderei qui, non leggerei neanche la poesia.
1: Ma
0: guarda,
1: vai, bellissima quella di questa sera. Le mani della persona amata diventano la carezza stessa. L'amore vero si riconosce nelle cose semplici, come una mano che sfiora e sostiene.
0: Mario Benedetti, le tue mani sono la mia carezza.
1: Le tue mani sono la mia carezza, i miei accordi quotidiani. Ti amo perché le tue mani lavorano per la giustizia.
0: Se ti amo è perché sei il mio amore, la mia complice, il mio tutto, e là fuori, fianco a fianco, siamo molto più di due.
1: I tuoi occhi sono il mio incantesimo contro una brutta giornata. Ti amo per il tuo sguardo che vede e semina il futuro.
0: La tua bocca, che è tua e mia, la tua bocca non sbaglia. Ti amo perché la tua bocca sa gridare ribellione.
1: Se ti amo è per il tuo viso sincero, è il tuo passo errante, è il tuo pianto per il mondo, perché tu sei il popolo.
0: E perché l'amore non è un alone né una lezione morale ingenua, è perché siamo una coppia che sa di non essere sola.
1: Ti voglio nel mio paradiso, il che significa che nel mio paese le persone vivono felici, anche se non hanno il permesso.
0: Se ti amo è perché sei il mio amore, la mia complice e tutto il resto.
1: E per strada, fianco a fianco, siamo molto più di due.
2: Radio Monte Carlo. Take it easy.

0: Siamo nel 1966 su Radio Monte Carlo con Percy Sledge, When a Man Loves a Woman, reinterpretata da tanti poi nel corso del tempo, tra questi Michael Bolton per
1: tra
0: esempio.
1: Tra gli altri per esempio, sì.
0: Posso salutare Achille che invia un messaggio in spagnolo e dice che si felicita molto per la lettura di poco fa, è molto contento di questo poeta che arriva dall'Uruguay, che
1: certo.
0: È Mario Benedetti.
1: Con le tue mani sono la mia carezza, perché
0: bellissimo.
1: In tanti chiedono il titolo di questa bellissima poesia.
0: Esatto.
1: E Francesca da Milano dice: davvero avete spaccato, come si dice, un abbraccio.
0: Allora, il sottofondo musicale, la poesia, le vostre voci, una magia. Paola da Peschiera Borromeo e Mario da Milano dice: però io dopo avrei messo, capisco, tutti mi piace questa cosa che sono programmatori musicali, la cura, ma la cura l'abbiamo messa ieri,
1: bravissimo.
0: Mario, quindi ti colgo in fallo,
1: vedi?
0: Non ci hai ascoltato.
1: Non si fa. Mario, va bene, ti aspettiamo anche domani sera, mi raccomando.
0: Grazie anche a chi ci scrive da Fiuggi, insomma tantissimi messaggi al 342-414-1762. Torniamo domani con Take It Easy a partire dalle 18, sempre qui e solo qui su Radio Monte Carlo, con un'altra playlist meravigliosa. E ringraziamo come sempre l'ufficio musica, ringraziamo voi e ringrazio personalmente la bionda Tamara Donà.
1: Ma io ringrazio invece te, grazie di cuore a Giancarlo Cattaneo.
0: Grazie di esistere al nostro regista Gabrielito Lobianco, Serena Mazzone invece in redazione, Teresita Fogli al centralino.
1: Una buona serata, ci risentiamo domani alle 18 in punto, prego.
0: La sfida, anche oggi l'ha fatta Teresa Fogli.
1: Vedi, non l'abbiamo detto, era la sfida di Teresa Fogli. Le breaking news di TGcom 24 a seguire In Viaggio con Di Maggio, a domani, ciao!
0: È una squadra.
2: Ascolta le repliche di Take It Easy su radiomontecarlo.net e sulla nostra app. Take It Easy con Franco Rosso. Prenota la tua vacanza a Marsalammo Sharm el Sheikh e scopri l'Egitto più autentico nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it, in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.
3: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
10: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
11: Qual è il piano?
12: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
9: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
13: Troverò io la marmotta.
9: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
14: Sottocosto Comet. Grande tecnologia oltre ogni convenienza. TV Samsung QLED 65 pollici con intelligenza artificiale a soli 499 euro. Disponibili 200 pezzi. Fino al 17 maggio nei negozi e su comet.it.
15: A Radio Monte Carlo sono le ore 20.
2: Radio Monte Carlo, TGcom 24, Breaking News.
16: Buona serata da Umberto Cascone. Meno polemiche e più spazio al confronto, così Meloni durante il question time al Senato. La Presidente del Consiglio rivendica il buon lavoro sul PNRR e delinea le priorità di governo: salari, incentivi alle aziende e natalità. E poi annuncia entro l'estate la legge delega per ripartire con il nucleare. Netanyahu ha visitato in segreto gli Emirati Arabi nel pieno della guerra in Iran, lo conferma Tel Aviv. Intanto Teheran accusa il Kuwait: attaccata illegalmente una nostra imbarcazione, poi l'affondo contro gli Stati Uniti, si rassegnino, non cederemo sulle nostre richieste. Trump è a Pechino per la sua visita di Stato, la prima di un presidente americano dopo quella del suo primo mandato 9 anni fa. Domani l'incontro con Xi Jinping. Sul tavolo un possibile aiuto di Pechino per chiudere la guerra in Iran, i rapporti commerciali, gli investimenti e il nodo Taiwan. Sono risultati tutti negativi i primi 6 test per antivirus effettuati in Italia. Il Ministero della Salute invita alla calma, il rischio è molto basso e anche l'OMS rassicura: nel mondo ad oggi solo 11 casi sospetti, di cui 9 contagi confermati per il ceppo Andes, ma mancano i dati della Cina. Rintracciati la mamma 49enne e i 2 figli scomparsi da Piacenza il 20 aprile scorso, i 3 sono in buone condizioni di salute ma hanno chiesto di rimanere irreperibili possibili. Intanto proseguono le indagini per chiarire i contorni della vicenda, sin da subito etichettata come allontanamento volontario. Giro d'Italia, la quinta tappa da Praia a Mare a Potenza va allo spagnolo Arrieta, al portoghese Eulalio Maglia Rosa. Calcio, alle 21 all'Olimpico la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. Tennis, stasera Darderi in campo agli internazionali d'Italia, cerca la semifinale contro lo spagnolo Hodar. Queste le breaking news di TGcom 24.
11: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
13: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
17: Siamo in radio, non si vede nulla.
13: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
18: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
19: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
20: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
21: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
22: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
23: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
24: Radio Monte Carlo, meteo, con
25: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
24: Radio Monte Carlo, meteo.
26: Una buona serata da Stefania Andriola a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Domani sarà una giornata nuvolosa o molto nuvolosa, con pochi sprazzi di tempo soleggiato, per lo più in Sicilia e lungo le coste adriatiche. Avremo rovesci e temporali su Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Tirrenica, Sardegna e quasi tutte le regioni del nord, a eccezione dell'Emilia Romagna. Temperature massime in aumento in Emilia Romagna e su gran parte del centro, stazionarie o in calo nel resto del paese. Ventoso per venti occidentali sui mari di Ponente. Per il Principato di Monaco, cielo in prevalenza nuvoloso, ventoso, con rischio di forti raffiche di vento, massima intorno ai 17 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
24: Radio Monte Carlo Autotraffic.
27: Questa è la situazione su strade e autostrade, rallentamenti lungo il tratto marchigiano della 14, la Ancona Pescara tra Grotta Mare e Pedaso verso Ancona, perdita di carico sulla A26 tra Laccio con la A4, la Torino Trieste e Romagnano Sesiaghem verso Gravellona Toce, lavori sulla stessa A26 tra Ovada e Alessandria Sud verso Gravellona Toce, lavori che troviamo anche sulla A14 tra Laccio di Ramazione per Ravenna e lo svincolo di Faenza verso Ancona, lavori anche in Campania sulla A1 tra Napoli, Caserta Sud e Caserta Nord per chi sta procedendo verso Roma. Ultima segnalazione che ci porta nel Veneto sulla statale 309 Romea, corsia chiusa per incidente tra 500 metri dopo l'incrocio Portesine, 10 km prima.

0: abbiamo aperto con Angie Stone.
1: I piaceri della vita, le suggestioni dal mondo, wow. Il viaggio con Di Maggio.
0: E buonasera dalla Costa Azzurra, un saluto ai ragazzi di Take It Easy e a Riccardo Brambilla che da Milano cura la regia di questa trasmissione. C'è Riccardo perché credo che stasera tocchi a Davide Ippolito essere al Blue Note per il live del nostro Highland che avrà ospite Veronica Swift. La playlist è stata compilata da Full One, Marco Fullone, e parte con Lenny Kravitz.

Era distratto qui su Radio Monte Carlo e siete in viaggio con Di Maggio e in questa trasmissione si parla anche di vestigia del passato, di bei monumenti storici da andare a visitare. C'è un posto molto suggestivo nella Sicilia Beggia, una fortezza dove aleggiano misteri e storie tragiche e una delle storie è nell'immaginario di tutti noi perché ne è stata tratta una fiction molti anni fa, era il 1975, era uno sceneggiato. Quindi se vi dico Baronessa di Carini ai più giovani non dirà nulla questo nome, ma ai boomers scatterà la scintilla di sicuro e avrà il volto e i capelli biondi di Janet Hagrin. Ne parliamo tra poco, ma intanto immaginate di essere su una costa dorata, avvolti dal calore della macchia mediterranea. Riviera, la nuova fragranza di acqua dell'Elba, vi trasporta nell'atmosfera di un'estate infinita, nata per raccontare la leggerezza e la gioia del Mediterraneo. E da quel Mediterraneo

0: Fatto di profumi, vento e orizzonti, nasce anche Art Odyssey 2026, il viaggio dello skipper Lorenzo Cipriani raccontato su RMC Marine tra mare, isole e culture mediterranee. Info su acquadellelba.com e su fondazioneacquadellelba.org. Acqua dell'Elba, l'essenza del mare.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo.
3: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
7: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
8: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
9: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
10: E i consumi?
9: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
11: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
12: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAEG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
13: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
14: Sherlock Holmes, James Moriarty.
13: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
15: L'unico modo per uscire è insieme.
13: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta di iscrizione a Prime, Prime Video, 18 più. Può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
16: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
17: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
18: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
19: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
18: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
10: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
19: Voglio una vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra, dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola, dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto, dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso, dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
20: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.

Ed era George Michael con Heal the Pain. E a Mussumeli, in provincia di Caltanissetta, c'è un castello manfredonico spettacolare, costruito su un picco di roccia, una fortezza imprendibile, e ci sono diverse leggende che si intrecciano con la storia. Allora, il castello di Mussumeli nel 1549 divenne proprietà di Don Cesare Lanza, padre di Laura, cioè la sfortunata baronessa di Carini. È la donna che fu uccisa dal padre alla presenza del marito, un delitto d'onore per averla colta in flagranza di tradimento, perché Laura era in compagnia del suo amante Ludovico. La baronessa di Carini è vero che soggiornò a Mussumeli per lunghi periodi, ed è da quello che parte la leggenda del suo fantasma che vagherebbe per le stanze del castello in cerca del padre per vendicarsi. E nello stesso castello è ambientata anche un'altra leggenda molto struggente, che racconta di Clotilde, Margherita e Costanza, sorelle del principe Federico, che, costretto ad andare in guerra, per proteggerle le segregò in una piccola stanza di cui fece murare le mura, con cibo e acqua in abbondanza. Però la guerra si prolungò e quando il principe ritornò al castello le tre poverette erano morte di fame. E magari i loro fantasmi si incontrano con quello della baronessa di Carini, che lasciò l'impronta della sua mano insanguinata sul muro della stanza dove il padre la trafisse. Questa è almeno la versione televisiva. Che storia sto castello di Mussumeli, però. E adesso sentiamo Prince con la sua versione inedita di With This Tear.

0: Bianco e in Italia siamo dei costruttori di yacht, siamo leader nella nautica da riporto. Ero a Viareggio nei giorni scorsi a visitare i cantieri AB Yachts e Maiora, che fanno delle bellissime barche. E in Italia costruiamo anche bellissime navi da crociera, penso ai cantieri di Monfalcone. Mentre le navi da trasporto, le portacontainer e le petroliere ormai le fanno tutte in soli tre paesi. Indovinate quali? Ve lo dico tra poco intanto.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo.
3: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
4: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
5: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione Ant. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
10: Campeggio a 4 a 5 stelle.
11: Certo, con Sandaia.
12: I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto.
13: Con Sandaia nulla è lasciato al caso.
14: Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata.
15: Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città.
16: Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili.
17: Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze.
18: Scegli il campeggio su sandaia.it.
19: Pronti per ordinare?
20: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
21: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
22: Ciao Joe, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Muciaccia.
23: Bravo Carlo, fa vedere. Carlo, ma è tutto perfetto.
22: Ma Joe, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
23: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV, avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
24: Ogni impresa è unica, nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
25: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
0: debellare muffa e umidità dalle pareti di casa, ho due notizie per te. Una buona e una ottima.
1: Wow.
0: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva. Te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve. Te lo assicura dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
2: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
3: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
4: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
7: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
26: Matteo!
27: Matteo!
28: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.

Erano i Fleetwood Mac da Rumours, e la produzione cantieristica ormai si è spostata a Oriente, proprio in Estremo Oriente, per quanto riguarda le grandi navi mercantili. La Cina già nel 2024 ha superato da sola la metà della quota di mercato nella costruzione navale di tutto il mondo, e nello stesso anno, il 24, i cantieri navali cinesi hanno raccolto il 74% di tutti gli ordini di costruzione di nuove navi commerciali, praticamente i tre quarti di tutte le navi del mondo, comprese quelle militari e le super petroliere da 300.000 tonnellate. La Corea del Sud comunque continua ad essere tra i primi tre paesi mondiali che costruiscono il maggior numero di navi mercantili, e diciamo che le rappresaglie commerciali tra Cina e Stati Uniti hanno aiutato la ripresa coreana cantieristica, con le pressioni di Washington che hanno indotto molti armatori occidentali a spostare i propri ordini ai cantieri navali di Seoul per sicurezza. Ecco, circa il 75% della flotta mondiale di petroliere GNL, le gasiere, no? Quelle per il gas liquido compresso, il 75% viene costruito proprio in Corea del Sud. Anche il Giappone ha ripreso a contare nelle costruzioni navali. Oggi Tokyo è il terzo cantiere navale mondiale, costruisce circa il 13% delle navi mercantili di tutto il mondo e ha un asso nella manica per il futuro. Il Giappone detiene i migliori brevetti in circolazione per le grandi navi a basse emissioni inquinanti. E quando tra pochi anni le leggi ambientali renderanno sempre più costose le navi alimentate a diesel, sarà un grosso vantaggio per il Made in Japan. E torniamo alla musica con Dua Lipa.

0: E ascoltando Gianluca Grignani con Che ne sarà di noi, siamo arrivati al segnale orario. Tra poco spazio alla redazione di TGCom 24 per le breaking news e il meteo.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 21.
3: Radio Monte Carlo, TGCom 24, breaking news.
4: Una buona serata da Giancarlo Bastianelli. Il viaggio di Donald Trump in Cina, tappeto rosso e 300 bambini in uniforme che sventolavano bandiere americane e cinesi hanno accolto Donald Trump a Pechino, dove il capo della Casa Bianca è sbarcato con una delegazione di 17 CEO delle superpotenze della Silicon Valley, da Apple a Nvidia. Domani l'attesissimo incontro tra Trump e il presidente cinese Xi. Cambiamo argomento: negativi i primi test eseguiti in Italia sui casi sospetti di antivirus, nessuna positività rilevata per il cittadino britannico, per il suo accompagnatore, il marittimo calabrese e una turista che era ricoverata a Messina. E il Centro Europeo per la Prevenzione afferma che i casi sono scesi a 8 e che allo stato non si è registrata nessuna mutazione del ceppo virale del focolaio che si era sviluppato sulla nave Ondius. I medici ospedalieri affermano il sistema non reggerebbe a una nuova pandemia, pericolo però che il ministro Schillaci esclude. In Francia, nuovo caso di contagio su un'altra nave da crociera attraccata a Bordeaux, dove un anziano novantenne è morto, 1700 i passeggeri in isolamento per sospetta gastroenterite virale. È stata rintracciata Sonia Bottacchiari e i due figli spariti da Piacenza dallo scorso 20 aprile. La donna e i due ragazzi sono all'estero in buone condizioni di salute, ma non vogliono far sapere dove si trovano, ha detto la procuratrice di Piacenza Pradella. Bagno di folla a Reggio Emilia per la principessa Kate Middleton nel primo viaggio all'estero dopo la malattia. La principessa in Italia per conoscere da vicino il Reggio Approach, metodo educativo per le scuole d'infanzia che è diventato un modello nel mondo. Chiudiamo con lo sport. Lazio-Inter in campo all'Olimpico per la finale di Coppa Italia. Tra poco nel tennis e negli internazionali, al Foro Italico Darderi nei quarti affronta l'iberico Jodar. Queste le breaking news di TGCom 24.
5: I private sale ti aspettano a Fidenza Village fino al 17 maggio. Solo per gli iscritti, 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.
1: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Ufficio cose smarrite?
7: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
7: Mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
9: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: AdTab, amarsi è facile. AdTab.
10: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
11: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Radio Monte Carlo, meteo, con
12: Tempo Test, tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
3: Radio Monte Carlo, meteo.
13: Una buona serata da Stefania Andriola a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Domani sarà una giornata nuvolosa o molto nuvolosa, con pochi sprazzi di tempo soleggiato, per lo più in Sicilia e lungo le coste adriatiche. Avremo rovesci e temporali su Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Tirrenica, Sardegna e quasi tutte le regioni del nord, a eccezione dell'Emilia-Romagna. Temperature massime in aumento in Emilia-Romagna e su gran parte del centro, stazionarie o in calo nel resto del paese. Varese, ventoso per venti occidentali sui mari di Ponente. Per il Principato di Monaco, cielo in prevalenza nuvoloso, ventoso, con rischio di forti raffiche di vento, massima intorno ai 17 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
14: Radio Italiana del Principato di Monaco.

I've seen that face before, e questa era Libertango nella versione di Grace Jones. E sono di maggio e stavo riflettendo su una cosa, e come sempre sono le menti più giovani e prive di esperienza a darci dei begli spunti di riflessione. Quando sullo smartphone, per far partire una chiamata, mettete il dito sul simbolo verde, no? Quello con la cornetta del telefono, ma vi rendete conto che quell'oggetto non esiste più da decenni? La cornetta arrotondata, intendo, quella dei telefoni SIP grigi, cioè non ne vedo una da anni, neanche mia mamma ha più il telefono fisso a casa. E allora ci voleva un ragazzino sveglio di 8 anni a dirmi: ma cosa rappresenta quel simbolo che si schiaccia per telefonare? E ha ragione a non saperlo. Stessa cosa per il simbolo del salvataggio dei documenti Windows. Cioè, ma vi rendete conto che un floppy disk, quel logo, quell'immagine, una roba che non si usa più da decenni, i ragazzini non sanno cosa sia un floppy disk, e poi non puoi neanche raccontargli che conteneva 1,5 mega di dati, cioè, perché una foto fatta col loro telefonino oggi ne ha già 10-20 mega, no? Eppure il floppy è il simbolo che io clicco di più quando lavoro al computer per salvare i miei documenti. E poi, sempre un ragazzino, che potrebbe essere il Candido di Voltaire a questo punto, mentre scattava una foto col cellulare mi ha chiesto cos'era quel rumore, cioè lo scatto che io ho messo, cioè vecchio nostalgico, ho messo il suono dell'otturatore di una macchina fotografica. E vaglielo spiegare ai digital natives, che vedono quei simboli, li memorizzano, anche se non hanno la spiegazione di cosa siano. E ora sentiamo Bruno Mars, la nuova Risk It All.

0: Frozen, e vi ricordo che questa sera da Nick c'è Veronica Swift live dal Blue Note. Avete mai fatto colazione a Palma di Mallorca? Perché lì, sull'Isla Grande, sull'isola delle Baleari, il dolce tipico che accompagna il cortado del mattino è... c'è qualcuno che lo sa? Tanto ve lo dico tra poco.
1: In viaggio con Di Maggio,
2: solo su Radio Monte Carlo.
3: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: E ora la sfida finale. Cocktail.
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione.
5: Cappuccino vista mare.
4: Estate.
5: Crociera all'inclusive con Costa.
4: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.

0: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
1: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come latte UHT parzialmente scremato da un litro a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo 100% italiano a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Voglio una vacanza dove non ci sono compiti, ma tante sfide. Dove gli animatori fanno le magie e Serenella ci fa sognare. Dove gioca con gli amici, ma anche con mamma e papà. Dove sono una sirena, ma anche una leonessa. Una vacanza così non esiste.
3: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
4: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: Amore, è fatta.
6: Che cosa?
5: Ho trovato la nostra nuova auto.
7: Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
6: Sì, vabbè, ma non esiste.
5: Ma certo che sì.
7: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane. Mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
10: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1 perché ogni vita conta.
11: Uno sono io!
12: Uno sono anch'io!
10: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
13: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
14: Ultima chiamata per l'imbarco
13: a... Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.

Erano James Ingram e Michael McDonald, e Gigi lo sa che a Maiorca si fa colazione con l'anza e mada, e come a Roma col maritozzo o a Milano col cornetto. E Gigi deve essere un tale abitué di Palma di Maiorca che mi consiglia anche il forno dove andarle a comprare le anza e madas. Al Forné de Sassoca, nel cuore di Palma, ed è forse una delle vetrine di negozi più fotografate al mondo. Ha una bellissima insegna con scritto Forn del Teatro e una pasticceria tradizionale con il titolare, il pasticcere in persona, che parla con i clienti e spiega le varie ricette della tradizione, come appunto queste chiocciole belle larghe di pasta, pane dolce coperte di zucchero velo, che sono le anza e madas. Delle spirali di pane dolce, diciamo, dalla crosta friabile e dalla consistenza interna soffice e spugnosa, sono fatte poi con farina, strutto, perché si usa più lo strutto che il burro a Maiorca, lievito madre, marmellata di zucca, dolce a volte, spolverate abbondantemente di zucchero velo. E adesso torniamo alla musica, c'è Harvey, questo giovanotto che canta Lie to Me.

0: E abbiamo ascoltato Gabin con la voce di Mia Cooper. E ieri è cominciato il 79esimo Festival di Cannes. Il presidente di giuria e il regista coreano Park Chan-wook, affiancato da una splendida Demi Moore, devo dire. Che bei ricordi della Montée des Marches che ho. Ne parliamo tra poco.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo. Dalle 22, non perdere Monte Carlo Nights.
1: Monte Carlo Nights.
2: Tra poco su Radio Monte Carlo.
3: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
4: Il quadrotto?
3: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato, anzi al quadrotto. Fiorentini.
5: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
6: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 283838.
7: Pronti per ordinare?
8: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
9: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
10: Ciao Joe, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Muciaccia.
11: Bravo Carlo, fa vedere. Carlo, ma è tutto perfetto.
10: Ma Joe, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
11: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV, avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
12: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
13: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: I tesori di One Piece riapprodano in edicola. Viaggia con tutta la ciurma. A grande richiesta torna la collezione di metal poster. Happy birthday Luffy! In edicola il suo metal poster. Collezionali tutti.
15: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
16: Wow!
15: In viaggio fanno amicizia con tutti.
16: Piacere.
15: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
17: Bello il parapendio!
15: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda, è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
18: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... Con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura 2.
19: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
16: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 wurstel di pollo, suino e tacchino, Tobias, a 2 euro.
17: La spesa intelligente!
20: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
21: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.

Erano gli Spence qui su Radio Monte Carlo e molti anni fa, ma molti, al Festival di Cannes sono stato alla prima di Io ballo sola, l'esordio di Liv Tyler. Nel cast c'era anche Jeremy Irons, insomma il film di Bertolucci presentato al Festival di Cannes del 1996. All'epoca avevo un amico, c'è ancora, vive ancora, Jérôme, però all'epoca era molto dentro le dinamiche delle produzioni hollywoodiane. Lui era un film consultant, viveva a Los Angeles, dove per fare il suo lavoro doveva frequentare tutte le feste, tutte le produzioni di film e raccogliere rumors e sapere che produzioni si stavano preparando, con che regista, com'era il copione. Insomma, Jérôme era un mago nell'imbucarsi alle feste e quell'anno trovò i biglietti per una decina di noi suoi amici per la prima di Io ballo sola e su suo consiglio aspettammo fino all'ultimo prima di salire le scale col tappeto rosso del Palais des Festivals di Cannes, perché per ultimi salgono i protagonisti del film. E al momento giusto ci infilammo tra queste due ali di fotografi e Jérôme ci disse: dai, teniamoci tutti a braccetto come fossimo il cast di un film. Eravamo tutti in smoking, le ragazze bellissime in lungo e i fotografi cominciarono a scattare, le telecamere a riprendere, e uno dei cameraman, Angelo, che era lì per Tele Monte Carlo, era un amico, mi ha fatto poi avere le riprese del mio momento di gloria salendo tutti quanti insieme la scalinata rossa del Festival di Cannes. E poi, finita la premiere, ci siamo imbucati alla festa di Armani, perché Jérôme era magico, riusciva in queste cose. Ma poi con l'11 settembre tutto è cambiato, molti più controlli di sicurezza, non ci si imbucava più alle feste. Adesso sentiamo un po' di musica. Sekou, Catching Bodies.

0: E siamo ai saluti. Vi ricordo che questa sera Nick sarà live dal Blue Note con Veronica Swift. Ringrazio Rick Brambilla per la regia e se volete ci sentiamo domani sera, stessa ora e stesso programma, in viaggio con Di Maggio.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo. Ascolta le repliche e il podcast di In viaggio con Di Maggio su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
4: Pronti? Azione!
5: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
4: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
5: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
4: Non conosco avventurieri migliori.
5: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
9: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
12: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
13: Alcuni sono fatti per stare insieme.
12: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
14: Questo killer non sbaglia mai.
12: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più, può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 22.
15: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
16: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore. Tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
17: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
18: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: Ah yes, questo è Sound che apre Monte Carlo Nights questa sera direttamente da Brooklyn, The Brooklyn Funk Essentials, e questa bellissima voce è quella di Alison Limerick con il loro ultimo singolo, si chiama Bust the Bus Stop, che vuol dire raveniamo la fermata dell'autobus, meglio di no. Un abbraccio a Maurizio Di Maggio, ciao Mauri, buona serata a te, benvenuto al Bruno di Milano, ovunque siete in Italia. Stasera sul palco un vocalista davvero straordinario, una cantante che viene dal mondo del jazz, ma da alcuni anni lei sta provando di aprirsi a tanti stili musicali. Lei ama la musica rock, funk, soul, la musica country, e sta mettendo insieme tutti questi stili musicali con la sua voce, che è un strumento straordinario, come lo ascolteremo più tardi questa sera. Nel frattempo un saluto a Paolino in studio 1, qui con me c'è Dario. Dopo la musica dei Brooklyn Funk Essentials, un'altra cantante americana che viene più dal mondo del soul, rhythm and blues. Lei si chiama Ledisi e spero di portarla anche qua prossimamente. Qui abbiamo Ledisi che rende omaggio a Nina Simone, e questa è la sua interpretazione di My Baby Just Cares For Me on Radio Monte Carlo with Nick the Nightfly. So relax, it's night time, the right time for the best music right here on Radio Monte Carlo.
1: Mm-hmm.
0: All right. What does your baby do? Okay.

0: Lui si chiama Bill the Bounty. Abbiamo sentito da Bill il brano Love at the End of the World, e lui è un artista che abbiamo suonato tantissimo nella storia di Monte Carlo Nights, perché il suo disco più bello è proprio quello di esordio degli anni 80, dove ha i più grandi musicisti americani che hanno collaborato insieme con lui, ma anche ai cori c'è cioè James Taylor, David Sanborn, mi ricordo, al sax, Marcus Miller al basso e altri ancora. E ci ha regalato qualche altro bel disco, e poi quest'anno è arrivato con un nuovo singolo dopo forse nel 2014 il suo ultimo disco, Bill the Bounty, Love at the End of the World. Fra poco per voi c'è la chitarra, la voce di Mr. George Benson.
1: C'è un nuovo motore in città, è il turbo 100 cavalli di Peugeot 208, agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 5

0: 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Renault.
2: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
3: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
4: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
5: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. Wow. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
6: Matteo!
7: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
8: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
9: Siamo in radio, non si vede nulla.
8: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
10: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
11: Sa, sa.

0: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
1: Corri da Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
3: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
4: Tamara Donà
5: e da Giancarlo Cattaneo
4: vi aspettiamo dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20
5: su Radio Monte Carlo e Radio Monte Carlo TV.
0: In collaborazione con Franco Rosso. Prenota la tua vacanza a Marsalam o Sharm el Sheikh e scopri l'Egitto più autentico nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it, in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.

on Monte Carlo Nights, la musica di George Benson, un salto indietro nella sua storia, Never Give Up on a Good Thing. Di nuovo un abbraccio, buona serata e benvenuto live in diretta da Bruno di Milano questa sera con la cantante americana Veronica Swift. La voce che ascoltiamo adesso è stata nostra ospite, anche lei per la prima volta sul nostro palco qualche settimana fa, una cantante canadese, si chiama Dominique Filaimé, e ascoltiamo un brano suo che si chiama Il Fiume, The River in English, on Radio Monte Carlo, la musica di Dominique Filaimé.

0: Nice one, un bellissimo standard del mondo del jazz. Questo brano Misty si chiama, e l'interpretazione nuova di quest'anno, la voce è quella di Melody Gordeaux, una delle cantanti più raffinate che noi abbiamo nella nostra programmazione. È venuto tanti anni fa a suonare proprio dal vivo qui a Monte Carlo Nights, e dopo l'ha portato qui a Bruno di Milano a vedere un concerto. Mi ricordo quella sera c'era Fabrizio Bosso e lei è rimasto innamorato di Fabrizio e il suo modo di suonare. Qui Melody Gordeaux ha cantato insieme con l'attore pianista americano Jeff Goldblum, che tutti conoscono nel film cos'era, La Mosca, dove lui è diventato una mosca. Aiuto, aiuto, dicevano queste cose qua, e diventava una mosca lui. Però, e poi era dentro anche il film di Spielberg, quello dei tempi preistorici. Come si chiamava quel film di Spielberg? Dario, sei qua con me in regia e Paolo mi sta guardando. Il film di Spielberg, i tempi preistorici, quando c'era... Quale? Jurassic Park, ecco, ecco, e lui era nel film anche Jurassic Park, ok, va bene, era Jeff Goldblum. Adesso andiamo a fare un salto indietro nella storia di Pino Daniele, 1982, l'album Bella Imbriana, andiamo a sentire Pino che ci canta I Got the Blues.
1: Corri da Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
5: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente! E con il cashback tutto diventa leggerissimo! Anche le bollette!
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
9: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
10: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
11: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
12: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
13: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e Vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
14: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
7: Ultima chiamata per l'imbarco alle...
3: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
15: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

Ah, yes, I Got the Blues a Monte Carlo Nights, ricordando Pino Daniele. È sempre con noi, Pino, quando sente la sua musica. Non ci puoi credere che non è più insieme con noi. Quando sente, è così con i grandi artisti, perché la loro musica fa parte della vita e loro non ci sono, la musica c'è, ma è come se è un tutto insieme. Buona serata, un abbraccio ovunque vi trovate in questo momento. Adesso abbiamo la musica di un bassista produttore americano molto richiesto, molto cercato per il suo talento. Si chiama Thundercat, è anche un bel personaggio. Insieme con lui una nuova stella americana, si chiama Willow, questa cantante, cantante, chitarrista. Poi ci sono alcuni artisti che dice: ma chi sono? Poi vai a vedere e hanno tipo 5 milioni di followers. Dice: ok, ci sarà un motivo perché. Thundercat, Willow ospite, e il loro brano si chiama Thunderwave on Monte Carlo Nights.

0: Sting on Radio Monte Carlo con il suo omaggio a questo grande classico Sitting on the Dock of the Bay, e sente come fischia bene anche Sting qua, fischia benissimo, l'ha fatto durante l'intervista quando abbiamo parlato di questo suo album The Bridge. Fra poco Dr. Lonnie Smith e nuova musica di Sarah J. Morris.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
8: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
9: Qual è il piano?
10: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
11: Troverò io la marmotta.
7: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
12: A Radio Monte Carlo sono le ore 23.

Ah, yes, on Monte Carlo Nights, la musica di Timmy Thomas, questo bellissimo brano, Why Can't We Live Together? Ancora oggi è un brano molto attuale, perché non possiamo vivere tutti insieme. Questa versione bellissima dal vivo, l'ultimo album fu anche per un grande organista del jazz americano, Dr. Lonnie Smith, e super ospite a un incontro bellissimo, Iggy Pop, insieme con lui. Adesso, a proposito di musica dal vivo, siamo a Bruno di Milano, adesso andiamo sul palco e ascoltiamo un brano dal nostro ospite, la cantante americana Veronica Swift, insieme con il suo trio questa sera. Il brano che ascoltiamo si chiama Through This Window, Near This Window, Room With A View si chiama. Ascoltiamo Una Stanza con Vista. Veronica Swift live dal palco del Bruno di Milano. Eccolo.

Ahia. Ecco, live Dublino di Milano, il talento della cantante americana Veronica Swift. Devo dire che è una delle voci più belle che ho sentito dal vivo negli ultimi tempi. Per me, pulizia, intonazioni, ritmo, il suo modo di fare lo scat vocale è davvero sorprendente. Dopo ascolteremo ancora qualcosa dal suo concerto. E a proposito, dal live Dublino di Milano, la settimana scorsa c'era qui la mia amica Sarah J. Morris con la sua super band e hanno presentato l'ultimo album. C'era anche questo brano dedicato a Amy Winehouse. Il brano si chiama Is Where the Magic Is Found on Radio Monte Carlo, la voce, la musica nuova di Sarah J. Morris.

0: Come sempre nei dischi di Quincy Jones ci sono delle collaborazioni straordinarie. Qui c'era Mary J. Blige alla voce e anche Q-Tip. Il brano successo della musica R&B soul americana Bet She Wouldn't Hurt Me, cantato da Mary nell'album di Quincy Q Soul Bossa Nostra on Radio Monte Carlo. In arrivo uno dei miei gruppi preferiti da ragazzo, gli Steely Dan, con un loro successo di tanti anni fa, e poi dopo torniamo sul palco, così vi farò ascoltare anche il talento dal nostro ospite stasera, la cantante jazz americana Veronica Swift.
1: Torna il Conad Jazz Contest edizione 2026, lo storico concorso promosso da Conad e Umbria Jazz per la ricerca di nuovi e giovani talenti di musica jazz. Tra tutti i partecipanti, soliste e band, una giuria tecnica e una popolare selezioneranno 10 finalisti che si esibiranno sul grande palco di Umbria Jazz di fronte a un pubblico di esperti e discografici. Al vincitore un tour su altri palchi del jazz e un assegno di 5.000 euro. Fate conoscere la vostra musica. Avete tempo fino al 27 maggio. Iscrivetevi su conadjazzcontest.it.
2: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmo Eraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
3: Ultima chiamata per il parco
2: all'ora. Vieni nei negozi Salmo Eraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
4: Il tempo fugge. Accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta. Assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
5: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
6: Aiuto, cadiamo!
5: O ti senti ACT?
7: Oh, che forza!
5: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
8: Pronti per ordinare?
9: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
10: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una

0: carta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
5: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
6: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per mille. Se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. Vai su 8per1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
7: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
8: Ma è perfetta!
7: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita! Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it, anche domenica.
9: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
10: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
11: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.

0: On Monte Carlo Nights, la musica di un gruppo americano, uno dei gruppi più influenti della storia della musica internazionale. Hanno insegnato tanti gruppi, tanti musicisti che si potevano mettere insieme il jazz, il rock e la musica pop con grande stile e grande eleganza. Alcuni dei più importanti session musicisti, turnisti del mondo, hanno suonato insieme con Walter Becker e Donald Fagen. Steely Dan, il brano era Gaucho che abbiamo appena ascoltato. Buona serata ovunque vi trovate in questo momento. Andiamo di nuovo sul palco a sentire questa voce straordinaria del nostro ospite stasera, Veronica Swift, e ascoltiamo un brano di Veronica, se ho capito bene, un brano originale suo che si chiama This House. È un brano che parla dell'importanza della casa, live dal palco del Blue Note di Milano. Adesso andiamo a collegarci, Paolo, con
1: Veronica. So I'd like to do a song dedicated to that wonderful home. This is called This House.
0: Dedicato alla casa.

Oh, yeah. Una bella magia, una voce meravigliosa, quella di Veronica Swift, mio ospite. Yeah. Mio ospite questa sera sul palco del Bruno di Milano con il brano This House. Le ultime parole del brano le cantavo: I'm a part of this house and this house is a part of me. Per tornare a quello che dicevo prima, l'importanza della casa. Questa casa è parte di me e io sono parte di questa casa, perché la casa è anche il nostro castello, no? Spero che voi siate la vostra casa nel vostro castello in questo momento. Adesso ascoltiamo un altro artista che ci ha sorpreso dalla prima volta che l'ho intervistato nel 2014, Jacob Collier, sconosciuto, adesso è una superstar internazionale, è un musicista, è un genio della musica. Da Jacob ascoltiamo un brano che si chiama Make Me Cry, che vuol dire mi fa piangere. On Radio Monte Carlo, il talento di Jacob Collier per la vostra notte, insieme con me qui a Blue Note.

0: me cry.
1: Ah, yes. Non lo so perché, ma mi fa piangere. I don't know why it makes me cry, quello che canta Jacob in questo brano. Di nuovo, fra poco in diretta qui da Bruno di Milano, e andremo di nuovo sul palco a farvi sentire qualcosa di questo talento di Veronica Swift.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
6: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
7: I tesori di One Piece riapprodano in edicola. Viaggia con tutta la ciurma. A grande richiesta torna la collezione di metal poster. Happy birthday, Luffy. In edicola il suo metal poster. Collezionali tutti.
8: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
9: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
10: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
11: E ora la sfida finale! Cocktail!
12: Spritz al tramonto.
11: Colazione.
12: Cappuccino vista mare.
11: Estate!
12: Crociera all'inclusive con Costa!
11: Sì!
13: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
14: Renault. Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
15: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
16: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
17: No, no, no, non voglio.
16: Sì, ma la nostra qualità.
17: Certo.
16: Eh beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
17: MV-Line.
16: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
17: MV-Line!
16: Maniaci della qualità.
18: D'Alessandre Galli presenta Marcus Miller, We Want Miles, uno show itinerante dedicato alla musica immortale di Miles Davis. Sul palco, il basso iconico di Marcus Miller, insieme a una super band con Bill Evans, Mike Stern e straordinari musicisti internazionali. 15 luglio, Udine. 20 luglio, Roma. 21 luglio, Lucca. 22 luglio, Pompei. 30 luglio, Bari. Info su alessandregalli.com. Biglietti su ticketone.it. Radio Monte Carlo. Radio ufficiale.
19: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
20: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
21: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
22: Prendiamo due prodotti Luxury
21: e teniamo lo scontrino.
22: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
21: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.

0: wait too long. Don't wait too long. Mi viene di cantare stasera perché con Veronica Swift sul palco e quasi tutto il pubblico stasera da Blue Note sono cantanti maschili e femminili, a sentire quello che si può fare con la voce. Allora voglio farvi ascoltare ancora qualcosa del nostro ospite Veronica Swift, adesso dal vivo dal palco, con il brano che si chiama Lonesome Road, una strada un po' in solitudine. Ecco, andiamo sul palco, Paolo, andiamo a collegarci con...
1: This is called a lonesome road.
0: Dedicato alla gente che viaggia.
1: Look down that lonesome road.
0: Yes, buon ascolto. E poi dopo qui fa, nel primo set, fate uno scat vocale straordinario. Vediamo se lo fa ancora qui. Veronica Swift, live.

Yes. Straordinario. Veronica Swift con il suo brano Lonesome Road. E insieme con Veronica c'è il batterista Brian Viglioni, che è un suo collega da Los Angeles, e insieme hanno fatto altri progetti. Ma il bassista è olandese, il pianista è francese, ma siccome hanno cambiato i membri del gruppo non c'ho la lista, perché il pianista è veramente molto bravo, che arriva dalla Francia, e anche il bassista, adesso ho chiesto anche ai ragazzi di mandarmi la lista dei nomi, così è giusto anche nominare questi bravissimi musicisti. Adesso ascoltiamo un brano degli Police, Every Little Thing She Does Is Magic, ma l'interpretazione di bassista Kyle Eastwood, figlio di Clint Eastwood, insieme con Michael Stevens on Monte Carlo Nights.

0: Davvero originale quello del cantautore inglese James Blake, ultimo singolo per James, si chiama Trying Times, è un brano dedicato anche ai nostri tempi, tempi difficili. Allora, con questo brano salutiamo questo giorno e entriamo in un nuovo giorno adesso con A Touch of Jazz a mezzanotte, e questa notte è dedicato al jazz italiano, pianista Francesca Tandoi.
1: A Radio Monte Carlo è mezzanotte.
2: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
3: Aiuto, cadiamo!
2: O ti senti ACT?
4: Oh, che forza!
2: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
5: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
1: Radio Italiana del Principato di Monaco.

On Monte Carlo Nights, ecco il nostro Touch of Jazz questa notte dal Bruno di Milano, il talento esplosiva al pianoforte di Francesca Tandoi. Il brano è Bop Web, che abbiamo appena ascoltato dal suo album del 2024, che si chiama Bop Web. E insieme con Francesca c'è bassista Matthias Nicolaweschi e Sander Smits. Il nuovo album è previsto per il 2 giugno prossimo, si chiama Songbook Volume 1, di cui abbiamo già anticipato qualche singolo di questo suo nuovo disco. Non aspetta l'ora di farvi conoscere gli altri brani originali proprio di Francesca. Abbiamo ancora un'ora insieme con la nostra musica e giro del mondo. Adesso andiamo in Inghilterra con il progetto Mellow Marsh. È una cosa mellow, morbida. Il brano si chiama Stop, Look and Listen on Radio Monte Carlo with Nick the Nightfly, the best music every night. Stop.

0: Quella di Heidi Vogel. Qui Heidi è ospite insieme con trombettista italiano Davide Ghidoni nel suo ultimo album Resonance. Il brano è Come On Closer. La musica in arrivo fra poco è un grande successo internazionale che conoscete tutti, sono sicuro, degli Corgis, un brano che ebbe successo negli anni 80. Molto bello, si chiama Everybody's Got to Learn Sometime. In italiano tutti prima o poi impariamo. Fra poco la versione di Beck.
1: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
3: Ultima chiamata per l'imbarco a...
2: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
4: Alessandra Galli presenta Marcus Miller, We Want Miles, uno show itinerante dedicato alla musica immortale di Miles Davis. Sul palco, il basso iconico di Marcus Miller, insieme a una super band con Bill Evans, Mike Stern e straordinari musicisti internazionali. 15 luglio, Udine. 20 luglio, Roma. 21 luglio, Lucca. 22 luglio, Pompei. 30 luglio, Bari. Info su alessandragalli.com. Biglietti su ticketone.it. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
5: Amore, è fatta.
6: Che cosa?
5: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
6: Sì, vabbè, ma non esiste.
5: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
7: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
8: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
9: Wow.
8: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
10: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
11: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
13: Ma è perfetta!
9: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat

0: Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it, anche domenica.
1: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
2: Prossimamente live, in concerto.
3: Martedì 19 maggio, Eleonora Strino, Matildi. Mercoledì 20, Carolina Bubico. Giovedì 21 e venerdì 22, Aldi Meola. Sabato 23 e domenica 24, De Vueco, Tom Kennedy Project.
2: Infolani, bluenotemilano.com.
4: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.

On Monte Carlo Nights, nel nostro giro del mondo, incontriamo il talento di Beck, questo originalissimo cantautore di California che abbiamo suonato spesso nel nostro programma con le sue musiche. Qui invece la sua versione di questo successo del gruppo inglese degli anni 80, The Corgis, Everybody's Got to Learn Sometime. Andiamo a Londra adesso e ascoltare il nuovo singolo dell'album del quintetto soul londonese Mama's Gone, e insieme con loro un super ospite, Mr. Brian Jackson, con il brano che dà titolo al loro ultimo album. Si chiama Dig, e a me piace tradurre in italiano i titoli anche dei brani. Dig, possiamo tradurlo, è un'espressione per dire figo, questo qua, perciò il brano si chiama figo. Ok, buon ascolto con Mama's Gone, Brian Jackson, e il brano

0: La musica On Monte Carlo Nights dal multitalentuoso artista di origine australiano Jordan Rakei, ormai inglese di adozione. L'album di Jordan che abbiamo sentito si chiama The Loop, uno dei suoi dischi più belli degli ultimi anni. Il brano è Imparando, e Jordan è veramente un artista molto originale perché è un multistrumentista, anche produttore e autore. Le voci che ascolteremo fra poco sono meravigliose, perciò non andate a dormire ancora prima di aver ascoltato Anita Baker e Jill Scott.
1: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
2: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
3: Alessandra Galli presenta Marcus Miller, We Want Miles, uno show itinerante dedicato alla musica immortale di Miles Davis. Sul palco, il basso iconico di Marcus Miller, insieme a una super band con Bill Evans, Mike Stern e straordinari musicisti internazionali. 15 luglio, Udine. 20 luglio, Roma. 21 luglio, Lucca. 22 luglio, Pompei. 30 luglio, Bari. Info su alessandragalli.com. Biglietti su ticketone.it. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
4: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
5: Wow.
4: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
6: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
8: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
9: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
10: Prossimamente live, in concerto.
0: Martedì 19 maggio, Eleonora Strino, Matildi. Mercoledì 20, Carolina Bubico. Giovedì 21 e venerdì 22, Aldi Meola. Sabato 23 e domenica 24, De Vueco, Tom Kennedy Project.
10: Infolani, bluenotemilano.com.
11: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: On Monte Carlo Nights, ecco una voce femminile che è molto familiare, quello di Anita Baker con la sua eleganza, qui nell'interpretazione di un brano che fu un successo degli Manhattan Transfer dall'album Bodies and Soul degli anni 80, un brano fra l'altro scritto dal leggendario Rod Temperton, autore di tantissimi grandi successi di Michael Jackson insieme con Quincy Jones. Anita Baker, Mystery, adesso rimaniamo nel mondo della musica soul, rhythm and blues americano con la bravissima Jill Scott, un brano del suo nuovo album, si chiama Beautiful People, bella gente come voi che ascoltate Monte Carlo Nights. Jill Scott on Radio Monte Carlo.
1: That's the part for me anyway.
2: This is going to be a start to finish. When this come out, you're going to listen to everything, every single word, and everybody's going to know when you get to the first show, after this drop, they're going to be singing right along and feeling every word.
1: I'm excited for it.
2: I'm excited for it for you.
1: It's going to be good to see.

0: E questa notte ci salutiamo per l'appuntamento di Monte Carlo Nights Live Dublino di Milano con questa sonorità che ci porta ad Ibiza o dentro le compilation di Buddha Bar e Café del Mar, con l'artista Nacho Sotomayor con il suo sonorità molto affascinante di musica elettronica. Il brano è Landscape with a Guitar. Un abbraccio a tutto The Night Team, c'è Paolino e Davide in studio 1 qui con me, c'è Dario Rizzuto a Dublino di Milano. Un abbraccio al mio super ospite, cantante jazz, artista straordinario, Veronica Swift a Dublino questa sera. E quando volete, dalle 22 la notte, c'è il mondo musicale di Monte Carlo Nights. Da Nick the Ninefly, per adesso, good night and sleep like a baby. Nice one. Ciao for now.
1: Monte Carlo.
2: Ascolta le repliche di Monte Carlo Nights su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: A Radio Monte Carlo è l'una.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Da l'una alle cinque, un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Chi di notte dormendo sogna, conosce un genere di felicità ignota nel mondo della veglia, una placida estasi e un riposo del cuore che sono come il miele sulla lingua. Sa anche che la vera bellezza dei sogni è la loro atmosfera di libertà infinita, non la libertà del dittatore che vuole imporre la sua volontà nel mondo, ma la libertà dell'artista privo di volontà, libero dal volere. Karen Blixen, La mia Africa.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Il tempo fugge. Accelera. Ti rincorre. Non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi. Accelerare quando conta. Assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con palloni Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La nostra felicità dipende da quello che siamo, dalla nostra individualità, mentre per lo più prendiamo in considerazione ciò che abbiamo e ciò che rappresentiamo. Arthur Schopenhauer.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Chi conosce tutte le risposte non si è fatto tutte le domande. Confucio.

0: Blue Moon. Stay with us. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo Blue Moon. Blue Moon.
1: Un viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta
0: Blue Moon on Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo, Blue Moon, Blue Moon.
1: La web radio Blue Moon è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: L'amore completo unisce la fedeltà del desiderio alla durata del sentimento. Henri François-Joseph de Rignier.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo, Blue Moon.
1: Sometimes I look in her eyes, and that's where I find a glimpse of love.
2: Un viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta la web radio Blue Moon. È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
3: A Radio Monte Carlo è 1:59.

Live from the Principality of Monaco. Welcome to Radio Monte Carlo. Blue Moon. Fino alle 5. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi. Questa è la notte di Radio Monte Carlo. Blue Moon.